0: Capital Gold.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: This is
8: Gold, Gold, Gold,
7: Gold
8: Capital Gold,
9: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
7: Capital Gold.
8: Shh. Listen to the night.

0: come le vacanze.
1: Ho un bel vantaggio.
0: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: is Radio Capital. This is Capital Gold.
1: La Notte Cult di Radio Capital.
2: È la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

Capital Gold, i grandi classici della musica. Su Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
3: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Spreadsheet.

0: Capital Gold.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Corri da Tron.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono le 6 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Mattarella richiama il ministro della giustizia Nordio sulla vicenda della possibile grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga. Nordio aveva già avviato l'istruttoria e la Quirinale ricorda che la concessione della grazia è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato. Condanne nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Costellucci, 5 all'ex direttore della vigilanza del Ministero dei Trasporti Coletta. I familiari delle 43 vittime parlano di un passo importante verso la verità. L'Iran minaccia con il sostegno degli Houthi di bloccare anche lo stretto di Bab el-Mandeb, snodo strategico per il traffico nel Mar Rosso. Nella notte intanto il discorso di Trump alla nazione, ma il tema è stata la sicurezza elettorale e la presidente americana ha chiesto Congresso di approvare il Save America Act, l'obbligo di mostrare un documento di identità e una prova di cittadinanza per votare. Poi ha accusato Pechino di aver rubato 220 milioni di dati. Resta in gravi condizioni la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. In discussione la sicurezza degli impianti. Il disegno di legge sulle piscine è bloccato in Parlamento dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri. Ima Baccellieri.
2: Nelle piscine italiane muoiono in media 14 persone ogni anno. Secondo i dati di Federalberghi, il numero dei decessi è più che dimezzato rispetto al periodo 2016-2021. Negli ultimi 5 anni i bambini che hanno perso la vita in una piscina sono stati 36. Troppi per la presidente del Consiglio Meloni, che ha scritto alla mamma di un undicenne morto in una piscina a Rimini, promettendo nuove misure di sicurezza. Il disegno di legge però è fermo da un anno in Parlamento dopo il via libera del Consiglio dei Ministri. La conferenza delle regioni lo boccia perché prevede obblighi solo per le nuove strutture. Le associazioni di categoria parlano di misure non sostenibili economicamente. Il decreto chiede l'installazione di dispositivi di sicurezza come barriere o coperture e salvagenti ogni 100 metri.
1: Google esprime delusione per l'ultima decisione dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia ha stabilito che la società è responsabile per alcuni contenuti su YouTube, mentre Bruxelles impone nuove regole per aprire Google Search Android alla concorrenza, annunciato il ricorso. Alle 7 torna Capital News, tra poco buongiorno Capital.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Bueno.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G. Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
3: Bella musica.

0: luogo, il luogo più caldo d'Italia, sapete dov'è? È in Sardegna, vabbè, questo è abbastanza intuitivo, lo si può dedurre facilmente. E il comune si chiama Orani, siamo nel Nuorese, un piccolo paese di appena 2700 abitanti che durante il picco dell'ultima ondata di calore, che per la verità è ancora in corso, insomma, ha registrato 45,9 gradi. Non lo so, non è una temperatura umana, 45,9 gradi. C'è andato un giornalista di Repubblica insomma, ha raccontato uno scenario impressionante. L'immagine che arriva del paese è terribile. Alle 3 del pomeriggio le strade sono ovviamente vuote, completamente vuote. Il sindaco racconta di non ricordare un caldo simile, un vento rovente, infernale, definito infernale dal giornalista, che rendeva impossibile anche stare all'aperto. Pare che sia più fresco andare nelle mine, quelle di talco, dove si registrano anche 19 gradi, si sta freschi sottoterra, mentre in superficie si superano abbondantemente i 43. E però il picco, quello vero, non so, impressionante dover dire il picco quello vero, perché ancora non ci siamo arrivati, è previsto per il 18 luglio, il 18 luglio cioè domani, quando ben 19 città saranno contrassegnate dal bollino rosso di allerta per l'ondata di calore, ma da lunedì dovrebbero arrivare nuove perturbazioni che porteranno, insomma, si spera, ad un calo delle temperature. Intanto c'è un eccesso di mortalità soprattutto tra gli over 65 in Italia, più 3%, con la grande maggioranza dei decessi che ha riguardato ovviamente grandi anziani, quindi over 85, e il dato arriva dalla cabina di regia tenutasi ieri al Ministero della Salute. I dati evidenziano anche come il mese di giugno del 2026 a livello globale sia stato il secondo più caldo di sempre. Impressionante. Ovviamente la Sardegna, ecco, è la regione più calda, le temperature hanno raggiunto in dei momenti a Orani anche i 47,2 gradi, 47,2, non ha senso. 6:10, questo è Buongiorno Capital.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: 早上好.
5: Bon dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: E deve essere stato il caldo a confondere un pochino il ministro della giustizia, scusate, non è una provocazione, però è così, il ministro della giustizia Carlo Nordio, che è stato non a caso convocato dal presidente della Repubblica per essere letteralmente bacchettato, non so cosa gli sia preso al ministro della giustizia, che aveva detto di aver cominciato le pratiche per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, ricordiamolo, uccise a colpi di pistola due rapinatori. Roggero era stato condannato mercoledì in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. Allora, la grazia, però, è incredibile che glielo debba ricordare Mattarella, è un atto con cui il Presidente della Repubblica, e solo lui, può condonare interamente o in parte la pena di una persona condannata con una sentenza irrevocabile. È il caso di Roggero, che è stato condannato appunto mercoledì in Cassazione, cioè in Cassazione è stata confermata la condanna. Può essere concessa anche senza che venga fatta domanda, cioè non per forza devono essere gli avvocati legali del condannato a presentare la domanda, ma solo comunque su iniziativa del Presidente della Repubblica. Cioè, se non lo fanno gli avvocati, lo può fare soltanto il Presidente della Repubblica, che comunque poi è l'ultimo ad avere la parola sulla questione. Lo stabilisce una sentenza, la numero 200 del 2006 della Corte Costituzionale, che Mattarella ha ricordato nel suo comunicato, perché questa cosa è avvenuta ovviamente pubblicamente. Mattarella proprio fatto diffondere questo comunicato in cui si dice: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare, quindi sceglie questo verbo, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale. E però la questione della grazia è ancora sul banco, ne ha parlato ovviamente di nuovo anche Salvini, che addirittura ha parlato di una possibile candidatura. È intervenuto con alcune dichiarazioni anche qui che lasciano un po' a bocca aperta tutti quanti, perché c'è uno scoglio da superare. Non è che basta candidare una persona, perché non è detto che lo si possa

fare lo scoglio, la legge Severino. La legge Severino, che è del 2012, al suo primo articolo specifica che non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione. E quindi poi vabbè, si va avanti per delitti non colposi, consumati o tentati, eccetera, eccetera. È il caso di Roggero, quindi non si capisce perché dire cose a caso. Non può essere candidato, a meno che non vogliano cambiare la legge, ma comunque non potrebbe essere retroattiva. Roggero ancora non si è costituito in carcere e il fratello ha riferito che lo farà soltanto dopo la notifica dell'ordine di carcerazione da parte della procura di Asti, contrariamente a quanto annunciato inizialmente dai suoi legali, secondo i quali si sarebbe costituito subito dopo la condanna, ma anche secondo Roggero, che aveva, ricordate, diffuso un video sui social.

0: Marco, bentornato.
1: Buongiorno.
0: In Sardegna, noi bambini, quando eravamo piccoli, il pomeriggio ci dicevano che c'era la mamma del sole. Questa mamma Giusole che ti veniva a prendere, questa signora cattivissima, e ti portava via. Perciò non si doveva mai uscire nelle ore troppo calde, bisognava stare a casa, al fresco, a riposare e soprattutto a far riposare i nonni.
1: Com'è che si chiama la mamma del sole? Perché il sardo è incredibile, è stupendo. Rimandaci un audio, Emma, perché voglio proprio sentirtelo dire bene. La mamma del sole in sardo. E Rogero, ovviamente Rogero.
2: Ciao Marco. Ciao. Vabbè, ma 14 anni per un uomo di quell'età lì è l'ergastolo, è completamente sbagliato. Ricordiamoci che se tu sei un ladro devi mettere in conto che forse una pistolettata ti può arrivare. Io lavoro in pasticceria e metto in conto che potrei scottarmi con le piatte calde. Quindi

0: facciamogli fare dei lavori socialmente utili o altro, ma quest'uomo non va condannato all'ergastolo. Su.
1: Sì, sì, però non si può mettere anche in conto di inseguire dei ladri e sparargli alle spalle. Ragazzi, io non so.

0: magari stiamo parlando della vittima. Cioè lo stato di diritto funziona proprio perché non cambia in base, no, alla simpatia o all'antipatia che suscita una persona. La vicinanza umana nei confronti di Roggero ci sta, per carità, e dire cavolo, questo oggi che ha 72 anni praticamente è stato condannato all'ergastolo, o anche il capire umanamente perché abbia fatto quel gesto. Cioè io non metto in discussione questo, però poi le regole sono regole e lo stato di diritto è questo, e quando le regole valgono per tutti, sennò poi non ci lamentiamo che un giorno, cioè è giusto, un giorno magari accade il contrario e ci scandalizziamo, no? Quando invece ci accorgiamo che la regola non è stata applicata al contrario, in un caso contrario, quando si parla di una vittima. Le regole, ripeto, sono regole e non è che un giudice può decidere in base alla simpatia o alla vicinanza umana. La legittima difesa non è un'emozione, è un fatto preciso, circoscritto, è una fattispecie esatta. Roggero ha sparato a quei ladri quando la rapina era terminata, e la legittima difesa viene riconosciuta quando invece il pericolo è ancora in atto. Può non convincere, non lo so, però tra l'altro questa legittima difesa, questa legge sulla legittima difesa l'ha scritta il governo attuale, la maggioranza attuale. Dico, ma allora scusami, perché devi dire la difesa è sempre legittima se poi sei tu che hai scritto una legge che prevede, l'hai modificata, che prevede che invece sia attuale la minaccia. Peraltro è così ovunque, non è che soltanto in Italia, in tutta Europa è così, in tutta Europa non c'è un paese. Ieri sentivo dire in TV che in altri paesi Roggero non sarebbe stato condannato. Quale? Tipo quale? Quale paese moderno, quale paese europeo o non europeo civile avrebbe assolto Roggero? Non esiste, perché la legittima difesa in tutto il mondo, la legittima difesa prevede che la minaccia sia attuale. Potrà non convincere, e per carità, vicini anche a Roggero umanamente, se qualcuno insomma si sente vicino a lui, benissimo, ma non chiedete però al diritto di cambiare, no, modo di fare, modo di essere in base alle circostanze. Non può funzionare.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di baranza, baranza, baranza.

0: Enrico, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Credo che questo signore abbia avuto non so quante rapine,
1: sì,
0: e perciò
1: sì, sì,
0: non so quante volte esposto a reali pericoli. È stata presa anche in ostaggio la sua famiglia.
1: Sì.
0: E sono reazioni, credo, istintive. In quel momento credo nessuno può razionalizzare un evento del genere. E perciò magari va contato anche quello. Buona giornata.
1: Beh, sì, ma certo, ma io ripeto, una essere empatici non è un reato, quindi ci sta, Claudio, che tu senta questa vicinanza nei confronti di Roggero, però dobbiamo pretendere, io credo, che i giudici poi alla fine applichino la legge in base a come è scritta, ecco, e che non si lasciano andare alle emozioni. Ilaria, hai altri messaggi? Vai, manda pure.
2: Ma i gioiellieri non hanno una polizza che copre
1: teoricamente
2: i danni in caso di furto, quindi non c'era bisogno di uccidere nessuno.
1: Lo so. Poi non, ripeto, se stai a sentire questo, chi era, Mauro? Quello che dicono tantissimi altri ascoltatori però è che al di là della polizza, perché questo tema è saltato fuori più volte, c'è la reazione umana di Roggero, che non ne poteva più e alla fine è uscito, però io dico a vendicarsi a quel punto, non a difendersi, perché non si va a difendere più da niente, ma a vendicarsi. Abbiamo altro, vai Laria, vai.
3: Maesano, ma può passare una volta il concetto che a casa mia tu non devi venire? Cioè, visto che comunque la certezza della pena per questa gente non c'è mai, perché ce n'è sempre una, in un modo o in un altro la sfangano,
1: ma
3: può passare una volta che questi qui a casa della gente non ci debbono andare?
1: Ma perché dici che non c'è mai la certezza della pena? Non è che tu vieni a sapere di ogni singola condanna, ma quante ce ne vengono emesse ogni giorno e tu non ne sai nulla? Noi non ne sappiamo nulla, perché non è che tutto fa notizia, per fortuna, sennò saremmo tutti quanti esauriti, ma invece succede quotidianamente, le persone vengono condannate quando commettono dei reati. Però la domanda non è se Roggero ci faccia simpatia o meno, perché io, per carità, se fa simpatia a qualcuno, ma ci mancherebbe. La domanda è: vogliamo vivere in uno stato in cui la legge, in cui è la legge a stabilire quando si può uccidere, oppure in uno stato in cui decide il singolo cittadino? Cioè, questo esce perché è arrabbiato, si vuole vendicare e spara alle persone che ha di fronte. Io non voglio vivere in uno stato così, perché non è uno stato sicuro, cioè, mi sento di dire questo, non sarebbe uno stato sicuro. La forza la può esercitare soltanto la polizia, le forze di sicurezza, polizia, carabinieri, non il singolo cittadino, a meno che la sua vita non sia messa in pericolo. Allora quella sì è la legittima difesa. Nel caso di Roggero, scusate, guardatevi i video, legittima difesa di che? I ladri erano già usciti, non è che sono impazziti i giudici applicano la legge, ripeto, scritta peraltro e modificata proprio da questa maggioranza. Non è polemica, è così, ragazzi. Grazie.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
5: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
4: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
5: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
4: Quindi raccontano anche storie assurde.
6: Miti da Sfatare.

0: e Francesco Martinelli.
1: E allora do la soluzione.
2: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
1: Vinsero battaglie grazie alla loro...
0: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: C'è una parte di te che si nasconde.
6: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
5: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
6: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
5: E quando le maschere cadono.
6: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
5: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
6: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lucio Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco, alle 6.38 su Radio Capital arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno, quasi 8 anni dopo c'è la prima sentenza sulla strage del crollo del ponte Morandi di Genova. Era il 14 agosto del 2018, la pila 9 del ponte collassò, 200 metri di ponte crollarono trascinando giù 30 mezzi tra automobili e camion. Ci furono 43 morti e 566 sfollati, gli abitanti delle case sotto il ponte. L'ex numero 1 di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di carcere per crollo colposo e omicidio stradale. ASPI, Autostrade

per l'Italia era la società concessionaria di proprietà della famiglia Benetton. Castellucci è già in carcere, dove sta scontando la condanna a 6 anni per l'incidente del viadotto Acqualonga in provincia di Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Altre condanne più lievi per altri dirigenti di ASPI, ma anche per l'ex direttore della vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mauro Coletta. In totale 32 condanne per quasi 200 anni, 25 invece gli assolti. I giudici hanno accolto la tesi della Procura di Genova, secondo cui i vertici dell'azienda avrebbero attuato una politica sistematica di tagli alle manutenzioni, con l'obiettivo di massimizzare profitti e dividendi, mentre il Ministero non avrebbe fatto i dovuti controlli sulla struttura. Insomma, il crollo non ci sarebbe stato se il progetto di rinforzo della pila 9, quella che ha ceduto, non fosse stato ritardato. Da varie mail scambiate tra tecnici e dirigenti, finite nell'inchiesta, emerge la consapevolezza del rischio di tenere il ponte in quelle condizioni e la scelta di non intervenire con ulteriori controlli per ragioni di bilancio. D'altronde, lo stesso progettista del viadotto, l'ingegner Riccardo Morandi, negli anni 60 aveva invitato a prestare un'attenzione costante sulla struttura. I familiari delle vittime hanno commentato: questa sentenza è un primo spiraglio di luce. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il nostro TG0, sempre qui su Radio Capital.

0: Lenny Kravitz, New York City, alle 6.44 su Radio Capital. È venerdì, c'è la Vale, Valentina Paolucci. Buongiorno, ciao Vale.
1: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Allora, senti Vale, io ti volevo chiedere questa cosa. Questi colpi di calore, esattamente, a livello medico, mi dici cosa sono? Perché sennò è una parola vuota, la sento dire in continuazione. I bambini prendono il colpo di calore, ma che è sto colpo di calore?
1: Allora, per farvela breve, il colpo di calore è quello che è avvenuto nelle situazioni tragiche in cui i bimbi sono stati lasciati in macchina chiusi, ok?
0: Ok.
1: Vi faccio vedere qual è l'estrema, diciamo, conseguenza. Spesso viene confuso col colpo di sole, ma in realtà il colpo di calore può avvenire anche all'ombra. Perché? Si chiama così perché è quando il corpo ha accumulato talmente tanto calore che anche con tutti i suoi meccanismi di dispersione non riesce più a disperdere calore, quindi si surriscalda tantissimo e quindi il bambino, così come l'adulto, inizia ad andare in sofferenza, cioè si alza tantissimo la temperatura corporea, si sviluppa appunto febbre, questa volta non data da un agente infettivo che la fa sviluppare dall'interno ma dall'esterno, quindi la cute è caldissima, arrossata. Ovviamente si ha un forte mal di testa, la spossatezza e si può arrivare fino alla perdita di coscienza, quindi è una situazione che nel bambino, specie più piccolo, che ha difficoltà a instaurare questi meccanismi fisiologici di dispersione della temperatura, può essere molto molto seria, quindi non va sottovalutata. Ti faccio questo piccolo alert perché spesso siamo convinti di poter stare nelle fasce centrali della giornata al mare sotto l'ombrellone proteggendo i nostri figli, e purtroppo non è così. Io vedo ancora tanti bambini molto piccoli alle 2, alle 3 di pomeriggio snervati, piangenti, esauriti, perché sono stanchi, accaldatissimi, anche se si trovano all'ombra. Quindi massima attenzione a non esporre a fonti di calore. Questo può avvenire, infatti, poi ho fatto l'esempio iniziale un po' traumatico, anche quando si sta chiusi in macchina con un calore molto forte. Quindi tutte le situazioni in cui il bimbo non riesce più a raffreddare il suo organismo. Questo è, diciamo, il quadro generale.
0: Ma scusa, quando dici molto piccoli, cosa intendi sotto l'ombrellone? Mesi o pochi anni?
1: Sicuramente il primo paio d'anni i bambini sono un pochino meno efficaci nella dispersione della regolazione corporea, quindi i primi 2 anni eviterei. Ovvio, neanche lo voglio pensare che ci siano bambini sotto i 6-8 mesi esposti a queste fonti di calore, anche se, ripeto, purtroppo se ne vedono ancora molto spesso perché c'è un po' di ignoranza su questa patologia. Queste giornate, io non sono a Roma, ma credo che anche da voi sia stato altissimo. Queste sono le giornate proprio tipiche in cui si presentano i colpi di calore e gli accessi in pronto soccorso sono molto elevati per queste situazioni, che ovviamente poi, appunto, quello che non ho aggiunto è che nell'immediato noi cerchiamo di prendere il bimbo o la persona che ha avuto questo episodio, lo portiamo al fresco, bagniamo la cute, la superficie cutanea, visto che abbiamo detto che il calore viene dall'esterno, con dei panni umidi freschi, magari dove passa anche i vasi più grandi, quindi nell'inguine, sul collo, sotto le ascelle, in modo che velocizziamo il raffreddamento della circolazione corporea, e lo facciamo bere a piccoli sorsetti. E ovviamente se è una situazione lieve è un discorso, ma se il bimbo sta male va assolutamente portato in pronto soccorso.
0: Ecco, questa è l'indicazione giusta. Se vedi che la cosa non si risolve così, con queste azioni semplici ma efficaci, allora meglio andare a pronto soccorso. Grazie mille Vale. Grazie mille Valentina Paolucci, la dottoressa dei bambini. Grazie Vale, ci sentiamo la prossima settimana. A te, ciao.
2: Buongiorno Capital.

Depeche Mode, Walking in My Shoes, alle 6:52 su Radio Capital. In base, sentite questa, ai dati raccolti nei primi 5 mesi del 2026 è emerso che l'1% dei prestiti è servito per andare in vacanza, cioè sono sempre di più le persone che si indebitano per andare in ferie. Può sembrare poco l'1%, però in realtà guardiamo al totale del valore richiesto, si arriva a circa 170 milioni. Tanto, il dato per la verità è leggermente in calo rispetto al 2025, quando erano stati erogati 200 milioni di euro, ma è anche vero che la quota di questi prestiti è comunque aumentata, è salita del 42% dal 2019, e stando sempre all'analisi, in media si è richiesto 5.400 euro da restituire a rate, ovviamente 50 rate mensili del valore di 132 euro di interesse, alla fine vai a pagare 1.200 euro, ma sarà per andare in vacanza.

0: 5.400 euro sono tanti, lo so, dice, è una follia, però se pensiamo alle famiglie, insomma, certo, puoi spendere di meno, puoi spendere di meno, ma ci arrivi facile a quella cifra se vai via in questo periodo. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club, noi come sempre ci sentiamo lunedì, buon weekend a tutti, ciao!
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo.

0: prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
4: Sono le 7 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Donald Trump ha parlato alla nazione, ha chiesto di approvare il Save America Act che introdurrebbe l'obbligo di dimostrare la cittadinanza americana per votare. Il presidente ha aggiunto inoltre che ci sono documenti che dimostrano una violazione dei dati elettorali da parte della Cina. Accusa Pechino di aver acquisito i dati di 220 milioni di elettori americani. E Trump ha dedicato poco spazio nel suo discorso alla situazione in Medio Oriente, ha promesso agli americani che vedranno i frutti di questo lavoro molto presto. Intanto l'Iran ha minacciato di chiudere anche lo stretto di Bab el-Mandeb, snodo strategico per il traffico nel Mar Rosso. Il presidente della Repubblica Mattarella ha richiamato il ministro della Giustizia Nordio sui limiti delle sue competenze dopo l'avvio dell'istruttoria per la grazia Mario Roggero. Il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga. Il Quirinale ha ricordato che la concessione della grazia è una prerogativa esclusiva del capo dello Stato. È crollata la cortina di fumo sulla verità. Il commento dei parenti delle vittime del crollo del ponte Morandi dopo la sentenza che ha condannato tra gli altri gli ex vertici di ASPI e SPEA. La pena maggiore, 12 anni, a Giovanni Castellucci, che era amministratore delegato di Autostrade, quando il 14 agosto del 2018 ci fu il crollo del ponte che uccise 43 persone. Ecco la presidente del comitato dei parenti delle vittime, Egle Possetti.
5: Con questa sentenza vengono sancite precise responsabilità in capo a specifiche figure. Viene bocciato un sistema gestionale fallimentare. Vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici perché nessun controllore ha bloccato il manovratore. Siamo soddisfatti delle condanne emerse oggi. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli.
4: Prosegue l'ondata di calore, saranno 19 le città da bollino rosso con punte fino a 47 gradi in Sardegna. Secondo il Ministero della Salute nel mese di giugno i decessi sono aumentati del 3%, soprattutto tra gli anziani, mentre cresce anche il consumo di energia. Scoperto a Napoli un falso ateneo, in 20 anni aveva rilasciato quasi 500 titoli e spunta un nome conosciuto, Simone Di Gregorio.
6: Per laurearsi bastava pagare all'Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo, mai riconosciuta dal Ministero dell'Università, si pubblicizzavano corsi alla modica cifra di 1.500 euro all'anno, propedeutici al rilascio di titoli, senza alcun valore legale. L'Ateneo, per darsi lustro, conferiva anche lauree honoris causa, illegittime ovviamente, a VIP ignari, come il comico Pippo Franco, diventato dottore in scienze della comunicazione. Ci sono 37 persone indagate, l'accusa è quella di falso e associazione a delinquere. Sono stati sequestrati i profili social, i certificati ritenuti falsi ed è stato chiuso il sito internet dove c'era scritto che l'università contava il 92% dei laureati soddisfatti.
4: Alle 8 torna Capital News, tra poco The Breakfast Club.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Che estate esagerata con il sottocosto.

0: di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per due anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Otis Redding alle 7:07 minuti. Ragazzi, parte da qui quello che può essere giudicato, forse secondo alcuni in maniera esagerata, un poema epico,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: va a concludersi almeno nella sua parte integrale, perché questa flotta, questa imbarcazione composta da Riccardo Quadrano, da Imma Baccellieri, da Andrea Lucatello, si continua, ma deve lasciare al porto una persona decisiva. Sì.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: È la maga Circe o è più una sirena? Voi come la considerate, Imma Baccellieri, che con il suo canto, la sua voce, alla fine,
3: allora,
0: Elena?
3: Io so chi non sono, non ho senza dubbio la pazienza, ragazzi, di Penelope.
1: Però scusate, ma Elena ha scatenato una guerra.
3: Ecco, certo, non mi sento, quindi, non mi sento di avere l'avvenenza di Elena.
0: C'erano tutti i pretendenti lì.
3: Non sono io.
1: Penelope?
3: No, la pazienza di Penelope proprio non ce l'ho. Guarda,
0: Penelope, ecco, fai perché lei fa ogni giorno, lei questa tela, che è un po' la trasmissione,
1: è
0: la
1: vero,
0: fa e la disfa.
3: Ma
0: questo
3: è vero, però mi
0: tu la disfi di più il pomeriggio, mentre io e Riccardo cerchiamo la costruzione.

0: di un programma.
1: No, scusate, adesso visto voglio riassumere ciò che ha detto Andrea. Oggi è l'ultimo giorno completo di The Breakfast Club perché io andrò in ferie. E quindi è giusto che io vi riveli tutti i segreti.
2: A questa maga,
3: cacci via. Che cacci via.
1: Qui ha qualcosa da dire. Sergio.
3: Qui deve togliersi la scarpetta e tirare fuori i sassolini.
1: Perché voglio dire che questi miei amici spesso il pomeriggio dormono, non lo so cosa fanno. Allora io mi trovo a rispondere al nostro Simone Di Gregorio, Chiara Iori.
0: Parallelismo, dopo una battaglia così feroce come quella della mattina, un po' di riposo per i guerrieri li concederai.
3: Poi voglio dirlo, se alle 4 del pomeriggio io sono al Cento Anziani a giocare a bocce, cioè tu non puoi in quel momento importunarmi se sto mirando al pallino.
1: Voi
3: capito?
1: Dovete capire che all'interno della chat ci sono appunto Chiara o Simone che scrivono: ma è confermato?
0: No, aspetto una risposta. Aspettano sempre il mio voto che può
1: ribaltare. Aspettano il voto di Andrea. Andrea è proprio...
3: Ma è stato bello ieri che a un certo punto Simone ha detto: vabbè, con i due terzi dei voti procedo.
0: È la legge elettorale. Praticamente siamo in una specie di
3: certo.
0: Di Simonellum.
3: Il Di Gregoriellum.
0: Che caos, ragazzi. No, ricordavamo che l'ultima puntata dell'anno scorso fu un caos totale, ma venne molto divertente.
3: Fu un successo. Quindi aiutateci ricordando appunto che il plotone di The Breakfast Club oggi subirà appunto una serissima amputazione, che però poi torniamo.
1: Ma se siete già lì con le stelle filanti a festeggiare le due settimane di
3: soprattutto
1: libertà senza
3: dovremo trovare il rimedio di sostituire la rubrica di Imma, che tra l'altro oggi sarà speciale perché sarà una sorta di greatest hits.
1: Il meglio dell'anno. Certo.
3: Bene, quindi, voi avete delle rubriche da proporre, noi siamo pronti a raccogliere i vostri suggerimenti al 342-342-2190. Intanto una rubrica la lanciamo adesso.
1: Recensioni umili.
3: Visto al cinema per voi di Andrea Lucatello.
0: Andrea Lucatello Mereghetti.
3: Esatto. Che ieri sera ha fatto un atto assolutamente epico e stoico.
0: È finito adesso, sono venuto direttamente.
3: Sono ai titoli di coda adesso, da ieri sera alle 9, per l'Odissea di Nolan, che Andrea ha visto in anteprima per voi e soprattutto per noi. Perché dovremo vederlo, devi dirci cos'è.
0: Dovete portare i popcorn, ma tanti proprio, come ho fatto io. A me il film è piaciuto tantissimo, sono 3 ore scarse, insomma.
1: Sì. Passano molto velocemente.
0: Ci sono delle scene veramente epiche, per così dire. La domanda iniziale, che forse è un po' il centro della questione: è meglio essere un americano medio che non sa una mazza e vai quindi a vedere l'Odissea come se fosse un fantasy?
3: Sì,
0: poi un po' è la storia.
3: Certo.
0: Oppure averlo studiato a scuola e comincia a dire: però qui e però lì.
3: Infatti, la domanda che devo porre diretta ad Andrea. Esatto, devo porla direttamente ad Andrea. Prima abbiamo solo accarezzato l'argomento in redazione, in fase di preparazione di The Breakfast Club, è questa: siccome io sono fortemente ed emotivamente legato alla scena, o comunque alla pagina dell'Odissea del cavallo di Troia,
1: mi piace troppo,
3: lo so, ma me la sono sempre immaginata.
0: Si apre con il cavallo di Troia, ma te lo ritroverai poi durante
3: come?
0: Il film. È stupendo.
3: Fatta bene,
0: è una scena veramente anche lì incredibile.
1: Adesso hai rivelato il finale della
3: tanto non si conosce.
1: Ma questo è uno spoiler.
0: Certo, dico io, con 250 milioni di euro, fammelo venire pure male, sto film, amico mio. Siamo capaci tutti a fare un bel cavalluccio con 200. Fallo con 30 milioni di euro. Cioè, però ho detto questo, il cast è eccezionale.
1: Il cast sono una star di Hollywood dopo l'altra.
0: Stupendo, che a tratti ricorda Castaway, Tom Hanks in Castaway.
3: Sì,
0: a un certo punto si lancia con sta barba su una zattera che dici: ma ho sbagliato film o stiamo? No, vabbè.
1: Scusate, ma vi rendete? Chiamateci Betty Senatore, per favore. Ma
3: Betty, vediamo,
0: stupendo. Le battaglie, poi ci sono alcune cose che non possono essere raccontate perché non c'è tempo. È come se tu vuoi fare il film sulla Bibbia,
3: certo,
0: devi tagliare.
1: Cioè, in 3 ore pure ha tagliato,
0: e non solo. Però, come pensavo prima, no? Noi siamo un po' tutti registi. Quando esci da un film piuttosto lungo, cosa vai a raccontare agli amici? Io quella parte l'avrei tagliata. Ma tu chi sei per tagliare quella parte? Io pure l'avrei detto, la parte della battaglia finale in cui lui uccide
3: tutti i proci.
1: Ma non raccontare tutta la storia.
3: Ma si sa, dai, su.
0: Ma sono tanti proci, solo che lui ha voluto ammazzare uno per uno.
1: Quanti sono sti proci?
3: Sono tanti i proci.
0: Hai presente Bud Spencer con Terence Hill quando parte una scazzottata?
3: Che non si vede una goccia di sangue, peraltro.
0: Ma anche lì, infatti, anche qui non scorre mai il sangue.
1: Oh, questo mi piace.
0: Uno la coltella, e un altro tagliago, un altro stroz, un altro cazzotto.
1: Comunque io ad Andrea...
0: amico mio, l'abbiamo capito che l'hai ammazzati tutti, ma 20 minuti.
3: Lucatello, è un poema epico, cioè non è un fumetto.
1: Non so cosa pensava di andare a guardare.
0: Io mi alzo le mani, infatti.
1: Io comunque ho fatto una sola domanda perché sono innamorata follemente di Circe come personaggio, non si ricordava neanche chi fosse. Io non voglio riferire
0: la casalinga.
3: L'ho definita come la casalinga di Voghera.
0: Una casalinga di Voghera che ti apre la porta, ti accoglie e ti trasforma.
3: Tutto lì.
1: Ma che casalinga è?
3: Quasi una chiromante, così detta, però non mi piace.
1: Mi hai un po' deluso con questa descrizione.
0: Le sirene non si vedono, purtroppo, si vedono le

0: Tanta dei corpi sinuosi.
1: Così. Va bene, comunque alla fine
2: vale la pena,
1: non fate,
2: ragazzi,
1: come quelli, non fate come quelli che dicono: no, però il giudizio devi dare un voto.
2: Il
1: devi dare
2: voto,
1: un voto
2: per me è 8.
1: 8.
2: Li ha spesi bene questi soldi? Penso proprio di sì. E se c'è il resto, Nolan, riportacelo.

0: visto ieri sera. Un'americanata assoluta, Anna Maria d'Agrigento. Non è possibile, no. Verrebbe da piangere, altro che.
1: Mi piace.
0: Altro che assolutamente non credibili alcuni personaggi, e per il resto non lo so. Una lettura dal punto di vista delle donne, ma.
1: Delle donne,
0: difficile a digerirsi. Io mi sono annoiata soprattutto nell'ultima parte.
1: Sì, l'ultima parte poi abbiamo detto poteva essere lei. Piace Anna Maria, vorrebbe un'Odissea fatta da Moretti con Giallini dentro che fa il cioè un pochino più.
2: Ma allora ragazzi, è chiaro che un film
1: che
2: di
1: vuol
2: questo
1: dire
2: tipo,
1: esatto, che cosa insomma vuol dire?
2: No, un film di questo tipo si presenta già come un classico colossal americano, quindi chi va a vederlo sa già cosa aspettarsi.
1: Ma tu mentre leggi le pagine dell'Odissea, è chiaro che è spettacolare. Non lo puoi farci recitare, ragazzi, questo film.
2: Ma perché ma perché no?
3: A parte che Nolan è inglese, ma vabbè, questo è un dettaglio. Ma al di là di questo, secondo me ci sta il fatto che sia molto avventuroso, ardimentoso.
2: Ci può anche stare un commento come quello della nostra ascoltatrice che magari preferisce una narrazione un po' meno.

0: epica e si può fare anche quando parliamo di questi grandi poemi.
1: Sì, però,
0: però non è ciò che ti puoi aspettare da Nolan.
1: Perché è epico stesso il racconto e l'epica stessa è un'americanata. Vai.
2: Ma

0: da Nolan, no, è nella posizione che noi ce l'immaginiamo, una certa posizione, vedrete il cavallo, certo, in una posizione insomma particolare.
1: Inedita. Vabbè, inedita. Tra l'altro è del 2004, sono passati un po' di anni.
0: Dentro si sta scomodi comunque pure nel film dell'americano, l'idea che poi è inglese.
1: Ma secondo me anche sì, nel racconto
0: si sta scomodi.
1: Sta un po' scomodi.
2: Buongiorno ragazzi. In realtà nell'Odissea di Omero il cavallo di la storia del cavallo di Troia non è presente, perché è raccontata da Virgilio nell'Eneide. Però so che il film ha romanzato un po' su questo aspetto.
1: Vero in parte, amico mio. No, in realtà nell'Odissea c'è come,
3: allora,
1: a livello
3: ci siamo
1: di narrazione.
3: Un po'
1: ci sono due libri, il libro quarto e il libro settimo, in cui viene narrata la vicenda del cavallo di Troia, con Odisseo che addirittura si emoziona poi nella...
3: Sì, è anche vero, come però dice il nostro ascoltatore, che sono i ricordi di Odisseo. Quindi Odisseo che ricorda ciò che ha vissuto alla fine della guerra. Non è, diciamo, un racconto contemporaneo.
1: Contestuale al modo
3: all'evento. Come invece è effettivamente nell'Eneide, dove ha uno spazio differente.
1: E invece non c'è nell'Iliade, ecco, questo possiamo dirlo. Che non è proprio presente
0: nel
1: nell'Iliade
0: testo
1: di
0: originale greco dell'Odissea. La prima parola la sapete qual è?
1: Qual è? Vai, rivenditela.
3: Cantami, no?
0: Andra.
1: Uomo, Anera, Andros.
0: Vogliamo fare i complimenti anche ai doppiatori, in particolare a Riccardo Rossi, che doppia Matt Damon. Eccezionale, Riccardo, poi gli ho mandato un messaggio, veramente bravo. Poi in lingua originale chi vuole naturalmente sarà probabilmente ancora superiore, no? Però i nostri doppiatori
3: sono bravissimi, è una scuola eccellente.
0: Ragazzi, c'è Robert Pattinson
1: sì,
0: che fa la sua figura, mi esce fuori.
1: Telemaco, che fa?
3: Telemaco.
0: No, il capo dei proci.
3: Cioè quelli, i proci che ti stavano così tanto antipatici.
0: È lui che sta lì con questa. Però sembra cattivo, ma non è tanto cattivo.
1: Si ritaglia un bel ruolo. Diciamo,
0: però serviva Charlie Theron.
3: Certo che ti serviva. Beh, serve sempre Charlie Theron.
0: Hathaway ci serviva. Antino. Hathaway ci serviva lì.
3: Cioè, tu mi stai dicendo che volevi togliere dalla storia di Odisseo Penelope, che è fondamentale.
0: Mi sto guardando troppo l'attrice, poi, capito? Se guardi troppo l'attrice.
1: Però secondo me ci sta come Penelope.
0: È subito il
1: best. La vedo bene.
0: Sì, però il diavolo veste Prada, capito? Diciamo,
1: la vedi troppo.
3: Ma non è assolutamente così, ci sono, allora Matt Damon non è che...
0: sono io, non sei che, ok?
3: Io non posso essere critica perché ancora non l'ho visto, però non è vero che un'attrice non può fare due parti totalmente diverse, come è successo alla bravissima Hathaway.
0: Ultima domanda che mi è stata fatta: perché il film esce quando non esce nessun film nel mondo, cioè esce a luglio?
3: Non è vero che non escono film nel mondo a luglio, non escono in Italia, o almeno ne escono meno, perché noi italiani siamo abituati un po' al blocco di ferie estive, certo, che durano da giugno a settembre, dove sembra che ci sia uno stop generale. Non è così per esempio in Gran Bretagna, dove anche durante l'estate, considerato anche il meteo che almeno una volta non permetteva chissà che giri,
1: adesso,
3: chissà che vacanze, quindi c'è più tempo e quindi escono, okay, cioè non soltanto grandi produzioni come questa, ma anche nuove stagioni di serie TV.
1: Quindi,
3: ve ne sarete resi conto.
0: I cinema a Roma erano pieni.
3: Questo è un segnale che stiamo cambiando.
1: La cosa di Hathaway mi ha un po' colpito.
0: Vero?
1: Perché sennò potremmo fare dal diavolo veste Prada al diavolo veste Priamo.
3: Guarda, questa l'hai studiata.
1: L'ho studiata.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo...

0: Limoncè Aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: Sì.
8: Sì e no fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Supercross alle 7.35 su Radio Capital. Sì ragazzi, fa caldo, fa tantissimo caldo. Io lo sto soffrendo in particolare perché dovendo girare con lo scooter si soffre veramente il caldo in maniera particolare. Non ho la condizione economica di Riccardo che naturalmente avvolto dall'aria condizionata all'interno della sua auto può girare una Roma semideserta.
1: Tra noi tre sicuramente il più privilegiato.
2: Cioè adesso devo sentirmi in colpa perché ho il climatizzato che in macchina praticamente.
0: No, sai che cosa ho pensato di comprarmi? Adesso
2: quello
0: ci sono...
2: da collo ce l'ho.
0: Esatto.
2: Ottimo,
0: sono
2: se vuoi te lo presto.
0: Anche in motorino.
2: Non è male, non è male, non è male.
0: Ventilatore da collo.
2: Allora sì, sembriamo praticamente sempre a ridosso di un forno a legna, qualsiasi movimento facciamo. Tra l'altro il picco è previsto per la giornata di domani, saliranno a 19 le città italiane col bollino rosso.
0: Un picco
2: dietro l'altro. Un picco importante però è stato registrato nei giorni scorsi in un piccolo centro della Sardegna che in questo momento detiene il record, non so quanto virtuoso, di centro più caldo d'Italia con i suoi quasi 46 gradi, forse anche qualcosina in più. Siamo a Orani, in provincia di Nuoro, nel cuore della Barbagia, appunto in Sardegna. Noi questa mattina siamo con il sindaco Marco Ziranu. Buongiorno sindaco.
3: Buongiorno a voi.
0: Abbiamo scoperto quello che succede lì a Orani grazie a un pezzo del Corriere della Sera che ha un po' raccontato le vicende, no? Come si vive a 46 gradi lì, sindaco?
3: Diciamo che le persone cercano rifugio come possono, quindi nelle ore più calde naturalmente non esce nessuno, a prescindere dalle ordinanze, dai consigli, ma la gente usa la testa, quindi non si esce, anche perché quest'aria calda sembra quasi veramente di sentire un phon acceso sulla faccia che crea quasi dolore fisico, quindi la gente sta attenta.
2: Ecco sindaco, sono le 7.37 del mattino, ci può fare una fotografia di quello che è adesso il clima lì a Orani? Fa già molto caldo?
3: Fa caldo, sì, c'è parecchia umidità, non so perché, ma il clima è cambiato completamente in questi ultimi anni, perché faceva sempre caldo in questo periodo, ma adesso veramente si fa fatica a resistere.
1: Ecco perché infatti guardando nella cartina geografica la posizione di Orani abbiamo pensato che magari un po' al caldo foste abituati, è così oppure come appunto ci ha già spiegato è molto eccezionale ciò che state vivendo?
3: Siamo abituati, solo che prima quando si arrivavano a 36 gradi era tanta roba, adesso arrivare a 45.1 ufficiali che poi da qualche parte sono diventati 46 è veramente tosta. Sì.
0: C'è una notizia di cronaca tra l'altro, no? Con cui bisogna fare i conti, è un incendio che ha riguardato la vostra zona, sindaco?
3: Esatto, ieri sera un incendio, per fortuna non enorme, però era proprio attaccato al centro abitato, quindi a parte il caldo c'è stato anche questo inconveniente. Adesso vediamo le autorità se scoprono se è colposo o doloso, ma purtroppo questa è una piaga che la Sardegna continua ad avere.
2: Purtroppo la conosciamo. Sindaco,
0: immaginiamo la difficoltà per gli anziani, no? Se avete case di riposo lì o centri per anziani, come si stanno organizzando?
3: Abbiamo una casa di riposo, li sento spesso perché per fortuna sono un po' quello che è il pallino di ognuno che dovrebbe avere un po' di responsabilità, quindi li sento spesso, mi hanno detto che erano un po' in difficoltà per la zona notte soprattutto, quindi hanno romanzato un po' la notizia, nel senso che ho fatto portare i climatizzatori che usiamo nell'ufficio del sindaco, nell'ufficio della sala giunta, lì, perché noi, grazie a Dio, possiamo resistere, loro no, quindi ho preferito farli portare lì.
2: Certo.
1: Beh, un bel gesto comunque al di là della climatizzazione, insomma, no?
2: Sicuramente. Ma è vero che ci sono dei problemi anche con le condutture, sindaco, che per il troppo caldo praticamente scoppiano le tubature?
3: In questa zona ancora purtroppo abbiamo una conduttura, una dottrice vecchia che serve ai quattro paesi e che quando c'è troppo caldo, appunto, essendo in cemento amianto, pensate, se ce l'avessi a casa mi avrebbero denunciato. essendo in cemento amianto, quando c'è uno sbalzo termico forte, cioè fuori c'è caldo e l'acqua fredda dentro esplode, quindi quest'anno per fortuna è successo solo una volta e i tecnici di Abano adesso intervengono molto rapidamente e abbiamo risolto la situazione, tamponato. Presto dovrebbero fare comunque un intervento risolutivo, ho sentito il presidente regionale dell'ente che gestisce l'acqua, mi ha detto che ci stanno lavorando, che sono praticamente pronti.
1: Per quanto riguarda invece le case dei cittadini, sono tutte con aria condizionata? Anche su questo c'è chi vi ha chiesto aiuto perché magari non può avere l'aria condizionata?
3: No, non ci hanno chiesto aiuto, tanti non ce l'hanno l'aria condizionata, si difendono un po' tenendo le tapparelle chiuse o con i ventilatori. certo, chi può ormai monta le pompe di calore e l'aria condizionata per potersi difendere.
4: Per forza, cioè,
0: sempre più necessario.
2: Decisamente.
0: No?
2: Allora, Sindaco, prima di salutarci, estremamente sintetico, si è informato su quando dovrebbe finire questa emergenza? Ci sono delle segnalazioni in questo senso?
3: Allora, ci hanno segnalato che da domani dovrebbe calmarsi un po', dovrebbe attenuarsi questa ondata di caldo. Speriamo che non inizi a piovere a grandinare, perché spesso in questo periodo succedono queste cose. Così, per non passare da un'emergenza all'altra.
2: Ma no, certo, sì. Ci manca
0: quello che sta avvenendo, tra l'altro, come ci segnalano alcuni ascoltatori al nord.
2: Sì, Crema, Pavia, credo anche Brescia.
0: Temporali forti.
2: Sì. Ci stanno segnalando.
0: L'altra emergenza.
2: Esatto, sì. Va bene, ringraziamo allora il sindaco di Orani, Marco Zirano. Grazie sindaco, in bocca al lupo, un abbraccio.
1: Grazie. Buona giornata.

0: Buongiorno Capital, Giuliano dalla provincia di Belluno. Ci sono attualmente 20 gradi e sta piovendo. E si sta da Dio. Buona giornata.
1: Eccoci, ecco, qui. Mi piace troppo quando giusta. I nostri ascoltatori si trasformano in narratori del meteo. Mi piace tanto.
2: Non lo so dire. È la mia gioia.
3: Va bene.
2: Dobbiamo parlare di... Ah, scusate, c'è un altro
1: messaggio. Certo, lo sentiamo. Ne sentiamo, vai.
4: Buongiorno ragazzi, Roberto da Milano. In questo momento a Milano 20 gradi e mezzo e nuvoloni neri. Però si sta da Dio.
1: Quindi adesso si respira
2: un po'. La nostra Elisa Lancio sta selezionando tutti i messaggi che arrivano dalla Lombardia perché è molto interessata a questa situazione, perché questa sera avrà il concerto di Bad Bunny
3: stasera,
2: come tantissime persone
3: Elisa,
2: in Italia.
3: Stasera. Non è che è a rischio pioggia?
2: Infatti forse è un po' preoccupata.
5: Ma preferisco Bad Bunny bagnato e quindi fortunato che Bad Bunny cotto con 40 gradi.
2: Griglia, con
5: ma
2: 40 gradi.
1: Allo spiedo.
3: Un posto tipo quello di Betty Senatore.
1: Povera Betty. Bruno Mars.
3: Messa di lato in un posto dove non si
1: c'era scritto sul biglietto visibilità ridotta, ma in realtà Betty nel suo posto ha detto molto ironicamente, ha voluto dire che era ridotta, non c'era proprio, la visibilità, quindi visibilità. Occhio perché...
5: No, in realtà no, dovrei essere esattamente a metà tra il palco e la casita, perché lui farà lo spettacolo dividendosi
3: che era tra palco e realtà.
2: Quella, no, è un altro, è l'evoluzione di palco e realtà e palco e casita.
5: Sì, perché lui si sa che si rifà tutta la cultura portoricana, lui è portoricano e quindi si esibirà metà sul palco e metà su questa casa dove qualsiasi persona può essere invitata a partecipare e vedersi il concerto con Bad Bunny
1: quindi
5: dalla
1: attenzione,
5: casita.
1: Attenzione perché Elisa un po' ci spera
3: sottofondo, mi ricorda subito gli Intillimani quel tipo di sonorità.
1: C'è un altro messaggio, no? Vai. Eccolo, arriva.
3: Forse.
1: Sì.
6: Ciao Radio Capital, parlo da Trezzo. Sull'Adda, stamattina temporale, 20 gradi, si sta bene.
1: Beh,
6: si sta
1: però
6: molto bene.
1: Voce, andiamo tutti da quelle parti, siamo tutti da Dio.
2: Ditelo un po' di allegria.
3: Avete sentito anche il sindaco?
2: Era un po' preoccupato.
3: La voce è veramente sofferente.
1: Vabbè, ma vorrei vedere. Insomma,
3: cioè 50 gradi, giustamente, fai fatica pure a parlare.
2: Deve cercare di mantenere le energie, sì.
3: Mamma mia, ci vogliamo riprendere un pochino?
1: Dai.
3: Vogliamo farci questa ballata, ragazzi?
1: Questo è un gran pezzo, è Pacifico.

0: l'altro uno studio rivela, ma forse lo sapevamo, che dormiamo di meno per colpa del cambiamento climatico.
1: Chi l'avrebbe mai detto?
0: Maledetta insonnia di mezza estate, 56 ore di riposo perse a causa del caldo, perché uno si sveglia.
2: Noi non ce ne accorgiamo, perché già anche l'inverno dormiamo 5 ore a notte, quindi.
3: Però è vero che questi giorni particolarmente difficili qualche difficoltà
2: in più.
3: Ma
2: se tu avrai l'aria condizionata a 22 gradi,
3: deumidificatore non sparato addosso, però sì, quello sicuramente aiuta molto, però poi c'è quello stop al sonno, è difficile, magari mi sveglio nel cuore della notte, le 2:30, alle 3, poi è difficile riprendere.
0: Allora, il sonno ha un ruolo essenziale per l'umore, la memoria, la capacità di concentrazione e la produttività.
2: Hai capito perché ogni tanto sono antipatica? Solo perché non dormo.
0: Solo per quello. Solo sei antipatica, ma non hai memoria.
2: Non ho memoria, soprattutto.
0: La produttività è scarsa.
2: Produttività è proprio quella, il minimo indispensabile. Sono un'ottima lavoratrice.
3: Intanto sei a 2 ore dalle ferie, volevo darti questa notizia.
2: Adesso faccio

0: alla voce Bono.
1: Alla chitarra acustica Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Alle tastiere Donald Fagen.
0: Alla batteria John Bonham.
1: Ai fiati Crusaders.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax!
9: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
8: OVS, love people, not labels.
10: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
11: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
10: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
12: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
12: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
14: Cosa?
13: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
14: Ma arriva per le vacanze?
13: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
15: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroen.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
19: Ufficio cose smarrite?
20: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica. Oggi

0: in edicola.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Sono le 8 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Trump nel suo discorso alla nazione ha chiesto al Congresso di approvare con urgenza la legge che introduce l'obbligo di presentare un documento di identità valido e una prova della cittadinanza per poter votare. Ha rilanciato le accuse sulle elezioni del 2020, definite il più grande furto elettorale della storia. Ha spiegato che la Cina avrebbe acquisito circa 220 milioni di dati di elettori americani attraverso un'unità speciale incaricata di alterare il voto. Poco ha parlato di Medio Oriente, dicendo solo che i progressi si vedranno molto presto. E aumenta però la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le forze americane hanno colpito infrastrutture iraniane, prendendo di mira un aeroporto, una stazione ferroviaria, due ponti, 7 i morti, 12 i feriti. La risposta iraniana è arrivata con un attacco contro la base militare statunitense di Al-Tanf in Siria. Mattarella richiama Nordio e tutto il governo sulla grazia a Roggero. Antonio Cristiano.
3: La macchina parte subito dopo la condanna a 14 anni di carcere per il gioielliere che inseguì e uccise due rapinatori. Tutti i partiti del centrodestra parlano di sentenza ingiusta. La maggioranza di governo, per non lasciare campo a Evanna Ciani, va oltre. Il leader leghista Salvini per primo pronuncia la parola grazia. Viene avviata una raccolta firme. Il ministro della giustizia avvia l'istruttoria, iniziativa condivisa con Palazzo Chigi. Si dice che il capo dello Stato sia saltato sulla sedia prima di convocare il guardasigilli per spiegare. La grazia viene concessa solo dal Presidente della Repubblica e il discorso è prematuro visto che mancano ancora le motivazioni della sentenza. Insomma, non è un problema di merito ma di metodo. Un dovuto chiarimento, già definito un'esagerazione in ambienti di maggioranza.
2: Un passo importante verso la verità, così i familiari delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. Ieri sono arrivate le condanne, 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 all'ex direttore della vigilanza del Ministero dei Trasporti Mauro Coletta. Una lite per questioni di viabilità. Un automobilista uccide un pedone di 60 anni a Collegno, in provincia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava parlando con un'altra persona in strada quando è arrivata un'auto guidata da un uomo che ha iniziato a suonare il clacson per poter proseguire la sua marcia. Da lì è nata una discussione, l'automobilista è sceso e ha coltellato a morte il pedone. Poi è risalito in auto ed è ripartito. Identificato, è stato fermato stamani. Prosegue l'ondata di calore. Oggi saranno 19 le città da Bollino Rosso, con delle punte fino a 47 gradi in Sardegna. Secondo il Ministero della Salute, nel mese di giugno i decessi sono aumentati del 3%, soprattutto tra gli anziani. Tra poco anche le previsioni meteo. La Formula 1, dopo aver vinto a Silverstone, Leclerc si dice ottimista per il 10° appuntamento del mondiale, quello del Belgio. Ha spiegato di sentirsi più a suo agio in macchina dopo aver apportato alcune piccole modifiche, però ci sono alcuni aspetti da approfondire. Poi fa dei confronti.
4: La Mercedes sicuramente ha un vantaggio abbastanza grande in termini di performance. Dove ce la possiamo giocare è che finora, tocco legno, abbiamo avuto pochi problemi sulla nostra macchina. Questo sembrerebbe un po' la cosa che paga un po' di più la Mercedes. Hanno tanta performance ma un po' più di problemi di affidabilità. Noi dobbiamo star lì, però come ho detto non ho mai visto il team spingere come lo stiamo facendo adesso in termini di design, in termini di produzione. Stiamo spingendo al massimo. Quello mi dà tanta fiducia per le prossime gare. Stiamo facendo di tutto.
2: E la gara è domenica alle 15. A domenica ricordiamo anche la finale dei mondiali Argentina-Spagna alle 21. Alle 9 torna Capital News.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre locali.

0: Qualità nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su Stroili.com.
6: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene il tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Anna e Marco alle 8:10 su Radio Capital con Andrea, Riccardo e Imma. Eccoci. Il fronte politico estivo abbastanza agitato, insomma.
1: Sì, infatti.
2: Non ci annoiamo.
0: Voti di fiducia,
1: franchi tiratori.
2: E richieste di grazia.
1: Anche.
0: Richieste di grazia un po' inopportune,
1: con la replica piccata del Quirinale, però noi per affrontare un po' questo ventaglio, proprio il caso di dire, di argomenti, questa mattina ritroviamo con molto piacere una cronista politica, non solo, anche nel cronaca giudiziaria spesso, Diletta Giuffrida di Sky TG24. Ciao Diletta, buongiorno. Ciao. Bentornata.
3: Buongiorno. Buongiorno a voi ragazzi, bentrovati.
1: Ciao.
0: È in vacanza Diletta.
1: E noi la disturbiamo, quindi siamo dei villani. Sì,
0: la differenza
1: tutto.
0: È questa.
1: Perché guardi
0: che nessuno di noi tre.
1: Perché guardi
2: Imma? Guarda me, ha ragione, perché il vero giornalista si vede in questo modo.
1: Ecco. Esattamente.
0: Allora, fermi tutti. Da dove partiamo? Ma partiamo dalla legge elettorale, dai. Sì. Incassato, diciamo, il primo sì alla legge elettorale.
1: Alla Camera,
0: poi si passa al Senato. Che cosa vogliamo sottolineare di questo passaggio, Diletta?
3: Che è pieno di incognite questo passaggio, perché bisognerà capire se al Senato arriverà questa stessa legge o se ci sarà una modifica, perché al di là del fatto che alla Camera sia passata effettivamente ieri anche con un'ampia maggioranza, è vero che resta ancora quella ferita legata alle preferenze, che potrebbe riaprirsi al Senato, e a quanto pare la maggioranza di questo sta discutendo, cioè potrebbe essere reintrodotta questo emendamento al Senato quando non è ammesso il voto segreto, e quindi bisognerà capire che cosa succederà. Allo Stato a quanto pare non c'è una decisione al momento. Si sta ragionando se riformulare appunto l'emendamento che prevede le preferenze con il capolista bloccato e poi appunto due preferenze, se riformularlo con diciamo una norma che preveda un'alternanza di genere e che quindi diciamo introduca un equilibrio tra i sessi per i posti bloccati di capolista, che sarebbe poi quell'elemento che avrebbe mosso quelli che sembrano una cinquantina di franchi tiratori. Quindi insomma è tutto un grande punto interrogativo al momento.
2: Ti sei fatta un po' un'idea di dove possiamo trovarli questi franchi tiratori, se appartengono più alla Lega o a Forza Italia o solo a uno dei due partiti?
3: Ma abbiamo letto un po' di tutto, è piuttosto complicato. Probabilmente la questione della differenza di genere ha avuto un peso nel non far passare quell'emendamento, no? Si parla di questa coalizione trasversale delle donne di destra che appunto avendo in qualche modo visto mettere a rischio anche tra virgolette quelle che non si chiamano più quote rosa, ma insomma l'alternanza di genere, la presenza delle donne rispetto a questa formulazione delle preferenze, si sia appunto formata questa sorta di coalizione femminile di centrodestra, di centrodestra. Quindi è possibile che davvero sia stata questa la questione, è che modificando questa questione qualcosa possa cambiare, fermo restando che poi la legge deve tornare alla Camera. Certo. E quali saranno poi le sorprese con un ulteriore voto segreto, anche se si cercherà di mettere una pezza.
1: Certo.
0: Allora attualmente no preferenze, quindi insomma questo è diciamo il passaggio che rimane, c'è la soglia di sbarramento sempre al 3% e la coalizione di partito deve superare il 10% e comprende almeno una lista sopra il 3%. Vedremo tutto questo per andare al voto il prossimo anno, si parla già di aprile, ma insomma forse è un po' presto per diciamo dichiarare una data, no Diletta?
3: Sì, assolutamente sì. Poi c'è tutta la questione legata all'introduzione di questo premio di maggioranza e anche all'indicazione del premier, anche se non sulla scheda, perché c'è tutto.

0: tutto un filone di giuristi e di costituzionalisti che hanno già gli occhi spalancati su questi due aspetti di questa riforma, che peraltro ricordiamo che questa è la quinta riforma del sistema elettorale in 30 anni nel nostro paese. Le due delle quattro precedenti sono state dichiarate incostituzionali e prevedevano proprio un premio di maggioranza. C'è una questione, diciamo, non proprio di poco conto rispetto a questo premio di maggioranza, perché in sostanza quello che si teme, che viene sottolineato da fior fior di costituzionalisti, è che la soglia del 42% dei voti potrebbe determinare una distorsione della rappresentatività, e questo nonostante la Corte Costituzionale si sia già espressa rispetto al fatto che la soglia del 40% di voti a favore di una lista o di una coalizione sia considerata ragionevole e proporzionata. Però il punto è che questa percentuale del 42% dipende sempre dal differenziale che c'è tra il numero di voti raccolti dalla coalizione arrivata per prima e quella arrivata per seconda, perché se il differenziale è minimo è evidente che, che il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori rischia davvero di creare una sproporzione.
1: Eh sì, perché alla fine c'è pochissima differenza di voti e invece come se ne prendi un milione in più e non ce l'hai quel milione in più.
2: Quello sicuramente.
0: E appunto, magari ne hai 20.000 in più.
2: L'altro caso, Diletta, l'altro caso delle ultime ore è quello ovviamente legato a Mario Roggero, che è il gioielliere che è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due persone, ferendone una terza. Erano dei rapinatori che erano entrati nella sua, nel suo negozio e che stavano fuggendo. È diventato un po' il simbolo di una campagna del centrodestra che nel nome della legittima difesa, che in questo caso non è stata considerata legittima dai giudici, a questo punto lo vorrebbero subito fuori. Tra l'altro lui non è ancora entrato in carcere, credo che è una cosa che accadrà nelle prossime ore. Però ieri è stato il giorno in cui Mattarella ha richiamato al Quirinale il ministro della giustizia Nordio, che ha già avanzato una richiesta di grazia per Roggero, come per dire guarda che la decisione finale spetta a
3: come
2: noi al Colle.
3: Bene.
2: E quindi c'è stato un nuovo scontro direi tra Palazzo Chigi e il Quirinale.
0: Anche perché i tempi non sono assolutamente maturi, nel senso che noi non sono neanche state depositate le motivazioni, quindi cioè, la richiesta di grazia si presenta per motivi umanitari e va spiegata, supportata da tutta una serie di elementi che al momento mancano.
1: Ma come la dobbiamo spiegare? Questa è chiaro che chissà un minimo di legge, il ministro dovrebbe saperla, ti sei avventurato in un terreno insomma che non è consono, no?
0: Sì, assolutamente sì. Qui c'è un po' da capire se quanto in questo momento, che è un momento delicato, è un momento di avvicinamento alle elezioni, comunque in generale è un momento delicato, si sia scelto di parlare più alla pancia del paese e forse un po' meno diciamo il linguaggio delle istituzioni. Perché oggettivamente avviare l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia al gioielliere ad oggi è assolutamente prematuro, non è proprio motivabile, non è neanche motivabile.
1: No, infatti è davvero
0: anche la
1: particolare.
0: Procura generale non si è, il tribunale di sorveglianza non si è espresso, la procura generale non, ma perché non è neanche
3: carcere.
0: Entrato in carcere,
2: non è dentro, sì,
1: devi farmi chiamare dal capo dello Stato è brutto, cioè sì. Comunque sia sì, uno sgarbo istituzionale che anche ha sorpreso lo stesso Mattarella oggi in un meme. Ho visto Mattarella seduto di fronte a Nordio e si rivolta verso la telecamera e dice: ma è del mestiere questo? Un po' la Checco Zalone, ma è del mestiere
2: non
1: questo?
2: A caso, cioè, la convocazione è stata pressoché immediata di Nordio da parte del presidente Mattarella. Va bene, Diletta Giuffrida, ti lasciamo alle tue meritatissime ferie, grazie per aver fatto chiarezza sui punti sulle quali ti abbiamo sollecitata e ci risentiamo prestissimo.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie.
2: Diletta
0: Giuffrida,
2: grazie
0: a voi, sempre un piacere. Grazie.
2: Anche
0: ciao,
2: per noi. Ciao.
4: Questa è Radio Capital.

0: Questo scontro nuovo tra governo e Quirinale è stato avviato dopo che ieri nel pomeriggio Nordio aveva annunciato di aver avviato di propria iniziativa l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Roggero. È chiaro che messa così sembra che dipenda da lui, sembra che dipenda dal ministro.
1: Tra l'altro lui ha annunciato, avevo visto anche l'annuncio social dello stesso account ufficiale del ministero, lui ha detto che avrebbe espresso un parere chiaramente non vincolante, perché lì si andrebbe contro la Costituzione,
2: sì,
1: è evidente.
2: Ci ha detto anche la nostra ospite Diletta Gioffreda di Sky, non abbiamo le motivazioni della sentenza, noi ci stiamo discutendo su una sentenza che è arrivata dalla Cassazione, l'abbiamo detto, di una condanna di 14 anni per questo gioielliere, ma non sappiamo perché i giudici hanno espresso questo parere, dobbiamo lasciare che le motivazioni ci spieghino quali leggi sono state applicate.
1: Cosa può emergere? Che chiaramente sfugge il concetto della legittima difesa, perché i ladri erano in fuga dal negozio di Roggero, che ha detto: io li ho rincorsi, ho sparato perché avevo paura che potessero tornare indietro. Ricordiamo che questi tre rapinatori erano entrati nella gioielleria di Roggero con un'arma giocattolo, con un coltello, avevano immobilizzato la moglie e la figlia di Roggero. Non era la prima volta che accadeva, ma evidentemente a giudizio dei giudici, perché qui bisogna rimettersi anche a quella che è la legge, perché qui stanno arrivando anche dei messaggi, lo diciamo, al 342
2: senza dubbio 342-2190. Un argomento di discussione
1: molto, perché divide, c'è poco da fare.
2: Raccontiamo anche che i giudici hanno avuto modo di vedere un video che è stato determinante per capire i fatti, e all'interno di questo video si vede che uno dei due ladri è stato ucciso prima con un colpo di pistola, poi è stato anche aggredito con calci e pugni. Quindi secondo i giudici, almeno se ci rifacciamo a quelle che sono state le sentenze precedenti, non ritengono questa una legittima difesa, perché il pericolo in quel caso con il ladro già a terra gravemente ferito non era esatto più così imminente.
1: Allora, che fa Mario Roggero per il momento? Non entra in carcere, perché anche sul consiglio dei familiari sta aspettando il documento esecutivo, diciamo così, che potrà autorizzare, in qualche modo libererà il suo ingresso in carcere. E lui in questo momento è in una struttura alberghiera con la moglie e le quattro figlie, proprio a ridosso di uno degli istituti di pena,
0: o a Fossano
1: o a Bollate,
0: uno dei due. Oggi due interessanti interviste sulla Stampa alla figlia dell'orefice e alla sorella del rapinatore, due punti
1: a
0: di
1: specchio,
0: vista naturalmente a specchio, una di fronte all'altra. Lei dice: si sta preparando a questa nuova vita su e giù dal carcere, parla la figlia di Roggero, Silvia si chiama così, però anche lei è una donna molto forte, parla della madre, tutti noi abbiamo solide radici contadine, insegno yoga, dice Silvia Roggero, sono una persona spirituale, sono contro ogni forma di violenza e contro l'uso delle armi, ma mio papà aveva regolarmente quella pistola, su questo aspetto sono state dette tante falsità.
1: Parla anche Caterina Spinelli, che è la sorella di uno dei rapinatori uccisi. Andrea dice: meritava il carcere, non di finire sottoterra. Andrea colpito mentre fuggiva non era un mostro. Poi c'è un altro passaggio che sicuramente creerà anche qui delle discussioni, dice: nessuno di noi ha mai avuto a che fare con la criminalità,

0: Andrea aveva avuto guai con la giustizia per colpa di cattive amicizie. Ha detto: mi addolora sentirlo definire un cattivo. Allora, la sorella, stiamo parlando della sorella di uno dei rapinatori uccisi.
1: Facevamo delle previsioni con Imma stamattina. Secondo noi diventerà un deputato della Repubblica.
2: Beh, questo è stato proposto da Roberto Vannacci, che sappiamo cavalca molto questo fatto. Ha detto di volerlo candidare. Sappiamo anche in passato ci sono stati casi di questo tipo, per in qualche modo forzare le sentenze della giustizia.
1: Sì, diciamo, non automaticamente non c'è la scarcerazione, ma ci sarà un voto dell'Aula che dovrà autorizzare la scarcerazione dell'eventuale deputato. È ancora presto, però tra un anno potrebbe succedere.
2: Mi sembra un po' tutto il centrodestra un po' alla rincorsa verso questo personaggio, che chiaramente ha diviso, perché lo abbiamo detto, ci rendiamo conto anche noi dei messaggi che riceviamo, che ci sono sempre molte opinioni differenti, ma lo stesso Nordio, nel voler subito parlare di una grazia, ha voluto un po' inseguire quella che è la linea di Vannacci.

0: Conquista Viaggi. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete.

0: aderente su Renault.it, disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Isolisce elettrica, il piacere
1: del clima ideale. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'info su mcdonalds.it.
5: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita, ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Senza indugi,
1: certo,
0: senza indugi.
1: We are family.
0: Eccola qua la famiglia. La famiglia che purtroppo appunto fra un po' dovrà rinunciare ad un suo elemento fondamentale per un po' di tempo, ma diamo pure le meritate ferie ai Mabacceleri, che le ferie però se le deve meritare con questo Greatest Hits che stiamo per mandare in onda della sua rubrica su X.
2: Cosa è successo nel 2026 in Italia, commentato su Twitter. Partiamo dalle Olimpiadi di Milano Cortina, le avete dimenticate? Questo momento glorioso per l'Italia. E allora ho preso come riferimento forse uno dei momenti più emozionanti, cioè le medaglie d'oro di Federica Brignone, anche perché, come ci ricordano su Twitter, Federica Brignone, dopo una frattura alla tibia, del perone, della gamba sinistra, una lesione capsulo legamentosa mediale, lesione del legamento crociato anteriore, ha vinto l'oro alle Olimpiadi. Io, se mi taglio il dito con la carta, prendo una settimana di ferie per il dolore.
0: Fastidiosissimo.
2: Nessuno è come Federica Brignone, d'altra parte, questo l'abbiamo capito ben prima delle Olimpiadi. Un altro momento iconico di quest'anno, che forse avrete dimenticato, è l'affresco di Giorgia Meloni.
0: Come no, quello che ha visto pure Andrea lì.
2: Andrea è stato ottimo cronista in quell'occasione, perché di domenica è andato nella chiesa, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, per guardare questo affresco restaurato,
1: sacrificando il mio bombolone con la crema che mi aspettava.
2: Questo volto di angelo con le sembianze di Giorgia Meloni. Sono una donna, sono una madre, sono cristiana, aggiornamento 2026, sono anche un affresco. Non lo può più dire. Attenzione, non lo può più dire, perché l'affresco è stato modificato. Noi in Italia abbiamo discusso settimane sull'affresco, con le parole e le interviste al restauratore, che alla fine ha deciso di modificare quest'angelo, che ora sembra avere le sembianze di Marina Berlusconi.
0: Ricordiamo, somigliava a Marina Berlusconi.
1: Qualcuno deve assomigliare.
2: Per forza. E poi c'è stato l'addio di Vannacci alla politica, insomma, lo stiamo raccontando tutti i giorni.

0: stato un po' il terremoto politico di questo 2026, ha lasciato la Lega, quindi Matteo e Roberto si sono lasciati.
1: Sì.
0: Per l'esattezza Roberto se n'è andato. Matteo, come si fa nei veri amori che finiscono, quelli intensi, non ha dato segni di rancore, anzi, tra i due fanno sapere dalla Lega nessun litigio, ma solo una presa d'atto. Il titolo per questo romanzo è C'eravamo tanto amati,
2: come sappiamo.
0: E sempre per restare in ambito politico, volevo lasciare una dichiarazione di Tajani, che forse è quella che ci sta più a cuore.
2: Sì.
0: In un momento molto critico, quando sono iniziati gli attacchi americani e iraniani nel Golfo,
1: sì,
0: quindi inizio di questa guerra che purtroppo stiamo ancora raccontando,
1: sì,
0: il ministro Tajani ha fatto una raccomandazione a chi viveva nei paesi del Golfo.
1: Sentiamo.
3: Ci sono questi droni che arrivano, vanno sempre nei garage, l'invito è quello di non affacciarsi e di non andare per strada. Questo vale per tutti gli italiani che sono nell'area medio orientale.
1: Non affacciatevi per strada.
0: E non affacciatevi.
2: E non uscite se vedete i droni, cioè questo è il consiglio.
0: Noi lo ringraziamo ancora perché vale sempre questo consiglio.
2: Certo.
0: Quindi se avete dei droni, mi raccomando, non affacciatevi.
2: Torna Imma tra pochissimo, la seconda

0: Red Hot Chili Pepper alle 8.44 con Imma Baccelliere che ci accompagna in questo The Best Of.
1: Sì, per raccontare un po' le cose che ci hanno tenuto compagnia in questa stagione di The Breakfast Club. E non possiamo nasconderci, abbiamo parlato tanto e continuiamo a parlare tutti i giorni dell'eliminazione dell'Italia di calcio dai mondiali. Sì,
2: della non qualificazione soprattutto.
1: La mancata qualificazione.
0: Magari eliminazione. Ci siamo mai arrivati.
2: Almeno qualche partita.
1: Ma visto che noi oramai giochiamo

0: soltanto le qualificazioni, non giochiamo nient'altro. Io la definisco ormai eliminazione, è quello il nostro campionato.
1: Vabbè, tua figlia è più grande, non ha mai visto un mondiale, mio figlio uguale.
2: Era piccolissima nell'ultimo mondiale disputato dall'Italia, appunto, un po' di anni fa.
0: E infatti scrivono:
2: fa,
0: per evitare l'imbarazzo, ho detto a mio figlio che i mondiali non esistono. L'Italia non partecipa ai mondiali.
2: Giusto.
0: E soprattutto negli ultimi 20 anni abbiamo visto più papi che mondiali di calcio.
2: Questo
0: accade per gli azzurri. Bah. E allora chiudiamo con invece un momento importante di giornalismo che sappiamo dobbiamo un grande merito alla Vita in Diretta, quella di aver scoperto il caso di Punta Marina e dei famosi pavoni. Sentiamoli.
3: Un rilievo fonometrico per capire quanto è forte il verso dei pavoni. Sapete cosa hanno scoperto? Che sono 120 decibel, il doppio del limite che il nostro orecchio può sopportare.
0: Quindi un problema serio a Punta Marina. Tra l'altro non abbiamo più aggiornamenti. Amici di Punta Marina, so che in tanti ascoltano Radio Capital.
4: Sì.
0: Diteci come sta andando coi pavoni. Infatti scrivono: quando inizierà la stagione, spero ci sia anche la puntata con i pavoni in spiaggia. La stagione è iniziata, quindi a questo punto vogliamo degli aggiornamenti. Pretendo un Emmy per questo capolavoro e una docuserie da 6 stagioni sul paese invaso dai pavoni.
4: Infine,
0: non ci sono state le stagioni successive alla fine.
1: No, però non possiamo abbandonare come giornalisti, non possiamo abbandonare, no? Cioè, dobbiamo sempre parlare, no? Delle vicende.
0: No, in realtà li abbiamo un po' abbandonati i pavoni.
2: Sì,
0: io sono un po'
2: dispiaciuta. Che 50 siano stati salvati in attesa poi di essere trasferiti.
0: Hai aggiornamenti reali?
2: Nel bosco, mentre
1: insieme
2: gli
1: alla
2: altri
1: famiglia del bosco
2: sono stati trasferiti, probabilmente dietro anche un indennizzo, io questo non posso sapere, però comunque stanno accontentando un po' tutti i pavoni che sono lì a Punta Marina.
0: Allora, in questi ultimi secondi voglio ringraziare tutte le pagine Twitter che hanno aiutato a fare questa rubrica.

0: Club di questo venerdì. Fra un po' appunto saluteremo Imma che va in ferie. Ovviamente questo è uno spazio che solitamente il venerdì è dedicato ai confronti sempre molto stimolanti con Mattia Felti, direttore di Opposte, che ovviamente oggi non c'è. La notizia di dominio pubblico è stata pubblicata anche dai giornali. Ieri Mattia Felti ha perso la mamma, Enoe, e noi siamo particolarmente vicini a quello che consideriamo più un amico che un collega. Con
1: va
0: il quale
1: tutto
0: abbiamo...
1: il nostro abbraccio a Mattia Felti,
0: esatto,
1: e alla sua famiglia.
0: Abbiamo instaurato un rapporto bellissimo e che proseguirà, e quindi siamo molto molto vicini a Mattia, ovviamente a Vittorio Feltri per
2: sì, oggi scrive
0: perdita.
2: Vittorio Feltri un pezzo, insomma un bel pezzo sul giornale. E Noè Bonfanti è stata la moglie di Feltri per 58 anni,
1: sì.
2: Quindi insomma un personaggio veramente da romanzo. Lui lo descrive molto bene in questo pezzo sul Corriere. Vittorio, lo sapete, è un personaggio molto, un giornalista molto divisivo,
0: sì,
2: insomma.
0: Beh, lo conosciamo, certo.
2: Però con Mattia abbiamo instaurato questo rapporto così particolare. Lui Mattia ama molto la radio, lo possiamo dire,
0: tantissimo,
1: e questo
0: si diverte
1: ci
0: tanto,
1: fa molto piacere
0: tanto,
2: è
1: sì.
2: Veramente una persona che si è adattato anche ai nostri modi e ai nostri tempi, portando però anche la sua genialità e il suo sapere, insomma.
1: E lo aspettiamo,
0: lo abbracciamo forte e lo aspettiamo qui da noi. Un abbraccio, Mattia.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
9: Scialla, c'è Skoda.
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
12: Le notizie delle 9. Buongiorno da Antonio Cristiano. Le accuse di Donald Trump alla Cina hanno sottratto dati degli elettori americani. Per il capo della Casa Bianca, Pechino ha usato un'unità speciale creata per interferire nelle elezioni. Parlando alla nazione, Trump ha annunciato la declassificazione di documenti che provano la vulnerabilità del sistema elettorale americano e ha spiegato che a partire dal 2020 la Repubblica Popolare Cinese ha commesso la più grande violazione di dati della storia, acquisendo in modo illecito informazioni su 220 milioni di elettori statunitensi.
13: They show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
12: Trump ha attaccato anche alcune delle principali emittenti televisive americane. ABC ed NBC hanno deciso di non trasmettere il suo intervento e il presidente ha minacciato di revocare loro la licenza. 3 morti e 12 feriti negli attacchi notturni degli Stati Uniti sull'Iran. I bombardamenti hanno colpito un aeroporto, una stazione ferroviaria e 2 ponti, fa sapere la TV di Stato iraniana. Raid anche sulla città portuale di Bushehr. Teheran ha risposto attaccando le basi americane in alcuni paesi del Golfo, colpite 2 postazioni radar in Oman. Fermato l'automobilista che ieri in provincia di Torino ha ucciso un pedone dopo una discussione in strada. Silvia Mobili.
0: Una lite per questioni di viabilità. Un automobilista ha ucciso un uomo di 80 anni a Collegno. La vittima stava parlando con un'altra persona in strada quando è arrivata un'auto guidata da un uomo che ha iniziato a suonare il clacson per poter proseguire la sua marcia. Da lì è nata una discussione. L'automobilista, 60 anni, è sceso con un coltello e ha colpito a morte il pedone. All'aggressione era presente anche il figlio della vittima, che è rimasto ferito lievemente al braccio. L'automobilista è poi risalito in macchina ed è subito ripartito dandosi alla fuga, ma nella notte è stato identificato e fermato.
12: Il nuovo scontro tra governo e Quirinale. Mattarella ha avuto un colloquio con Nordio dopo che il ministro della giustizia, in un'iniziativa condivisa con Palazzo Chigi, ha avviato l'istruttoria per la grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Il capo dello Stato ha voluto chiarire al guardasigilli che la grazia viene concessa solo dal Presidente della Repubblica e che il discorso è prematuro visto che mancano ancora le motivazioni della sentenza. Un richiamo visto come un'esagerazione dal centrodestra che ieri ha avviato una raccolta firme per sollecitare il beneficio per il 72enne. Netflix cresce nei ricavi ma perde in borsa. Il titolo del colosso dello streaming ha perso quasi il 10%. La previsione di crescita dell'11,7% su base annua è la peggiore dal 2023 ed è inferiore alle attese. Da gennaio Netflix ha perso il 21%, circa 250 miliardi di valore. Gli investitori hanno dubbi per l'aumento della concorrenza e per il fallito tentativo di acquisizione di Warner Bros. Discovery. Prossima edizione di Capital News alle 10.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
16: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
15: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
17: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica. Oggi in edicola.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stevie Wonder, 9-7 minuti, ultima ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Ci ha molto colpito questo allarme alle elementari, questi bambini che non sanno contare, che non sanno far di conto, come si diceva una volta bene in inglese, calano le competenze in italiano, allarme matematico.
1: Allora, sono i contenuti del rapporto Invalsi del 2026 che è stato presentato ieri alla Camera. Partiamo però da quella che può essere subito considerata una buona notizia: c'è una flessione importante per quanto riguarda la dispersione scolastica, che raggiunge il minimo storico, siamo al 7,3%, e di fatto, se questo dato sarà confermato dall'Istat, l'Italia avrà centrato con ben 4 anni di anticipo un obiettivo fissato dall'Unione Europea, cioè quello di scendere sotto il 9% entro il 2030 per quanto riguarda appunto l'abbandono della scuola. E da quel punto di vista i dati sono molto confortanti, forse però è l'unico dato positivo di questi
2: test.
1: Sì,
2: come abbiamo detto tante volte, tramite queste prove Invalsi si è dimostrato un livello base di matematica raggiunto nelle scuole elementari solo da un bambino su 4. Va un po' meglio per quanto riguarda l'ultimo anno delle superiori, dove si è avuto un miglioramento, ma secondo chi ha guardato questi risultati l'Italia resta sempre a un livello abbastanza basso di comprensione della matematica e anche in parte dell'italiano, oscillando sempre un po' su un po' giù, ma con percentuali non davvero che possano indicare un miglioramento. Il riferimento è quasi sempre l'anno del Covid, dove ancora una volta si è visto come i risultati siano circa del 10% inferiori a quella data X che viene considerata. Io, come molti sanno, le persone che ci ascoltano, sono un po' critica verso proprio i test con i quali si raggiungono questi risultati, che sono questi famosi test Invalsi. Sono dei test a crocette prevalentemente, che vengono dati ai ragazzi di ogni scuola e sono universali, cioè sono uguali per tutte le scuole, e quindi poi danno un indice della appunto competenza per quanto riguarda l'italiano, possono essere per esempio la comprensione del testo. Volevo concludere questo discorso parlando di un'intervista che Valditara ha rilasciato oggi sulla Stampa, dove fa riferimento alla percentuale di studenti stranieri come una delle possibili cause di questi risultati, cioè ritiene che per vari motivi, tra cui magari l'essere arrivati in Italia da poco, fa sì che non abbiano grandi risultati e abbassino la media. Ora mi viene da fare questa domanda: ma la percentuale di bambini stranieri presenti nelle aule italiane è così cambiato dagli anni pre-Covid? Perché immagino sia più o meno rimasto costante, o quantomeno non così tanto da provocare proprio un cambiamento nei risultati.
1: Perché il termine di paragone è proprio quello che tra l'altro colpisce anche l'italiano, quindi non solo la matematica, perché anche la nostra lingua non è tornata ai livelli precedenti alla pandemia. In seconda elementare raggiunge gli obiettivi il 60%, 67% degli alunni.

0: 6 punti in meno rispetto al 73 del 2019, quindi non solo matematica ma anche italiano sta presentando dei risultati non proprio virtuosi per i nostri studenti.
1: Sì, dice Valditara, il divario sulla matematica è un fatto generalizzato che non riguarda soltanto l'Italia. Abbiamo avviato una riforma dell'insegnamento della matematica proprio per abituare lo studente a pensare matematicamente, partendo dalle domande, dall'osservazione della realtà, di ciò che ci sta intorno, per arrivare al calcolo e alla teoria.
2: E poi però in questa intervista ci dice che tra le linee guida c'è anche quella del no al tablet, che capisco che possa aprire una discussione, ma in questi anni, momenti in cui abbiamo tutti dei dispositivi elettronici con il quale confrontarci, potrà essere il no al tablet una delle possibili operazioni da mettere in atto per migliorare le competenze dei nostri studenti?
0: Ah, certo.
2: D'altra parte l'abbiamo detto tante volte, se non gli facciamo usare ai bambini i tablet durante l'orario scolastico e poi lo usano a casa, tanto vale dargli un modo per poterlo utilizzare anche a livello educativo.
0: Certo. Guardando questi dati ho scovato un'altra notizia buona che non pensavo potesse risultare da questi risultati, perché se italiano e matematica devono inseguire questi livelli pre-pandemia, l'inglese si conferma la materia più solida. In inglese gli studenti italiani vanno bene, in quinta elementare il 91% degli alunni raggiunge il livello A1 nella lettura e l'85% nella comprensione orale, e sono dei risultati che sono ancora migliori se si cresce come indirizzo scolastico, quindi medie e superiori. Quindi per quanto riguarda la lingua inglese ci sono dei progressi.
2: Come sempre in queste occasioni tantissimi professori ci scrivono al nostro numero WhatsApp, e in particolare Marco ci dice: i ragazzi sanno che le prove invalsi non influenzano il voto, quindi anche il loro approccio nella nel test
1: capito,
2: è differente
0: rispetto ad una prova
2: vera
0: e propria.
2: Può avere sicuramente un
1: potrebbe
2: peso
1: essere,
2: anche questo.
1: Cioè, il fatto
0: hanno
1: coinvolto fai...
0: 2 milioni e 400 mila studenti questi test invalsi, però magari avranno fatto anche questo ragionamento a cuor leggero, magari sì. L'hanno fatto.

0: magari farsi la domanda, ma gli insegnanti che ruolo hanno in questo caso? Perché devo dire che anche loro avranno una parte di responsabilità. Sono sempre all'altezza?
1: Sono sempre all'altezza del compito che hanno.
2: Ricordiamo che anche queste prove invalsi non è che entrano nel dettaglio di precise parti del programma, certo. Sono per competenze, quindi anche gli insegnanti non so quanta responsabilità possono avere, non ci aiutano a capire questo.
3: Ma ha colpito questo messaggio di Laura che dice: gli invalsi dovrebbero servire anche a valutare la scuola, ci sono compagni di mio figlio che hanno intenzione di fargli male apposta per questo motivo.
1: Non ho capito.
3: Per colpire la scuola, capito? Per
2: sanno che non fanno media, quindi possono decidere.
3: Pum. Per mettere in cattiva luce l'istituto.
1: Era quindi
2: la protesta.
1: Cioè sono dei franchi tiratori, sì, all'interno delle scuole.
4: Ciao Imma, d'accordo con te sul fatto che il tablet vada usato, ma tu prova a chiedere a un ragazzo di fare una semplice operazione matematica, non ne troverai nessuno che lo fa, che la fa a mente. Tutti prendono in mano il cellulare e iniziano a fare i conti.
2: Però devo ammettere che
4: ciao
2: anche...
4: Luca D'Erba.
2: Anche ai miei tempi, quando i tablet di certo non venivano utilizzati nelle scuole, si usava spesso la calcolatrice per fare alcuni calcoli. Certo. Qui ovviamente stiamo parlando non di scuole elementari, perché sì, nella scuola elementare bisogna imparare a fare un po' di calcolo.
1: Vabbè,
2: però sulle capacità di farle a mente, io lo ammetto, usavo spesso la calcolatrice in un liceo scientifico per fare i calcoli quando mi capitavano negli esercizi.
1: Certo. Messaggio.
5: Carissimi, insegno tecnologia alle scuole medie e vi posso assicurare che i ragazzini hanno fortissime carenze nelle discipline logico-matematiche. E proprio in queste discipline, credetemi che la lingua non c'entra, gli stranieri non sono loro ad abbassare la media, assolutamente. Se un ragazzino ha competenze logico-matematiche le riesce ad esprimere anche se è straniero.
1: Sì,
3: beh,
1: allora,
3: matematica, in effetti.
1: Molti ci hanno segnalato, guardate, i bambini cinesi sono fortissimi sulla in matematica e italiano lo sanno poco, meno. Sulla lingua meno, vabbè, però certo. Queste competenze scientifiche non dovrebbero essere rallentate dalla presenza dei bambini stranieri.
3: E invece sull'inglese ripresa ci scrive Gianluca e dice: attenzione, perché l'età media degli insegnanti di inglese è decisamente inferiore a quella degli insegnanti di italiano, quindi dal suo punto di vista questo potrebbe rappresentare, non so, forse per la freschezza di questi insegnanti, un punto a favore dell'inglese rispetto alla lingua italiana.
2: Oppure aggiungiamo che l'inglese negli ultimi anni, da qualche, forse più di qualche anno, viene insegnata fin da subito ai bambini, per esempio nella scuola, anche al nido,
3: sempre
2: all'asilo
3: piccoli,
2: nido,
3: sì,
2: capita
3: però
2: di sentire le canzoni in inglese. Per fortuna c'è un modo proprio di apprenderlo differente, questo è, una, è insomma un grande miglioramento.
1: Segnalo il messaggio di Paola, che ha due figli di 10 anni, gemelli, che a settembre inizieranno la quinta classe, sì. Dice: mi sono sempre opposte alle prove invalsi, in alcuni casi le insegnanti hanno perso completamente le staffe, trasmettendo ansia e insicurezza a tutta la classe.
2: Beh, se sono i test con i quali vengono valutate le scuole e quindi probabilmente in alcuni istituti può essere fatta pressione a loro volta agli insegnanti, non lo so, su questo chiedo appunto agli insegnanti all'ascolto se
3: sono,
2: hanno
3: certo.
2: Anche testimonianze di questo.
3: E allora 342-342-2190, ricordiamo il nostro numero WhatsApp, 25-30 secondi per i messaggi vocali.
1: Massimo.
3: Se ci aiutate ne mandiamo più possibile.

0: No, Imma, mi dispiace. La scuola elementare ha una grossissima responsabilità in questo, perché ci sono alcune cose, alcuni meccanismi, sia in italiano che in matematica, che o si imparano ad una certa età o è difficilissimo recuperare dopo. Te lo
1: Vabbè.
0: garantisco per esperienza.
2: Però non è idea,
1: Io
2: non hai messo in dubbio
1: sono
2: questa,
1: anzi
2: eh.
1: assolutamente d'accordo. Credo che i maestri delle elementari abbiano un ruolo fondamentale per chiunque, forse più di qualunque altro insegnante, almeno lo sono stati nella mia esperienza. Quindi io in realtà sono d'accordo
2: Certo.
1: con quanto detto dalla nostra
2: Anche perché è un
1: ascoltatrice.
2: percorso di 5 anni in un'età molto delicata, quindi ci
1: Ma poi
2: sono
1: ci sono
2: tanti
1: proprio
2: aspetti,
1: delle
2: no?
1: competenze sia linguistiche che matematiche che effettivamente,
2: Certo.
1: come dice l'ascoltatrice, possono essere acquisite solo in quella fascia d'età e di istruzione.
3: Vai. E in realtà le prove INVALSI le dovrebbero fare i professori
2: Ah,
3: per
2: beh,
3: valutare
2: giusto.
3: la competenza che hanno nell'insegnare, perché spesso il problema nasce lì, ossia passano le giornate in classe a fare poco o nulla e
2: Beh, no, questo
3: quindi i
2: no, però.
3: ragazzi imparano
2: Però in
3: poco o nulla.
2: questo paradosso, l'aggiornamento dei professori, cioè, viene valutato in qualche modo?
1: Ma ci
2: Come si
1: sono altre
2: aggiornano i
1: professioni in
2: professori?
1: cui noi chiediamo la
2: La
1: valutazione
2: signora Carna,
1: esterna?
2: come si aggiorna alla scuola di Ostia? Lo
1: Io sono
2: chiediamo.
1: un po' scettica verso questa necessità di valutare gli insegnanti. Allora facciamo anche una
2: Beh, il
1: valutazione per i
2: mondo va
1: giornalisti, lo
2: avanti.
1: facciamo per i medici, lo facciamo per tutti.
2: Infatti
1: No.
2: noi dobbiamo sottoporci a dei test,
1: Sì?
2: dei punteggi che
1: Ma quello è
2: dobbiamo.
1: un
2: Quello è
1: aggiornamento
2: vero,
1: professionale,
2: eh?
1: è un
2: Non lo so,
1: po'
2: però si fa.
1: diverso.
2: Professionali di
1: Tutti gli
2: competenza
1: anni. Anche gli insegnanti hanno un
2: giornalistica.
1: aggiornamento professionale,
2: Devono fare
1: sicuramente
2: dei
1: lo
2: test, non
1: avranno.
2: credo.
1: Ma perché il test che fa l'aggiornamento professionale del giornalista ti permette di capire quanto sei valido nel tuo lavoro? Assolutamente no. Andrea non può, non c'è un test per capire quanto è valido nel
2: Ma
1: suo
2: lì,
1: lavoro.
2: lo dico
1: sa
2: io,
1: che
2: mi
1: mi...
2: autocertifico che
3: fai da solo.
2: eccellente. Ultimo messaggio,
3: No, l'inglese lo imparano sui videogiochi. Sui
2: Ah,
3: videogiochi, ciao Bruno.
2: giusto,
4: Allora,
2: giusto,
4: sui
2: anche.
4: videogiochi, ma
1: Lo dicono in
4: anche,
1: tanti,
4: guardate,
1: sì.
4: anche sui testi delle canzoni. Io,
1: È
4: per esempio,
1: vero.
4: quando ero molto più giovane,
2: Certo.
4: ho le mie prime rudimenti di inglese le erano legati ai testi delle canzoni.
1: Ma la nostra presidente del consiglio, Giorgia Meloni,
4: Ah, l'ha
1: ha
4: detto.
1: confessato di aver imparato l'inglese sulle canzoni di Michael
4: Di Michael
1: Jackson.
4: Jackson,
2: Vorrei
4: è vero.
2: chiudere con un messaggio di Michela, che
1: Sì.
2: dice: insegnante di italiano di mio figlio all'elementare. Mio figlio si assenta perché è malato. Lei manda un messaggio vocale. Mi dice: signora, glielo dica a suo figlio che i suoi compagni lo vogliono bene, lo vogliono.
5: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
6: Noi siamo così, siamo i distributori.
2: Sì,
6: Noi
2: sì.
6: facciamo i vigili. Fermo, aspetta un attimo, signora, passi.
5: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
6: Che il mezzogiornale è alla page.
2: Sì.
6: Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
5: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
6: Benny!
2: Viva!
5: Radio Capital. Solo bella musica.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla,
7: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
5: C'è una parte di te che si nasconde.
6: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
5: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
6: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
5: E quando le maschere cadono?
6: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
5: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
6: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
13: Gli altri vadano a farsi friggere!
14: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
15: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
16: E 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
15: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
16: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
15: Quindi raccontano anche storie assurde.
17: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
16: E allora do la soluzione.
15: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
16: Vinsero battaglie grazie alla loro...
17: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
18: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Roy Orbison alle 9.32 su Radio Capital. Parlavamo di bambini, di scuola, ma poi ci sono dei gesti di maleducazione incredibili che devono essere puniti, credo anche con l'arresto, volendo.
1: Sì, in flagranza di reato magari.
0: Bambini di 5-6 anni che devono essere arrestati. Che cosa hanno fatto? Beh, insomma, il racconto arriva direttamente dalla sindaca di questo posto, di questo comune che si chiama Milo.
1: Provincia di Catania, sì, esatto. La sindaca su Facebook, lei si chiama Maria Aurora Catalano, ha pubblicato un post in cui ha fatto vedere la pavimentazione del centro storico di Milo, che è stata disegnata da dei bambini, probabilmente anche in presenza di adulti, con nomi, dei gessi, mani, con dei
0: gessi, con gessetti, non con pennarelli.
1: La sindaca non è piaciuta sta cosa.
0: No, perché lei inizia con questo tono apparentemente affettuoso, siamo certi che siete bambini meravigliosi, con tanta voglia di giocare, stare insieme, però dopo arriva il punto critico.
2: Sì, quando insomma sgrida un po', con anche abbastanza con un po' bacchetta, sì, i genitori dei bambini, perché dice: oggi uno scrive sui gessetti, ma domani
0: mi scrive sui treni,
1: le cartacce, si buttano le cartacce,
2: scrive,
0: poi si drogano.
2: È un modo di pensare che apre la strada ad altre inciviltà. Se oggi si può disegnare per terra, domani si può buttare la cartaccia. Queste sono le parole della sindaca nel suo post su Facebook. Ma va avanti, no?
1: Ma ha fatto ridere il passaggio dopo, però, perché lei ovviamente parla di inciviltà, poi dice: però a casa siete liberi di far disegnare i vostri bambini su qualsiasi superficie. E dice: muro, divano, pavimento. In quel caso
0: fate come volete.
1: Sarebbe buona creanza, diciamo.
2: La lettera inizia peraltro con: cari bambini, non sappiamo chi siate, abbiamo letto i vostri nomi scritti a chiare lettere sulla pavimentazione della piazzetta di Milo,
0: verremo a cercarvi uno a uno, bambino. Sei molto attento.
1: Noi, diciamo la verità, abbiamo anche cercato la sindaca Maria Aurora Catalano,
2: per chiedere anche il suo punto di
1: vista.
2: Abbiamo
1: piacere di sentire il suo punto di vista, ma
0: non ha voluto parlare.
1: No.
0: Ha sgridato, secondo noi, in maniera eccessiva. Ha fatto questa lettera di richiamo ai bambini, ma allora dice la frase: per quanto realizzati con i gessetti, quanto è accaduto non è tollerabile né scusabile. Ovviamente molte le reazioni per il tono che ha usato, un tono troppo duro per dei bambini che hanno disegnato quei gessetti per terra.
1: Mi
0: che
1: viene da pensare, ovviamente ci sarà necessario, immagino, un servizio di pulizia da parte del comune, ma è così difficile togliere poi un gessetto da una pavimentazione stradale.
2: Immagino che la sindaca voglia sottolineare come tutto ciò è stato all'interno di una piazza del centro storico, e quindi magari insomma al centro dell'attenzione del paese. E d'altra parte, dopo le critiche ricevute, lei ha ribadito: ma non era una lettera contro i bambini, ma più che altro su chi accompagna i bambini, su questi adulti che non li hanno fermati. Tra l'altro c'è la foto, si vedono le impronte delle mani.

0: proprio sì, fa male il cuore,
1: mi fa tenerezza.
0: Sì, ci sono le brode delle mani,
2: sembra poi un po' la Walk of Fame,
0: sì,
2: pochino.
0: È così. Poi adesso noi dalla foto non riusciamo a capire quanto questo danno sia stato,
1: ma dai,
0: importante,
1: ma non può essere un danno,
0: lo sappiamo, cioè, che il gessetto di solito, allora, va via con la pioggia, quindi
1: ma
0: immagino,
1: con un po' d'acqua, la pioggia, o solamente camminandoci sopra,
0: ma
1: lei
0: magari
1: dice,
0: non è così,
1: si so, parte col gessetto e poi mi diventi
0: cartaccia,
1: un black block, quello è il passaggio, quanti black block hanno iniziato scrivendo quei gessetti,
2: sapete, per... che al centro
1: il gessetto
2: di...
1: è stupendo, secondo il gessetto,
2: bello,
1: per strada,
2: ancora...
1: no?
2: Qui c'è una,
1: come si faceva?
2: C'è una lavagna, l'avete vista sul corridoio, no? Che
1: sì,
2: utilizzano ovviamente,
1: sì,
2: per alcune cose sulla scuola, sugli studi televisivi di Repubblica.it, e ci sono ancora i gessetti di sotto. Io l'altro mi sono divertito a
0: rispondere. Riccardo, questo è il primo segnale di civiltà.
2: La lavagna?
0: È il primo segnale di inciviltà.
2: L'ho utilizzato in modo acconcio sulla lavagna.
1: Tu che hai una certa età, come si chiama il gioco, quello che si fa per te?
0: La campana.
1: La campana.
0: E infatti dal disegno del pavimento, secondo me i bambini stavano facendo proprio quel gioco là, perché si vedono proprio tutte le caselle, insomma, disegnate,
1: certo,
0: i quadrati.
1: Non lo so, c'è
0: questo,
1: qualcosa che non sappiamo, forse, perché
0: infatti,
1: comunque sia la
0: su
1: sindaca.
0: Questo, mandiamo l'appello ancora una volta.
2: Stiamo
0: alla sindaca,
2: certo, certo,
0: se ha bisogno e ha voglia di combattere e magari spiegarci meglio cosa il danno.
2: Almeno sappiate che al centro c'è una statua che raffigura Lucio Dalla e Franco Battiato, che è morto proprio lì a Milo, provincia di Catania. Questa vita.

0: Sicuramente la sindaca non avrà figli, eh? Ci potrei scommettere, guardate. Sicuro.
1: No, io non sono d'accordo con questi commenti. Ogni volta che qualcuno...
2: No,
1: io non sono per niente d'accordo quando si mandano questi messaggi. Cosa vuol dire? Allora, se uno ha figli, si sa comportare in un modo e se non li ha in un altro.
3: Stiamo parlando della

0: Sindaca di Milo, in provincia di Catania, che con un post su Facebook ha voluto condannare un gesto di bambini, forse accompagnati dai genitori, che con dei gessetti hanno fatto delle scritte sulla piazza principale del paese.
1: Non entrare nel merito, dire non ha figli, no, ecco, certo. Insomma.
2: Buongiorno ragazzi, secondo me il problema di fondo è che i ragazzi hanno utilizzato uno spazio pubblico senza averne chiesto l'autorizzazione. Secondo me bastava che i genitori avessero chiesto l'autorizzazione a fare questo tipo di gioco.
3: Addirittura, forse. Ragazzi, ma non è una manifestazione pubblica di occupazione, sì, di suolo, devi chiedere.
0: Vabbè, forse sono stati i toni.
1: Non so, voglio immaginare, magari si poteva trattarsi di un pavimento storico, forse in quel caso chiaramente inizia a esserci un'altra discussione. Magari può anche essere stato questo ad aver fatto arrabbiare un po'.
3: Ma sono dei gessetti.
1: Lo so.
4: Buongiorno, Andrea da Treviso. Ma io, in riferimento alla lettera della sindaca, sinceramente non sono così all'opposto, perché credo che abbia ragione, nel senso che se noi continuiamo a permettere sempre tutto perché sono bambini o perché qua o perché là, per tantissimi motivi, legittimiamo qualunque cosa. Non ci si può lamentare se i treni o i muri sono imbrattati e poi si invece per questo va bene, cioè secondo me è proprio così, ha ragione lei.
1: Mamma io mia. Non trovo questo legame immediato, questo automatismo.
3: Si comincia col gessetto e dove si finisce?
0: Non dovrebbe essere così.
1: Imbrattare i muri.
0: Allora, Costanza ci scrive che ci ha mandato anche un articolo in merito, che a Bitonto, quindi siamo in Puglia, ogni anno i bambini disegnano dei riquadri con pastelli colorati quando c'è la festa patronale. Lungo il corso, vabbè, lì magari c'è un'organizzazione diversa che poi provvede a pulire tutto subito.
1: Anche a Rimini ci scrive Chiara, i bambini creano disegni stupendi, giocano, improvvisano partite di calcio e si ritrovano insieme. Lei conclude dicendo: il gesto va via senza alcun danno.
3: No, vabbè, volevo far sentire un messaggio, ma non mi fido perché non mi ricordo più quale
1: è colpa
3: che dice,
1: mia. Non
3: si comincia con i gessetti e poi si finisce a fare i madonnari. Stupendo. Avete visto i madonnari?
0: Un'arte, quella.
3: È
0: certo.
3: Stupendo.
0: Sono dei disegni meravigliosi. Simona scrive: a proposito della sindaca di Milo, veniamo da Amsterdam, inevitabile poi il collegamento con altre città europee, dove tutti i bambini giocano con i gessetti. Quindi
1: diciamo che questo discorso rientra un po' nella famosa discussione: ma questi bambini dove li facciamo giocare? Esatto. La solleva la nostra ascoltatrice Adriana, che dice: più che altro sembra che non abbiano più spazi.
3: Noi
1: gessetti,
3: però,
1: i palloni in spiaggia non si può,
0: lo sai che
1: si può correre,
0: vi dico una cosa, vicino a casa mia, in una zona che era piuttosto isolata fino a qualche giorno fa, hanno messo un playground che è stato inaugurato proprio dal sindaco quartiere un po' di tempo fa. Sono passato un paio di volte lì davanti, ho visto un sacco di ragazzi che giocano lì a pallacanestro con le famiglie, si riuniscono ed è una cosa bella.
1: E non a calcio?
0: No, un playground con i canestri, pure con le retine.

0: di Odissea, del film che ha tra l'altro 8 minuti e mezzo di titoli di coda. Volevamo lasciare lo spazio a Emma Bacelliere per...
1: No. Però interessante questa cosa, perché voi lo sapete che cosa c'è dietro una puntata di The Breakfast Club, allora, o comunque dietro io mi questa trasmissione.
0: Qui e non so
1: ma non è così, perché adesso
2: facciamo i nomi e i cognomi prima di tutto, no? In questi ringraziamenti chi c'è dietro The Breakfast Club è sicuramente Chiara Iorio e Simone Di Gregorio che noi ringraziamo tutti i giorni, ma oggi li ringraziamo di più
0: con due modi diversi di lavorare.
2: È vero, e noi ci confrontiamo con loro che non ci aiutano solo con gli ospiti, ma proprio con le idee, quindi senza di loro il programma sarebbe sicuramente più povero. Allora io, per darvi un po' un'idea di quanto siano fondamentali per il nostro programma, ho fatto un po' di calcoli, cosa che facciamo ogni anno e ci diverte moltissimo. Allora,
0: ma chi sei, la Ghisleri?
2: Sì guarda, ho anche gli appunti, guarda un po'.
0: Ghisleri di Radio Capita.
2: Allora, per 11 mesi di trasmissione, perché andiamo in onda da settembre a fine luglio, è finita solo per me, non per voi, abbiamo circa 220 giorni di puntate.
0: 220
2: giorni. Calcolando una media di 3 ospiti al giorno, perché un po' insomma questa è il nostro ordine, siamo arrivati a 660 ospiti per questa stagione.
0: Si sta finendo la popolazione italiana, perché tra un po' sono finiti gli ospiti.
2: Dove li andiamo a cercare? Io ho anche calcolato una percentuale di buche che abbiamo ricevuto.
1: Quante?
2: Circa il 3%. Vabbè. E in questo dobbiamo dire che stiamo migliorando di anno in anno. Il primo anno era un po' più alta la percentuale, ci stiamo impegnando
1: moltissimo.
2: Come
1: la percentuale di certi partiti comunque, insomma, quindi non facciamo nomi, però ci sono dei partiti che la percentuale forse anche più basse. Quindi,
0: aspetta, però devi dire tra questi quanti sono stati annunciati prima, perché sapete benissimo che la buca arriva solo se annunci l'ospite.
1: Sempre,
0: tra poco
1: sistematicamente
0: con l'ospite e c'è da buca.
2: Infatti,
0: sicuro,
2: noi abbiamo imparato proprio a non utilizzare più questa formula. Nei nostri primi anni, quando lanciavamo l'ospite, era una buca quasi assicurata.
1: Quindi adesso
2: ora perché abbiamo questa percentuale bassa? Perché non li annunciamo più.
0: Bravissimo.
2: Quindi voi cari ascoltatori non potete conoscere ciò che è dietro di noi. Vado avanti coi saluti o proseguiamo?
1: Vai.
2: Allora ringraziamo la nostra Elisa Lancia.
1: Mitica.
2: Allora io su Elisa Lancia devo dire una cosa, un grande merito, sorella ormai Elisa Lancia. Lei mi ha convinto ad ascoltare la musica latinoamericana per farvi capire la capacità di Elisa Lancia di trasmettere le sue passioni. Questo è il complimento che le dobbiamo assolutamente fare.
1: Non solo quello,
2: molti altri, ma so che continuerete nei giorni successivi. Cosa dire di Sergio Martelli, definito il nostro tostapane, l'unico davvero insostituibile in questa trasmissione,
0: perché senza di lui
2: noi non possiamo andare in onda.
0: È come quello che apre il sipario al teatro,
1: certo.
0: Di quello non si va.
2: Noi vogliamo dirlo quanto siamo preoccupati ogni volta quando Sergio Martelli ci dice devo andare in ferie, panico.
1: Non potete sentire i suggerimenti in interfono di Sergio, mi raccomando, qui questo chiudo, questo mi raccomando,
2: e noi no, è perché quando ci dice Lego e noi ignoriamo
1: Lego, che faccio qui ragazzi, ci chiamano.
2: Veramente è un
0: mondo.
2: Non
0: parla così, però vabbè, un po'.
1: No, vabbè,
0: è doppiato da Riccardo Quadrato.
1: Io senza l'interfono di Sergio

0: Sono un capo, non vivo.
1: No, ma oramai noi non possiamo fare il treno. Devo ringraziare anche voi?
0: Se ti va, se vuoi. Se
1: cosa posso dire allora, ai miei maestri?
2: Ti possiamo chiamare per darti notizie? Sai che adesso, insomma, allora, tra palinsesto, novità, uno entra, uno esce. Quando ti possiamo chiamare?
1: Allora, era un momento romantico, perché l'hai rovinato così? Con questa domanda hai rovinato il momento, perché io adesso qui in diretta ti devo dire che non mi devi chiamare, devi cancellare il mio numero dalla rubrica.
2: Ti chiamo solo se ci sono notizie che ti riguardano direttamente.
1: Sì, sei licenziata, questo me lo puoi dire.
0: Ma soprattutto per quanto riguarda la nostra chat della trasmissione sui contenuti, che dobbiamo
1: bloccata?
0: Fare?
1: No, io la blocco. Siete bloccati, ragazzi miei.
2: Infame.
1: Io vi ringrazio, vi voglio moltissimo bene, ma non vi voglio sentire
0: mamma
1: nei prossimi
0: mia.
1: 15 giorni. Funziona così.
2: Ti ricordo che Riccardo, durante il suo periodo all'esordio, ci ha ascoltato quasi tutti i giorni
0: vi sentivo in macchina.
1: Ma quella è la bugia, ma tu ancora credi a queste cose?
0: Ti ho dato tutti i dettagli di quello di cui parlavate, dello spostamento da una spiaggia all'altra.
1: Ma questa è la classica cosa che ascolti un minuto e poi scrivi subito nella chat quella cosa là, così noi immaginiamo.
0: Anche meno di

0: Ciao Radio Capital, buongiorno. Scusate, ma come Imma va in ferie? Cioè, si è appena andata. E poi dopo c'è la chiusura di agosto. Ma quante ferie si fa? Ma c'entrano lì a Radio Capital? C'è un posto per caso? Vengo anch'io a lavorare.
1: Calma, allora, non è così come
2: sempre. Ma che ti fanno i conti delle ferie?
3: Ma si è ricordato che effettivamente a giugno ero già andata in ferie. Okay. Comunque, volevo aggiungere, in realtà ad agosto ci sentiremo
1: Ci sentiremo, tranquilli.
4: Ce la condurrei.
5: Sì, ma per fortuna io vado in vacanza anch'io, perché senza di te non è la stessa cosa. Baci.
4: Ascoltatrice tipo di Imma,
1: perché poi praticamente è un modo raffinato, è un modo raffinato per dirci che non ascolterà noi a luglio.
3: Certo. Ma ovviamente luglio. Vi ascolteremo.
4: Da lunedì solo Yeter.
3: Solo
4: Imma
1: Grazie Sergio, ti abbiamo già ringraziato, ma lo facciamo stravolentieri.
4: Ragazzi,
1: anche adesso.
4: Ci vediamo lunedì alle 7.
1: Elisa Lancia, Imma, buone vacanze.
3: Grazie.
1: Ciao, ci ritroviamo ad agosto, io e Andrea siamo qui al palo, tranquilli, da lunedì.
4: Stacca il telefono,
1: buon
4: Imma.
1: Weekend. Ciao.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
16: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
17: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
18: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
20: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
21: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
22: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
0: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
0: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
19: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Sono le 10 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Trump accusa la Cina di aver interferito nelle elezioni a partire dal 2020, aver violato anche i dati di 220 milioni di americani, e il governo cinese ha respinto queste accuse. Sono pure invenzioni e calunnie diffamatorie, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri cinese nel corso di una conferenza stampa. Intanto sul fronte del Medio Oriente gli Stati Uniti hanno colpito diversi ponti in Iran e una base navale nello stretto di Hormuz utilizzata da Teheran per attaccare navi, almeno 7 morti. Le guardie rivoluzionarie islamiche iraniane hanno risposto attaccando una base americana in Siria. Mattarella richiama Nordio e tutto il governo sulla grazia a Roggero. Antonio Cristiano.
24: La macchina parte subito dopo la condanna a 14 anni di carcere per il gioielliere che inseguì e uccise due rapinatori. Tutti i partiti del centrodestra parlano di sentenza ingiusta. La maggioranza di governo, per non lasciare campo a Evanna Ciani, va oltre. Il leader leghista Salvini per primo pronuncia la parola grazia. Viene avviata una raccolta firme. Il ministro della giustizia avvia l'istruttoria, iniziativa condivisa con Palazzo Chigi. Si dice che il capo dello Stato sia saltato sulla sedia prima di convocare il guardasigilli per spiegare. La grazia viene concessa solo dal Presidente della Repubblica e il discorso è prematuro visto che mancano ancora le motivazioni della sentenza. Insomma, non è un problema di merito ma di metodo. Un dovuto chiarimento, già definito un'esagerazione in ambienti di maggioranza.
20: Tragedia ieri sera all'interno del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato. La tragedia sarebbe avvenuta mentre giocava con un punchball, probabilmente a causa di una scossa elettrica. La borsa a Milano ha aperto in calo, a pesare sono le nuove tensioni in Medio Oriente e le perdite sui tecnologici. Piazza Affari adesso cede lo 0,70%. Alle 11 torna Capital News.
25: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
26: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità, ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinati verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
27: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
28: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
29: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
30: Expert, gli esperti sempre con voi.
29: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
31: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dance Clearwater Revival. Loro sono un po' i Toti Cutugni.
1: No, è vero, perché
2: non eri così.
0: No.
2: Cioè, io ricordo quando noi abbiamo aperto il Mezzogiornale nel 2020.
1: Non ero così.
2: Ascoltatore,
1: so.
2: Medio deve sapere. Benny, quando io facevo battute di questo tipo,
1: sì.
2: Capito? Mi guardava con una faccia come a dire:
1: ma che
2: qui
1: schifo.
2: Sei su Radio Capital. Fai schifo.
1: No, però posso poi.
2: Adesso apre con i Toti Cutugni.
1: I Toti Cutugni americani. Perché? Loro, nonostante abbiano fatto delle canzoni, questa è una canzone straordinaria, bellissima, Proud, certo. Mary, non sono, certo, mai arrivati primi in classifica, sempre secondi al massimo. E Toto Cutugno, povero, al tempo tutti i Sanremi che fa, molti, moltissimi Sanremi, è sempre secondo.
2: Tu metteresti il tuo patrimonio sul, sì, fatto che Toto una volta non l'abbia mai vinto?
1: Ma forse una volta l'ha vinto.
2: Sai, però, che mi sa che una volta, io devo dire che.
1: Però quante volte è arrivato secondo Toto Cutugno?
2: Innumerevoli. Due.
3: Il Mezzogiornale.
4: Bene, allora, chi le si chiama? Ore piscitili di maggio.

0: meglio che c'è.
1: Allora, ora te lo dico io. Te lo dico io perché questo è un programma che fonda sulla precisione delle analisi, certo, dei dati, che è il suo successo. Toto ha partecipato 15 volte a Sanremo, ha vinto una sola volta con Noi, 1980, ed è arrivato 6 volte secondo. 6. Capisci?
0: Controlla una cosa, gli amori.
1: Quanti
0: anno
1: amori?
0: 90-91, arrivò secondo.
1: Sì, secondo posto.
0: Quella, io ripeto, amici, lo dico tutte le volte che ne parliamo, Ben.
1: Sì.
0: Andatevi, e al tempo c'era anche l'ospite internazionale che faceva la canzone
1: Ray Charles,
0: andatevi ad ascoltare, ce n'è una sola versione su YouTube, andatevi ad ascoltare Gone Bad di Ray Charles, che canta gli amori rivisitati.
1: Da brividi. Senti, ma dov'è che sei? Scusami, perché qui non ti vediamo.
0: Allora, sei sicuro di non vedermi là, Ben?
1: Allora, io ci vedo ancora abbastanza bene, però non ti vedo.
0: Cos'è questa musica in sottofondo?
1: Dove stai? Veloccolo, facci sognare.
0: In Sicilia
1: con la Z. Ah, bene.

0: solo Benny che mi sono tolto un grande sfizio. Tu sai che i nostri amici ascoltatori sono, sì, diciamo, di età spesso avanzata.
1: Beh.
0: Dunque ricorderanno bene, fine anni 70, primi 80, tu eri un pupetto, la vicenda che spaccò l'Italia dei missili a Comiso.
1: Comiso, come? Comiso.
0: Te la ricordi la vicenda? Praticamente sì, funziona che l'America decise di installare questi missili atomici.
1: La base militare.
0: È una base, ma molto più di una base militare, perché proprio c'erano questi palletti, questi bei, su queste belle suppostine atomiche puntate sulla Russia. E da lì si fu forse il primo movimento pacifista, la prima veramente sommossa popolare italiana pacifista, grazie anche a Pio La Torre.
1: Pio La Torre.
0: Oggi l'aeroporto di Pio, oggi l'aeroporto di Comiso è intitolato a Pio La Torre, e fortunatamente è un aeroporto assolutamente civile.
1: Ecco, e tu e quindi sei a Comiso?
0: Ma io non sono a Comiso, ma sono sulla riviera, diciamo, mi sono spostato dalle parti, come dire, insomma, direi di Ragusa, Marina di Ragusa, vogliamo metterla così,
1: Marina
0: da quelle parti là.
1: Ah, che meraviglia, che meraviglia. Però di preciso il posto quale sarà?
0: Ma guarda, è molto facile.
1: Marzamemi,
0: sono tra,
1: ti spiego,
0: sono tra tutti i luoghi che tu conosci bene, tra Passo Marinaro, Branco Piccolo, Maglia Longa,
1: ecco.
0: a non grande distanza da Scoglitti. Tutti i luoghi
1: come
0: che
1: no?
0: Tu
1: Scoglitti conosco. Sì, assolutamente. Bravo. E noi qui, a schiumare col bollino rosso, molto bello.
0: Guarda che ci sono 44 gradi pure qua.
1: Certo.

0: E non ci siamo soffermati su questo aspetto da calendario, ma noi non siamo superstiziosi, tutt'altro, non ci interessa proprio.
1: Beh, diciamo che ognuno ha le sue piccole superstizioni, quella del venerdì 17 secondo me è ampiamente superata. Bene,
0: a proposito di eterni secondi, non solo nella musica ma anche nello sport, c'è questo ascoltatore che ci ricorda, chi ci ricorda?
2: Dai, come Gimondi.
0: Il
2: più premiato secondo è Gimondi, cioè aveva merito. Infatti si dice sempre come Gimondi,
0: però lui ha vinto anche tanto.
1: Aspetta,
0: così.
1: Che io sta cosa, guarda che Gimondi ha anche vinto,
0: ha vinto tanto.
1: Non mi sembra che sia proprio per antonomasia il secondo.
0: Ti dirò di più. È stato uno dei sette di tutti i tempi ad aver vinto tutti e tre i giri più importanti, il Giro d'Italia, il Tour de France e la Vuelta de España.
1: Come dire, sai, siccome Roger Federer ha perso spesso contro Djokovic, eterno secondo.
0: Un campione immenso, davvero grandissimo.
1: Tra l'altro qui dove sono io, Benny, c'è Francesco Moser, ti dico solo questo. È un evento aziendale per cui ci sono sportivi di ogni genere.
0: Bene, poi chi c'è? Che sentiamo?
3: Sì,
1: chiaro, quando fai le domande.
0: Chi c'è da casa?
3: Sentiamo. Infatti, ragazzi, quell'anno il Festival di Sanremo lo vinse Ray Charles, non lo vinse Toto Cutugno. Massimiliano da Catania.
0: Questo è ingeneroso nei confronti
1: di
0: Ma non lo ha vinto.
1: È arrivato secondo.
0: Ha vinto in un altro momento.
4: Mi sono persa sicuramente qualcosa. Sì. Ma che ci fa Meloccaro?
0: Ma amica mia, noi oramai certe domande non ce le facciamo più.
1: Le spiego, signora mia, siccome qui non si vive più che con questi prezzi aumenta tutto, bisogna ogni tanto arrotondare. Capito? E uno, se chiama l'azienda, quell'altra, uno deve arrotondare, capito? Quando chiama quella della televisione.
0: Si arrotonda. Non sei l'unico ad esserti spostato in questo fine settimana che comincia oggi, perché sono complessivamente tra i 4 e i 5 milioni gli italiani che si mettono in macchina o anche altri mezzi per raggiungere i luoghi di villeggiatura. Ma ho scoperto una cosa importante, Stefano, che luglio ha superato agosto, cioè luglio e settembre sono diventate le due fasce, diciamo, di vacanza di villeggiatura, hanno superato agosto banalmente perché costano di meno, forse.
1: Sì, però sai qual è il problema, amico, che pensi di andare in vacanza a luglio così risparmi? Che gli alberghi hanno gli algoritmi, perciò nel momento come tu stai dicendo, quando luglio supera agosto con le prenotazioni, che ti fa l'albergatore?
0: Mi aumenta luglio.
1: Ti mette i prezzi di luglio più di quelli di agosto, per cui, amico mio, non hai una chance.
0: E settembre, ho capito, settembre, però dai, non credo che non c'è algoritmo che tenga. Perché
1: settembre si ricomincia a lavorare.
0: È un po' quello.
1: Per quanto sia, i ragazzi tornano a scuola, per cui, per quanto sia, diventa difficile lì avere il picco.
0: Ecco, e poi a proposito di picco, ovviamente c'è il picco del caldo, ma questo ci sono, cioè, i bollini. Oggi sono 16 bollini rossi, domani saranno 19, ma diciamo che
1: ti dico che dove sono io qui a Marina di Ragusa, zone limitrofe, domani sono previsti, cioè è prevista una massima di 40.
0: No, è vero, perché la Sicilia, l'ultima volta che c'è stata questa ondata di calore, si era un po' salvata rispetto al nord Italia, invece questa volta ci si è ritrovata nel pieno praticamente del ciclone, questo ciclone africano. Ma
1: e poi ti dico un'altra cosa, allora domani 40, poi pian piano però va a calare, perlomeno le previsioni che ho visto ieri. Il sabato successivo io sarò tornato, sarò al tuo fianco, ti abbraccerò, ti toccherò, toccherò i tuoi muscoli, i tuoi peli, la tua carne, però sabato successivo 25, cioè la temperatura si abbassa di 15 gradi.
0: Ho capito, però troppo presto per fare delle previsioni. I meteorologi ti dicono sempre massimo 3 giorni, dopo i 3 giorni comincia a essere un po' più
1: complicato. Ho capito, però la tendenza
0: può essere una tendenza, però ecco, proprio precisi non si è mai oltre 3 giorni. Occhio a non sbagliare, come fanno i Subsonica qui. Questa è Radio Capital.

0: intervento breve, me lo caro, solo per dire che molti dei nostri ascoltatori che sono appassionati di ciclismo ricordano un altro, forse il vero eterno secondo tra i tanti, Pupù. Te lo ricordi Pupù?
1: Pupù era chi?
0: No, Pupù era il soprannome. Pupù. Raymond Poulidor, corridore francese che arrivava molto spesso secondo, ma era molto amato in Francia perché non era un calcolatore, era molto generoso, era uno che dava sempre il fritto nelle tappe, anche quelle più dure.
1: E chi se lo scorda più? Pupù.
0: Oggi il Tour de France, visto che ci troviamo, diciamolo, e la tappa è da prendere sempre con beneficio di inventario, il mio francese. Dol Belfort.
1: Ti prendi le responsabilità che ti competono.
0: Scusa,
1: non ho i nomi sott'occhio.
0: È scritto è, do, dole, come le banane, come si chiama le banane?
1: Allora forse ci siamo, dol.
0: Dol e poi Belfort. E quindi ho detto Belfort.
1: Belfort, sì, la T finale non si sente,
0: non si
1: va
0: dice
1: bene, bravo, bravo.
0: Belfort. Sì, sì, sì. Tra l'altro posso aggiungere una cosa, leggo molto spesso in questi giorni del grande Pogacar che è in testa, probabilmente vincerà il Tour.
1: Se lo fischiano
0: forte.
1: Addirittura.
0: Ma perché lo fischiano? Cioè,
1: I grandi vincitori rompono le scatole, fischiavano anche, che ne so, lo stesso Sinner è stato fischiato in quanto troppo vincente, no?
0: Quelli troppo forti vengono fischiati.
1: Quelli troppo forti.
0: Pensa a te. E loro ce l'hanno un francese forte che è Seix Ast, tra l'altro oggi c'è un bel articolo su di lui sulla Gazzetta, forse perché vogliono che questo ragazzo possa in qualche modo insidiare, no? Il primo posto di Pogacar, ha 19 anni però, un bambino in pratica. Però vabbè.
1: No, diciamo vediamo. Che i dominatori, chi domina, quelli forti, quelli proprio che ammazzano le gare, in linea di massima non sono visti. Pogacar è proprio l'epitome di questo concetto, non sono visti con grande simpatia dal pubblico perché tolgono interesse alle competizioni.
0: Però lui è veramente, è un piacere vederlo, è un piacere vedere come va.

0: È un campione assoluto. Capito. Come si fa a fischiare? Pogacar. Vabbè. Anche loro sono dei campioni assoluti, sono ritornati, non se ne andranno mai, mai più nella vita, anche se sono ultra ottantenni.
1: Chi sono i Pooh?
0: No, quasi però. Sono i Rolling Stones su Radio Capital. J.

0: prossimo libro, La guida Melocchio, sempre in giro per alberghi e ristoranti.
1: Alla voce Antonella Ruggero. Al piano Herbie Hancock. Al basso Tina Weymouth. Ai cori The Ronettes. Ai synth Giorgio Moroder.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè, buona!

0: ma non fritta.
1: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
2: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
13: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
22: Capital Red Carpet.
23: Dal regista Christopher Nolan.
24: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
23: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
25: Andiamo!
23: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
22: Capital Red Carpet.
26: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
22: Radio Capital.

0: Curtis Mayfield, Move On Up. Wow, yes, che fiati, che fiati, che fiati.
1: Senti bene, ti posso fare una confessione?
0: Dica.
1: Credo, in virtù della mia sensibilità e dei poteri a me conferiti da te, sì, che noi abbiamo fatto la prima mezz'ora di programma, sì, senza dare il numero di telefono.
0: È vero.
1: Ma nonostante... ti sembra mai possibile che il mezzo giornale che ha fatto del contatto con gli ascoltatori, sì, la sua cifra stilistica, sì, cada in un peccato del genere?
0: Nonostante questo, però, la partecipazione del pubblico, quello più affezionato, c'è, ma hai ragione. Quindi 342-342-2190. Non abbiamo, a dire la verità, neanche salutato Chef Blues. Non
1: Mamma
0: abbiamo
1: mia.
0: Salutato Donna Moretti.
1: Scusa.
0: Non abbiamo salutato Samuela, che comunque è qui insieme a noi, perché in questi giorni siamo dimenticati un po' di cose.
1: Ragazzi, ieri abbiamo fatto tutto il programma praticamente su Samuela e i nomi da uomo che diventano da donna tipo Stefana, Massima, Fausta. Cioè oggi niente?
0: Abbiamo qualche messaggio, però quello che abbiamo sentito di quello di Driver, ovviamente, che è il nostro opinionista principe, che dice: oramai guidamelo, caro, perché stando in giro tutto il tempo potresti davvero fare una guida dei ristoranti, degli alberghi. Non è male, ecco.
1: Ma mica faccio il camionista, la deve fare Driver invece, è lui a che parte, fa il camionista.
0: A parte questo.
1: Ed è lui che avrebbe successo. Tra
0: e
1: l'altro,
0: poi,
1: una cosa,
0: scusami,
1: ci dicevamo, ci dicevamo tra noi, amici ascoltatori che ci mandate dei vocali, tenete presente che il vocale ideale è quello di Driver.
0: Di Driver, 7 secondi.
1: Una frase, tac.
0: No, io stavo dicendo un'altra cosa invece, è che ti riconoscono e quindi non chi fa... Che è caduto?
1: No, ci sono degli incidenti di percorso, delle botte, sono degli avventizi.
0: Tazze. Dicevo, chi lavora per la guida Michelin, per dire, non è conosciuto, deve andare in incognito, capito? Quindi insomma, non sarebbe comunque giusto. Allora abbiamo un paio di messaggi.
1: Però se hai visto Ratatouille, linguini lo conoscevano.
0: No, non ho visto Ratatouille.
1: No.

0: E Linguini era il critico culinario che va nei ristoranti a fare le recensioni.
1: Sentiamo un po' di nostri amici, quelli
2: che...
1: Bello,
2: caro, ecco, una vita in vacanza.
0: Sì, vabbè, io ok.
1: Volevi il messaggio breve? Che breve è stato.
0: È più breve di così.
3: Ma la mia domanda è, con tutti questi bollini, poi alla fine sì, un premio c'è per noi o no? Ciao da Pedro San Marino.
1: Caro Pedro, io lo so.
0: Si parla bene a San Marino, state alti, prendete il fresco.
1: Mica avete i bollini rossi. Oggi sono 16 bollini rossi. Tra l'altro, da chi vengono assegnati questi bollini? Perché uno dice, sente il telegiornale, il radiogiornale. Oggi 19 bollini rossi. Allora, le città monitorate sono 27, perché sono i capoluoghi di regione più altri centri molto grandi, tipo Brescia, Frosinone, Civitavecchia, centri molto grandi.
0: Certo.
1: Vengono monitorati attraverso parametri che sono la temperatura, l'umidità relativa, la quantità di vapore acqueo nell'aria, che è quello che non ti fa respirare, il vento e la nuvolosità. In base a questi parametri si stabilisce appunto se una città è bollino verde, che è il più basso, poi c'è il giallo, il rosso, l'arancione e il rosso. Ecco, questo giusto per la precisione.
0: E ti dirò una cosa, mercoledì, cioè sì, l'altro ieri, tra le 15 e le 16, uh-huh, Terna, che è praticamente l'agenzia che, diciamo, che monitora la richiesta di energia elettrica in Italia, ha registrato la massima punta di fabbisogno elettrico del 2026.
1: Sì,
0: cioè,
1: è
0: stato il momento in cui in Italia si è consumata più energia elettrica, ovviamente. Molta di questa va nei condizionatori.
1: Per il forno? Chi è che ha messo roba nel forno?
0: No, sono i condizionatori. E calcola più 5% rispetto allo stesso picco del 2025.
1: Ecco, questo che cosa ti dice? Cosa ti dice?
0: Che fa caldo.
1: Che fa caldo. Fa ancora più caldo rispetto... Tra l'altro l'umidità è quando uno di la classica battuta, non è tanto il caldo, è l'umidità. Perché più l'aria è umida, meno il nostro sudore evapora, quindi impedisce al corpo di raffreddarsi, e per questo motivo viene calcolata anche appunto l'umidità nell'aria come elemento dei
0: ricordiamo
1: bollini.
0: Che noi siamo a 36 gradi, se sì, la temperatura va sopra i 36 il sudore non serve più, è molto facile.
1: Quindi bollini non quelli del supermercato, no, mi dispiace, rispondiamo
0: Ma
1: all'ascoltatore
0: bollini, non era un allenatore di calcio?
1: Come no, certo.

0: no. You wanna
1: Mackay? E no.
2: Veloccaro, non dassi le informazioni sbagliate.
3: Io.
4: Veloccaro. Linguini sì. è il cuoco. Il critico è Anton Ego.
3: Ego.
5: Ah, Ego, è vero.
6: Ego. Il critico era Ego. Il mitico Ego. Con la mitica frase finale. Veloccaro. Linguini è il protagonista. L'ominide.
5: Sì. La ratatouille.
7: Non era Linguini.
3: Ego. Ego. Abbiamo capito. Vabbè.
5: Però una cosa l'ho presa.
8: Informazioni sbagliate. Ratatouille, Linguini era lo chef giovane.
3: Abbiamo capito.
8: Il critico era Antoine Ego.
3: Abbiamo capito. Basta.
5: Però una cosa l'ho azzeccata. Alberto Bollini, ex anche vice di Eddie Reia alla Lazio, oggi allenatore dell'Under 19, credo, in italiana, però insomma è nel giro delle nazionali
3: molto
5: italiane.
3: Bene, adesso sentiamo anche meno caldo. Ma sentiamo meno caldo con questa notizia. Sì. E dunque, invece sarà una, posso dire che solamente che sarà un autunno bollente per il mezzogiornale, eh? Altro che caldo, che Bollini, Rossi,
5: beh,
3: arancioni.
5: Ma che scherzi, succederà qualsiasi cosa.
3: Un autunno bollente.
5: Variazioni, cose strane. Che succede?
3: Allora, innanzitutto ripetiamo oggi quello che abbiamo detto ieri, e che adesso fra poco andremo in vacanza e ritorneremo il 15 di settembre. In realtà il 14, ma è un'anteprima del mezzogiornale. Poi in formazione tipo dal 15 di settembre. Attenzione, sarà un autunno straordinariamente importante per il mezzogiornale.
5: Io non so se adesso
3: potrei rifarmi di tutte le volte che tu essere spregevole, che confondi Linguini con Ego, tu che stai sempre con le terga in ammollo nei mari d'Italia e del mondo, potrei rifarmi di tutte le volte che racconti tutti i fatti miei, tutte le mie cose, potrei dire stai tremando.
5: Soltanto che paghi tu l'avvocato poi dopo. Vai.
3: Va bene, lo pago io, voglio prendere la responsabilità. Voglio solo dire
5: inadempienza contrattuale. Benny, sarà
3: una cosa straordinaria, dico solamente questo, sarà un autunno tutto da vivere,
5: con molti derby, diciamo così,
3: ci saranno tanti mamma mia ragazzi, ma io non sto più nella pelle, ma questa cosa in particolare riguarda il nostro inviato Stefano Veloc. Vi dico solamente questo. 342-342-2190, diteci che cosa succederà. No, succederà niente, dai.
9: One. Due,
3: non andiamo oltre, tre, dai, non andiamo oltre. Sta veramente, cioè, ha chiuso? Sei andato?
5: Sì, no. Sì, sono andato via.
3: Sdegnato. Quanto mi piacerebbe dirlo, e non lo posso fare.

0: bene, non male, tu così butti la pietra, nascondi la mano, ci terrai in sospeso fino al 15 di settembre.
1: Sì,
2: ma infatti, infatti Benny, sei stato veramente caustico, perché se tu la metti così sei stato talmente generico che adesso le persone che ci ascoltano brancolano nel buio.
1: Ma scusami un attimo, abbiamo avuto per anni Amadeus, Carlo Conti che ci hanno fatto due cose così su Sanremo, anticipandole a settembre quando Sanremo va in onda a febbraio. Quindi abbiamo solamente detto che succederà una cosa bellissima, perché sarà bellissima, e che appunto riguarda
2: ma almeno circoscrivi l'ambito, se no così che succederà?
1: Ambito, ambito televisivo, ecco, e sappi che io sarò in prima fila, sarò in prima fila per te, ecco.
2: Anche vediamo,
1: anche
2: vediamo.
1: Chef ha detto vediamo. Sempre Donna Moretti non sa che mettersi già da adesso, e quindi
2: vediamo.
1: Le notizie, torniamo.
3: This is Radio Capital.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
0: In collaborazione con Radio Capital.

0: Appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante.

0: terrorizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. TAN fisso 3,99, TAG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
8: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
12: Hai dimenticato i costumi da bagno.
11: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta.
12: Quella in valigia ha un buco.
11: OVS. Love people, not labels.
13: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica. Oggi in edicola.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: Le notizie delle 11, buongiorno da Antonio Cristiano. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Le sue condizioni erano apparse critiche da subito quando era stata ricoverata all'ospedale Gaslini di Genova. E restiamo in Liguria, un 15enne è morto dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park a Spotorno in provincia di Savona ieri sera dopo le 23. Portato all'ospedale San Paolo, i medici hanno provato a rianimarlo per 2 ore, inutilmente. Tra il 25 maggio e il 30 giugno c'è stato un eccesso di mortalità del 3% tra gli over 65, sono dati della cabina di regia sul caldo del Ministero della Salute. Il dato viene definito contenuto anche in relazione ad altri paesi europei per il mese di giugno, il secondo più caldo di sempre a livello globale ed europeo. L'attuale ondata di caldo durerà per tutto il weekend, le città da bollino rosso, 16 oggi, diventeranno 19 domani. E Legambiente lancia l'allarme incendi, aumentano ma non si fa abbastanza per prevenirli. A Radio Capital Antonio Nicoletti, responsabile aree protette di Legambiente.
17: Quasi 500 roghi per oltre 9.000 ettari di territorio andati in fumo, pari ad oltre 13.000 campi da calcio. È il risultato dei primi 6 mesi di incendi registrati nel nostro paese. Come ogni anno rincorriamo il fuoco anziché

0: che lavorare sulla prevenzione, che è l'unico strumento efficace per contrastare i cambiamenti climatici che accelerano la devastazione del nostro territorio.
1: Salgono ancora i prezzi dei carburanti in autostrada, la benzina è sopra i 2 euro al litro, secondo l'osservatorio sui prezzi del Ministero delle Imprese il gasolio è a 2,13 euro, sulla rete stradale si scende a 1,9 per la verde e 2,06 per il gasolio. Dall'inizio dell'anno Netflix ha perso 250 miliardi di valore, il colosso dello streaming ha perso quasi il 10% in borsa dopo le previsioni di crescita inferiore alle attese. Da gennaio il calo del titolo è stato del 21%. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Radio Capital, dal 1996, solo bella musica.
1: Buongiorno Vati, siete come le accise sui carburanti, non

0: UB Brothers, Long Train Running, 7 minuti dopo le 11 di questo 17 di luglio. Mi fai fare gli auguri, tanto mio, sono spesso di il padrone qua della situazione, direttore artistico, ma mio nipotino, che oggi compie gli anni, ne fa 9.
1: E allora, già che ci siamo, io invece faccio gli auguri a un mio amico che ne compie 62, che non sono proprio 9. Mio amico Gianluca, 17 luglio, anche lui.
0: Bene, bene, bene. Ah, ci sono anche congetture, ipotesi, scommesse addirittura.
1: Dubbi, come i Dubbi Brothers.
0: Anche dubbi, sì. Su quello che andrà a fare Melocaro questo, in questo autunno caldo per il mezzogiornale. Allora ti leggo qualche messaggio. Melocaro al posto di Adani, commento tecnico.
1: Possibile. Melocaro la garra Charrua ce l'ho anche io, sì.
0: Melocaro fisso da Fazio.
1: Sì, potrebbe essere, ma sì.
0: Al tavolo lì, sì. Vicino a Malgioglio, tra Malgioglio.
1: Con Cristiano.
0: Non Cristiano. E poi fate la diretta TV come direttore. No, vabbè, insomma, adesso non esageriamo.
1: Beh, adesso però lì ci vogliono mezzi.
0: Ci vogliono
1: mezzi.
0: Santi in paradiso, anzi sull'Olimpo. E poi, questa è molto gettonata. Melocaro a Ballando con le Stelle.
1: Sì, vabbè, per una volta che siamo andati ospiti tra il pubblico, voglio dire. Però comunque a me non dispiacerebbe.
0: Non lo so, figurati. E pur di non stare qui vicino a me, c'è chi dice come giudice, c'è chi dice come ballerino, però non saprei. Potrebbe essere anche cinema, il cinema.
1: Ringraziamo Benny, perché vuol dire che ci si attribuiscono delle qualità che magari non si hanno.
0: Sì, ma qualità ce le hai. Ricordiamo che Stefano è stato anche protagonista di un film, adesso non mi ricordo il titolo, però tu lo ricordi? Sì.
1: Beh, la guerra è finita.
0: La guerra è finita. E qual era
1: la tenente, qui ce n'è uno ancora vivo.
0: Ecco, appunto.
1: Era la mia battuta.
0: È la battuta, adesso poi magari la ritroviamo. Perché... Ah, ce l'abbiamo? Sentiamo, che questo è stato un momento epico.
1: Sì.
0: Canti.
1: Ah, cosa drammatica.
2: Povera ragazza.
0: Aspetta.
2: Aspetterai invano il ritorno del tuo moroso.
1: Sì.
3: Ehi, Vecchio, vieni qui subito. C'è uno ancora vivo.
0: Eccolo qua. Questo era Stefano Melocaro nel film appena citato.
1: No, una parte importante.
0: Una interpretazione, oserei dire, da brividi. Io non capisco perché.
1: Sì, molto, molto sentita. Metodo Stanislavski.
0: Ecco, perché non ti sia stato assegnato al tempo, non so quanti anni fa, il David di Donatello per la migliore interpretazione. Però vabbè.
1: Voglio dire, almeno un Leone d'Oro.
0: Che cazzarone, insomma, cioè una cosa così, uno scaruccio. A proposito di attori, è stato avvistato a Roma Matthew McConaughey. L'attore Sara Moretti sa tutto di lui, ha detto che è strasposato, che non lascerà mai la moglie perché sono super innamorati, e questi sono i primi a separarsi quando lo dicono nelle interviste. Oh, beh, ce lo sono trovato. È stato avvistato a Testaccio a fare queste riprese di un film, Positano, che uno dice, vabbè, se si chiama Positano il film, perché è stato avvistato a Testaccio, Stefano, secondo te?
1: Ma guarda, te lo dico subito, perché gli americani sono più cafoni di noi, sono totalmente ignoranti, perciò per loro Positano, Venezia, Roma, Testaccio, Colosseo, è come per noi dire vado a New York, Washington, Dallas, Boston,
0: però,
1: è uguale,
0: cioè,
1: più o meno, basta che sia America.
0: Alcune scene sono state girate appunto a Testaccio, altre verranno girate a Positano, per l'appunto la splendida costiera a Positano, poi Viterbo, anche al Lago d'Iseo, sono state girate queste scene del film che

0: andrà in onda su Netflix, Positano, insieme a un'altra stella di Hollywood, cioè Zoe Saldana. Anche lei è fidanzata a Donna Moretti? No, lei no, adesso ora cerca. Comunque sappi che sono da queste parti, avranno mangiato la cacio e pepe, figurati, la carbonara. Questi quando vengono a Roma esistono solo
1: la matriciana
0: solo questo. Police, eccoli qua, questa è Radio Capital.

0: Dunque, a proposito di congetture sul tuo impegno, prossimo impegno televisivo, molti dicono Meloccaro al posto di Paolo Pagliaro nel punto dalla Gruber.
1: No. No, perché lì non sarei in grado, cioè bisogna fare le cose che uno ha nelle sue corde. Il punto di Paolo Pagliaro lo può fare soltanto Paolo Pagliaro, come dice il nome, appunto.
0: Però non suona male. E adesso il punto con Stefano Meloccaro. Beh, non sarebbe male come cosa. Beh, no, cioè, Paolo, lunga vita a Paolo Pagliaro. Volevano sapere sempre anche il titolo del film che ti ha visto protagonista, diciamo. Nel 2002 è uscita questa miniserie sulla Rai 1, due puntate e il titolo è La guerra è finita, con Alessandro Gassman, Barbora, perché non è Barbara, attenzione, Barbora Bobulova, ve la ricordate, Beppe Fiorello. Com'è? Ma attenzione, sulla pagina Wikipedia di questa miniserie non c'è il tuo nome. Perché?
1: E questo addolora.
0: Adolora. Bisogna.
1: Vuol dire, è la dimostrazione che Wikipedia.
2: E qui subito! C'è uno ancora vivo!
0: Ecco, questo, abbiamo risentito.
1: Allora.

0: Allora, no, la cosa è molto seria, perché questa era ambientata la scena in un campo di battaglia della prima guerra mondiale, e c'è uno ancora vivo. Io parlavo con il tenente Gassman,
1: sì.
0: Gassman, e c'era Alessandro Gassman e Beppe Fiorello.
1: Beh, che sono appunto, erano i due principali protagonisti.
0: Certo.
1: A proposito di Matthew McConaughey, che è stato, allora l'ho ripetuto perché è uno dei cognomi più storpiati da parte degli italiani, da parte di nomi di attori famosi, inglesi, americani, eccetera, perché non è semplice, eh? McConaughey sarebbe, la G non si deve sembrare McConaughey. McConaughey sarebbe così. Vabbè, giusto.
0: Matthew McConaughey.
1: McConaughey. Okay. Così come Tom Cruise, non è Tom Cruise come sentiamo, ma Tom Cruise. Poi, che ne so, non è Richard Gere, ma Richard Gere. Ecco, tanto per...
0: Richard Gere.
1: Non è Scarlett Johansson, ma è Scarlett Johansson. Vuoi sapere qualcun altro?
0: Johansson. Ce li hai in canna.
1: Non è Timothée Chalamet, ma è Timothée Chalamet. Questo è quello, Jake Gyllenhaal. Non è Gyllenhaal, ma Jake Gyllenhaal. Ah, ragazzi, è tosta, eh. Ma scusami.
0: Ho capito, tra un po' Leonardo DiCaprio com'è? Leonardo DiCaprio.
1: No, vabbè, ma Leo DiCaprio. Però loro, scusami.
0: Allora io dico una cosa, io dico Mariah, se è Mariah, perché non è Caraia invece di Carrie? Io direi Mariah Caraia.
1: Per esempio, no? Zendaya, che abbiamo sentito nel 3D trailer prima, no? Non è Zendaya, ma è Zendaya.
0: Certo.
1: Però loro, come lo dicono Luca Zingaretti? Luca Zingaretti, sbagliano, perché è Luca Zingaretti, per dire, no? Per fare un citare un nome di un attore italiano.
0: Parlavo in Inghilterra con un mio collega britannico, che diceva che per loro la cosa più difficile sono le nostre doppie, è un grande classico.
1: Cioè?
0: Però per loro, infatti sono contenti per Sinner, perché non ci sono, anzi Sinner è facile, però Berrettini, Museri, cioè i tenni, loro Museri, con la doppia T, con le doppie hanno problemi, Berrettini.
1: No, è vero. Chissà come il prossimo ad annunciare in inglesizzando è un po' complicato, cioè, anche perché io lo farei proprio in italiano. Fabrizio De André, se preferite.

0: E qui è successo un fatto increscioso, caro Stefano, e io dico si ponga subito rimedio, perché l'amica Giuliana da Torino ci ha fatto notare che sei sì citato nei credits della miniserie La guerra è finita, ma non quella del 2002 dove sei apparso, bensì quella del 2020 con Davide Riondino e Isabella Aragonese.
1: Ma è un errore proprio fatale.
0: Pacchiano, veramente. Io adesso non sapevo, ma sei tu che metti.
1: Tra l'altro, cosa accadeva nella mia carriera nel 2020? Mi univo in simbolico matrimonio a Benny di Radio Capital, formando una delle coppie più stabili questo punto della Radio Capital.
0: Si spera. Abbiamo tre messaggi, sentiamoli.
2: Ma fai fini. Andate a chiedere agli americani come. Un piatto di gnocchi, spaghetti.
0: Sì, dai, va bene.
2: Stava a fare i fini per Cruise.
0: Però sui cognomi degli attori bisogna stare un po' più
1: attenti. È vero, però gnocchi
3: non
1: diventa
3: Benny
1: gnocchi.
3: Bottone, ma è Benny Botwan. Stefano Mel Hawk Harrow.
0: Yes. C'è ilarità nell'aria, c'è ilarità l'ultimo.
1: Sì. C'è tanta simpatia.
4: Quando sono all'estero da Starbucks, what's your name? Giovanni. Govani.
1: Govani.
0: Tra poco andiamo però non negli Stati Uniti ma dall'altra parte del mondo, quindi andiamo verso Levante, ok? Andiamo in Giappone.
1: Noi ci occupiamo spesso di cose levantine.
0: Ci piace. Andiamo in Giappone perché stanno succedendo cose epocali, potremmo dire, cambiamenti epocali che riguardano questo paese. State lì, tempo di ascoltare la sua canzone nuova di Taylor Swift.
1: Tra poco.
0: Poi tra poco giochiamo al mezzo quiz.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
4: Hai fame?
3: Sì.
4: Molta?
3: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
4: Fritto?
3: No.
4: Croccante?
3: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
3: Sì.
4: Sì e no, Fiorentini?
3: Sì. Sì.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina

0: per sottovuoto a 14,99€ e cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida sulla selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Radio Capital. Solo bella musica.
10: Il nuovo Don Matteo. Sì, sì, io lo voglio vedere come il nuovo Don Matteo. Il santifico tutto.

0: figlia, cheek to cheek, questa a ballare. La tua signora è venuta giù con te, Stefano?
1: La mia signora è a fare il bagno in piscina, caro Benny, mentre io sono nel nostro studio che abbiamo approntato con i nostri tecnici, con i nostri autori, qui in una camera. Sì.
0: Che peccato, avreste potuto fare questo ballo cheek to cheek, invece lei è in piscina, chissà con chi. Ma andiamo, ultimo quarto.
1: Dici che devo fare un falò stasera, un
0: falò di confronto.
1: Stasera faccio il falò.
0: Senti, dai, ultimo quarto, dai, andiamo con il quiz di oggi. Per la maglia del mezzogiornale, cappellini, adesivo, perché è solamente uno, bisogna sapere cose giapponesi. Che cosa succede in Giappone? È una notizia questa, per certi aspetti, epocale, Stefano, perché il Parlamento giapponese ha appena approvato una riforma che riguarda le principesse, le donne che appartengono alla famiglia imperiale. Fino ad oggi la regola era molto rigida: se una principessa sposava un comune cittadino, per dire che so, uno chef blues qualunque, ecco, come è accaduto del resto già in passato, per esempio la principessa Mako, no, nel 2021, perdeva automaticamente il proprio status reale, i titoli, i privilegi, tutto, diventava una cittadina normale anche lei. La stessa cosa non succede per i maschi, i principi maschi, che possono sposare chi vogliono, anzi
1: devono chiedere il permesso, però possono farlo. Sì, sono un po' studiata questa cosa.
0: Anzi, in quel caso la consorte diventerebbe nobile a suo modo. Dunque, il paradosso è che la situazione è abbastanza singolare per un motivo in particolare, perché ne stanno rimanendo pochissimi a far parte della famiglia imperiale. Perché oggi la famiglia conta appena 16 membri viventi, e di questi solo 5 sono uomini, e quindi, poiché le donne erano costrette ad andarsene dopo il matrimonio, allora dice: vabbè, facciamo una cosa, sposate chi vi pare, ma rimanete qui perché ci servite per tutta una serie di cose, rappresentanza dello Stato, per incontri e per assolvere e svolgere compiti all'interno della famiglia imperiale. Il prossimo erede al trono è il principe Isaito. Lo potevo dire?
1: Sto guardando, sì,
0: lo potevo dire. Se ha 19 anni, però occhio, perché se Isaito non dovesse avere figli maschi, la dinastia si estinguerebbe. Questa è la, a meno
1: mamma
0: che
1: mia,
0: non cambino
1: devono
0: la legge.
1: Fare un falò di confronto anche
0: loro,
1: Giappone.
0: Anche con Isaito, anche con Isaito. Sì. E questa è la situazione.
1: Matrimoni tra reali e gente del popolo.
0: Ah, bello.
1: Questo è il nostro tema. Verranno elencati 4 casi in 4 paesi del mondo. Uno di questi casi è denominato, è raccontato in maniera errata.
0: Errata. Chef, quando ti pare?
2: Number one.
1: Oddio, c'è la signorina. Buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
1: Lui era principe ereditario. Lei era figlia di un commerciante di tessuti di Oslo. Tutto questo accade in Norvegia.
0: Norvegia.
2: Number two.
1: Lui era principe, sarebbe diventato re 6 anni dopo. Lei lavorava nel marketing. Mm. Tutto questo è successo in Giordania.
0: Giordania.
1: Poi number ti dico three. I nomi perché è lunga,
0: lo so.
1: Lui era già re, Rama. Lei era un assistente di volo. Si sono sposati nel 2019 e accadde in Thailandia.
0: Thailandia.
2: Number 4.
1: Lui era re del Bhutan.
0: Ecco.
1: Non dico il femminile di lei.
0: No, non lo dire. Abbiamo qua.
1: Lei sarebbe diventata maestra elementare. Si conobbero durante una visita in una scuola di montagna e poi lei è diventata regina, appunto, in Bhutan.
0: Matrimoni misti, uno non è avvenuto, mi pare di capire. In questi 4 stati, quale sarà? Norvegia. Giordani.

0: Cina, Thailandia, Bhutan. Qual è? Quella sbagliata, ovviamente. WhatsApp 342-342-2190. Oppure magari avete salvato Radio Capital o anche solo il Mezzogiornale, perché siete più affezionati.
1: Salvate il Mezzogiornale / Radio Capital.
0: Ah, ecco, esatto.

0: Cremonini su Radio Capital, è arrivata come un treno.
1: Buongiorno a tutti.
0: La nostra Sara Metti, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Caro Stefano, Sara ha portato anche dei dati statistici che riguardano il mezzogiornale, in particolare la maglia, vero?
1: Sì, abbiamo fatto un'attenta analisi del pubblico del game del mezzogiornale e le magliette più vendute, più regalate.

0: segnalate sono state quelle della taglia L. Secondo posto XL, terzo posto M e ultimo posto la S.
1: Queste S che le facciamo a fare se non le regaliamo poi dopo?
2: Tutto questo perché non facciamo le XXL, perché sennò andrebbero ancora a ruba.
0: Sì, perché molti mi chiedono: hai la XXL?
1: Un po' più. Beh, guarda che anche contro il caldo non è tanto il colore o anche il tessuto, è avere una maglia più larga.
0: Io dico sempre che le maglie del mezzo giornale vestono larghe, comode, non sono slim,
2: non sono slim fit, no.
1: Molto bene. Allora, lunedì poi ci dirai qual è la regione più premiata.
0: Faccio quest'altra statistica.
1: Benissimo. Chi abbiamo invece oggi?
0: Oggi abbiamo Francesca da Scorze, in provincia di Venezia.
1: Scorze, Venezia. Buongiorno Francesca.
3: Buongiorno.
1: Eccola. Innanzitutto vogliamo sapere da te le condizioni meteo lì da quelle parti come sono, perché abbiamo sentito e visto che già cominciano ad arrivare le prime piogge, grandinate.
3: Sì, stamattina sì, ha piovuto. Per fortuna adesso si è calmato, insomma.
2: Okay. Francesca,
3: un po' di sole, è tornato.
2: Bene. Quanto quanto impieghi da Scorze fino a Cavarzere?
3: Una ventina di minuti.
2: Un quarto d'ora.
1: Al massimo 20 minuti, sono altrimenti qua. Cosa fai nella vita? L'ultima domanda e poi finisce l'interrogatorio.
3: Gestisco un agriturismo con due dei miei fratelli.
1: Ah, che bello, un agriturismo, vedi? Queste sono cose. E va in questo periodo qui, perché dicevamo prima che luglio va superato agosto come prenotazioni.
3: Sì, va, siamo contenti.
1: Ottimo.
2: Francesca, ma fate soltanto colazione o si può anche mangiare da voi?
3: No, noi facciamo solo pranzo e cene e aperitivi.
1: Butta via.
0: A colazione
2: li lasciate senza niente.
1: Occhio, fermi tutti.
0: Avete la piscina?
3: No, non abbiamo.
1: Ahia, allora Donna Moretti non può venire, perché lei se non ha refrigerio. Vabbè, veniamo noi, non ti preoccupare, noi altri. Allora, cara Francesca, abbiamo detto di questo grande cambiamento che avverrà tramite il voto nel Parlamento giapponese nella famiglia imperiale, cioè che finalmente le principesse possono sposare dei borghesi senza perdere il titolo nei privilegi. Abbiamo detto di 4 matrimoni misti avvenuti in 4 paesi, uno non è vero, allora erano
0: Norvegia. Sì. Giordania, Thailandia, Bhutan.
1: Qual è quella sbagliata?
3: Bhutan.
1: Una T, mi raccomando.
2: Bhutan.
1: Perché questo è Melocaro che vi porta fuori strada. Bhutan, vai Stefano.
2: Allora ragazzi, come tutti sanno, Jigme Singye Wangchuk del Bhutan in realtà non ha sposato affatto una maestra, ma ha sposato 4 sorelle di una potente famiglia.
1: Ma pensate,
2: 4.
1: Ma tutte,
2: capito?
1: Insieme?
2: Tutte insieme, perché in Bhutan si può. Perciò la 4 è la sbagliata. Il resto è tutto vero.
1: Tutto vero.
2: Il re di Norvegia, il principe ereditario, poi diventato re Harald, ha sposato la figlia di un commerciante di tessuti e sono ancora lì dopo mezzo secolo. Il re di Giordania ha sposato una che lavorava nel marketing, sono sposati dal 93. Beh. E il re di Thailandia, Rama X, ha sposato un assistente di volo.
1: Giordania è Rania di Giordania, che è più famosa del marito, per dire. Allora.
0: La maglia del mezzo giornale con la taglia M,
1: brava Francesca.
0: Il cappellino di Radio Capital, l'adesivo.
1: Ciao, un abbraccio Francesca, in bocca al lupo per tutto.
0: Ciao.

0: The Loca Rock Set per chiudere la puntata di oggi. Quindi allora dai, facci sognare, cosa fai adesso, Melò caro, che fai? Dai.
1: Adesso ho una un briefing. Stabilire sulle attività del pomeriggio, perché nel pomeriggio dovrò condurre una tavola rotonda sportiva.
0: Bene.
1: Ma diciamo che dopo il briefing mi vado a fare il bagno piscina e o al mare.
0: Ma scusami, in Sicilia uno delle Sara è un
2: che
0: mare
2: bello.
0: Bellissimo, vai in piscina, ma io veramente non ho parole.
1: Beh, perché non ho tanto tempo. Vediamo. No, non escludo anche il mare. Sì.
0: Noi ci sentiamo lunedì mattina, se vi va, con un'altra settimana che sarà la penultima della stagione.
2: Sì.
0: Ecco, e fate un buon fine settimana a tutti quanti, mi raccomando, combattiamo.
1: Sarà un fine settimana rutilante.
0: Rutilante, anche un po' bollente. Arriva
2: Fattore C,
0: ciao a tutti,
2: ciao.
0: A lunedì, ciao.
3: Prossimo libro, la guida Melocchio.
0: Sì.
3: Sempre in giro per il Berger Ristorante.
0: A magna, gargarozzone.
4: Per Melo, caro, il meglio che c'è.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, oggi in edicola.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico,

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
9: Nen. La senti?
10: Nen.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
10: Nen.
9: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, TAG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
14: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccellieri. È morta la bambina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Silvia Mobili.
16: L'incidente era avvenuto mercoledì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare frequentato abitualmente dalla famiglia originaria di Milano. La bambina stava nuotando nella piscina quando i capelli sono rimasti impigliati nel bocchettone di aspirazione che l'ha trattenuta sott'acqua. Sono scattati subito i soccorsi. Per liberarla è stato necessario tagliarle i capelli. La bambina è stata trasportata in elicottero al Gaslini, dove è morta oggi. I genitori hanno autorizzato la donazione degli organi. L'impianto adesso è sotto sequestro. Ad aprile un episodio simile in un hotel di Rimini, un bambino di 12 anni era morto dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una piscina, rimanendo sott'acqua per alcuni minuti. A maggio un'altra bambina era rimasta coinvolta in un incidente analogo a Celle Ligure, ma in quel caso era stata salvata.
15: Attacco iraniano in Kuwait, colpito un impianto di desalinizzazione dell'acqua. Gli statunitensi hanno invece attaccato un porto iraniano. Secondo il governo di Teheran, dalla ripresa del conflitto sono quasi 40 gli iraniani morti negli attacchi statunitensi. Trump ha minacciato la Cina nel suo discorso alla nazione, ha accusato Pechino di aver interferito con le elezioni presidenziali. Su sua richiesta, il direttore dell'intelligence dovrebbe avviare un'indagine. Pechino definisce false queste affermazioni. Il tasso di inflazione annuale in area euro si è attestato al 2,8% a giugno, in calo rispetto al 3,2% di maggio. A giugno dello scorso anno il tasso era al 2%, secondo i dati Eurostat. Salgono ancora i prezzi dei carburanti in Italia, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. È morto a Verona Osvaldo.

0: Riccardo Bagnoli, l'allenatore che con l'Hellas Verona vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni, oltre al Verona Bagnoli allenò altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa. Capital News torna alle 13.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che classe, ragazzi, per cominciare. FM Steely Dan, la classe che però non si unisce propriamente nel senso a compane e piparuolo della nostra sigla, che è un po' così, diciamo.
1: Cacciola, coraggio, carisma, cincischiare, creatività, cibo, curiosità, canzone, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola.
0: Pane e piparuolo, nel senso pane e peperone, in poche parole, per dire una cosa un po' rustica ma molto molto buona, ovviamente, che per l'ultimo giorno sarà alone, naturally, perché per l'ultimo giorno è una sola C, cioè cacciola, ma da lunedì ritorna anche cercato e sono felicissima di questa cosa. Buongiorno, come ti chiami?
2: Buongiorno, Fosca.
0: Donati. No, perché mi piace più così. Buongiorno, come ti chiami?
3: Piparuolo,
0: benissimo. Maurino Belgeri, detto anche piparuolo, perché poi il piparuolo in realtà è proprio un peperone che in realtà o friggi o piparuolo un butto.
3: Mi sento rappresentato.
0: Ah, che meraviglia, buono, gustoso. Maurino, adesso ti vengo a dare un mozzicone, guarda. Linduzza, come ti chiami?
4: Nuvola Linda.
0: Nuvola Linda. Ecco, Nuvola Linda la trovate più che altro su Instagram.
4: Su Instagram.
0: Per esempio, volendo la trovate anche lì. E io mi chiamo Mary Cacciola. Oggi è una giornata molto particolare, una giornata da festeggiare assolutamente, perché è venerdì 17 luglio, per chi ha problemi di scaramanzia è un problema vostro, mi dispiace, ma il 17 luglio è soprattutto la giornata dedicata alle emoji, quel meraviglioso alfabeto fatto di disegnini che non è che, cioè, dovrebbe arricchire il nostro scritto, in realtà ormai lo ha sostituito. E attenzione, perché nel 2026 c'è questa nuova faccina, sta per uscire, o forse è già uscita in alcuni telefoni, magari già ce l'avete, la Cracked Smiling Face. Che cos'è? Avete presente la faccia praticamente che sorride ma è spaccata in due? Questo perché? Perché sarebbe quello che ti dice: come stai? Sto bene. Dall'altra parte ti dicono sto bene, in realtà vogliono dire non sto bene ma manco per niente. Quindi è come magari con la voce si potrebbe dire: come stai? A me succede. E io sorridendo dico: benissimo, grazie. Nel frattempo sembro Satana, in poche parole, che vuol dire che non è che le cose vanno bene, ma magari non ne voglio parlare, oppure non è il caso di parlarne, quindi benissimo.

Out of Touch, The Real Angel Notes su Radio Capital, 12-13 minuti. Allora, si mandano tanti cuori fondamentalmente nelle emoji. Mi stava dicendo Linda, se però cominci a mandare delle emoji a dei ragazzi, ti prendono per vecchione, proprio per un vecchio che non sa più di niente. Io di solito metto i cuoricini anche per dire tipo ho letto, non è un ti amo ovviamente, è un cuoricino proprio di così carino, perché il pollicione è più ok per me, va bene, non so, non mi sembra mai una cosa troppo educata, però insomma. Detto questo, ci sono, oltre che gli emoji che si possono usare fra noi anziani per l'appunto, c'è anche per per trasferirsi un po' di affetto, diciamolo così, anche Tinder. Ma anche Tinder mi sta passando di moda, o quantomeno mi sta passando di moda in Finlandia. C'è un nuovo terreno di caccia per i single che non è un'app, ma è la corsia dei surgelati. In Finlandia, dove già i surgelati, diciamo, ci stanno già in mezzo alla strada, suppongo, nel senso di temperature, lo strumento è un semplice cestino della spesa. Cioè, se voi andate a fare la spesa con un cestino color rosa invece che grigio o verde, praticamente voi state dimostrando, state comunque sia segnalando che siete dei single, e che volendo un'altra persona col cestino rosa vi può anche cominciare a dare retta, diciamo, vi può dare parola e discorso. Ha fatto un video questa creator, e chi se no ovviamente, che ha fatto il giro del web, è diventato virale, come si direbbe in questi casi. Il video ha superato l'oltre 1,5 milioni di visualizzazioni e sta andando tantissimo praticamente. Quindi se uno va con un cestino rosa, in Italia non esistono, però se uno va in giro in Finlandia, se vi capita di andare in Finlandia per esempio, magari l'avrete già visto, chi può dirlo, se girate per fare la spesa con questi cestini rosa potreste trovare l'amore della vostra vita. Ed è per questo che qui su Radio Romanticismo International dedichiamo alle persone innamorate o a quelle che devono trovare l'amore, ma soprattutto a quelle che picchiano la testa al muro perché l'hanno perso, la canzone di Antonello Venditti.

Della Lefty, Boston su Radio Capital. Allora, Cestini Rosa in Finlandia, c'è chi dice che ha dei figli che abitano in Finlandia e dice: mai visto un cestino rosa, ragazzi? Magari si usano in certe città, non propriamente in tutta la Finlandia, ma appunto questo cestino rosa, che se lo vedete sappiate che non è una scelta di quanto è più carino, è proprio della serie per dimostrare che siete single e avete voglia, volendo, di essere approcciati. Se no, esistono sempre le app di dating, quelle comunque sia, non è che vanno via. L'altro giorno proprio mi è capitato un video sponsorizzato, diciamo, dell'ex fidanzata di Damiano De Maneskin, praticamente, che faceva appunto da testimone a questa app di dating, che ha introdotto uno strumento che permette praticamente di mettere un po' di lettere di referenze, un po' come per i lavoratori. Cioè, voi potete mandare, se vi scrivete appunto su Inge, lo dico, chi se ne frega tanto, ho detto prima Tinder, quindi Inge, dare praticamente la possibilità ai vostri amici, a delle persone che vi conoscono molto bene, di dare un'opinione su di voi, perché magari siamo portati a non capire bene cosa mettere in mostra di noi. Cioè, magari diciamo: sono tanto buona, il mio più grande difetto è che sono tanto buona, tanto dolce, tanto generosa. Invece, se magari sentite i vostri amici, dicono esattamente la cosa opposta. Ecco, più o meno così. Di solito uno va a scegliere quelli che invece parlano bene di te. Cioè, io so che se mi dovessi scrivere su Inge, un'opinione su di te la posso chiedere solo a Linda Ovena. Punto, non posso chiederla a nessun altro, perché Linda trova il bello e il meraviglioso anche dove non esiste, per esempio. Ad altre persone eviterei, perché scriverebbero la prepotente, una scassavale, tutte cose, diciamo, che sono vere, per carità, però poi ci sono delle cose carine, perché altrimenti sarei sola completamente. Invece sono piena di, ringraziando il cielo, di persone che mi sopportano. E si possono praticamente fare queste opinioni come testo, come video, come nota vocale, e quindi servono in qualche modo, cioè la recensione in poche parole su questa app di dating sulla vostra personcina. E chi magari appunto è così interessato alla vostra personcina può leggere cosa i parenti e gli amici tutti dicono di voi. Potrebbe essere un'altra delle buone cose, ma ovviamente deve passare prima dal vaglio degli inquirenti, cioè dal vaglio della persona che si mette sull'app di dating.

0: Al basso, Adam Clayton. Alle tastiere, Vince Clark.
1: Alla chitarra, James Taylor. You've got a
0: friend. Radio Capital. Che formazione fantastica. You've got a friend. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Entro nello

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di

0: expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
2: C'è una parte di te che si nasconde.
3: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
2: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
3: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
2: E quando le maschere cadono.
3: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
2: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
3: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese, a partire da Saif. Non perdere il venerdì di Repubblica, oggi in edicola.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

minuti, quello che state ascoltando è Fattore C. Passiamo un po' verso i mondiali, che è un fine settimana insomma particolare, ci sarà ovviamente la finale, anche se non siete fra quelli che hanno visto le partite, che non le hanno viste perché magari non gli interessa il calcio, però vi do una possibilità in più, o comunque sia una motivazione in più invece per vederlo questa domenica, la finale, dalle 21, perché c'è anche un halftime per la prima volta. L'halftime sarebbe quella cosa lì che fanno di solito nel Super Bowl. Super Bowl, a un certo punto, a metà della partita, c'è lo spettacolo, e succederà per la prima volta anche in questi campionati del mondo di calcio. Ci sarà un intervallo, diciamo così, che dovrebbe durare tra i 20 minuti e la mezz'ora, direi più mezz'ora, perché ho visto diversi ospiti, fra cui Madonna, Shakira, Justin Bieber, i BTS, i Coldplay, e insomma ce n'è di roba da vedere. In più c'è la cerimonia di chiusura, che ovviamente viene fatta all'inizio e non alla fine. E poi quest'anno, io non lo sapevo, che negli sport americani in generale i campioni vengono premiati di solito anche con un anello. Succederà quest'anno per la prima volta, diciamo, da parte della FIFA, che ha tirato fuori 2026 esemplari di un anello particolare, un anello delicatissimo, diciamo, tutto tempestato di cose varie, di anche di pietre, no, a parte gli scherzi, comunque sia molto prezioso, ci sono zaffiri. Ogni anello sarà personalizzato per i giocatori, quindi 30 sono dei giocatori che vinceranno il campionato mondiale, gli altri intanto la sera stessa gli daranno ovviamente la coppa, la medaglia, questo anello è un anello però, come dire, finto, poi gli daranno quello vero, perché avrà anche, sarà personalizzato con le varie cose del giocatore in questione. Dopodiché gli altri che rimangono potranno essere, gli altri 1996 esemplari potranno essere acquistati, dice, alla modica cifra di boh, non lo so, non c'è scritto da nessuna parte, però volendo, se vi va, se avete voglia di avere comunque sia un anello unico, comunque sia, ce ne sono solamente 2026, quindi non sono tantissimi, potete

quelli che ben pensano, Frankie High Energy MC su Radio Capital, che ogni volta che vedo proprio mi prostro, proprio dico, anzi la prima volta è stata bellissima, perché la prima volta che l'ho visto da vicino, che è stato proprio al Capital Jam, visto che lui è stato ospite di un Capital Jam facendo un'esibizione pazzesca, ho detto guarda, volevo portare un reggiseno come si faceva negli anni 80-90 da lanciarti, ma poi ho lasciato perdere, e c'era la persona accanto a lui, che poi è la manager, che ha detto guarda, ti potevo dare il mio, tanto poi tornava a casare anche la moglie. Le figure di appunto che riesco a fare solamente io, ma era tanto per dire, era tanto per giocare ovviamente, perché poi non è che insomma, ma Frankie High Energy sempre nel mio cuore, grandissimo. Visto che stavamo parlando di mondiali, l'altro effetto mondiale, a parte che tante persone non sapevano

c'era questa cosa dello show in mezzo, e invece appunto sì, ci sarà uno show prima della finale domenica sera, e poi c'è la partita, e in mezzo alla partita appunto ci sarà questo show con Madonna, Shakira, Justin Bieber e tanti altri, come si suol dire. Ma l'effetto mondiale si è sentito soprattutto in Perù, e lo so, dove 559 neonati sono stati registrati con il nome ispirato a Haaland, questo giocatore biondissimo, altissimo della Norvegia, che ormai è diventato veramente un eroe nazionale lì. Praticamente il registro proprio nazionale di identificazione ha detto che ci sono stati 468 bambini che sono stati chiamati semplicemente Haaland, ma con le due A, Haaland praticamente, mentre 91 hanno ricevuto proprio il nome di Erling Haaland. Non è la prima volta che il Perù, diciamo, si ispira ai mondiali. Infatti, secondo dati proprio ufficiali, nel paese vivono già 3.402 persone chiamate Messi, che è il cognome, non è che perché Lionel Messi. Poi ci sono 1.185 Cristiano Ronaldo, credo tutto attaccato a questo punto, e 1.241 Yamal, che è questo giovanissimo giocatore spagnolo che peraltro vedrà Messi, si scontrerà con Messi proprio nella finale, che lo teneva in braccio in una foto quasi iconica, in nel bagnetto, tutte queste cose un po' pazzesche.

0: regole a Milano e Delta V, e prima John Waite, Missing You, arrivano le ultime notizie.
1: Fattore C con Mary Cacciola.
2: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia.

0: Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
1: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
4: paese. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
10: Le notizie delle 13, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Le due tragedie dei giovanissimi in Liguria. Dopo due giorni di ricovero al Gaslini di Genova è morta la undicenne rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. È rimasto folgorato in una park di Spotorno in provincia di Savona, invece un ragazzo di 15 anni. I medici hanno provato a rianimarlo per ore, inutilmente. Secondo una prima ricostruzione, dopo una forte pioggia l'acqua ha raggiunto la centralina dell'impianto di una giostra. La vittima l'ha utilizzata a piedi nudi, fatale il contatto con la struttura. La Cina respinge le accuse di Trump per il capo della Casa Bianca. Pechino ha interferito con le elezioni americane a partire dal 2020 e ha rubato i dati di 220 milioni di elettori. Non abbiamo alcun interesse nelle elezioni statunitensi. Le accuse di Trump sono completamente false, è la replica della Cina. Dopo la bocciatura alla Camera, il governo si prepara a riproporre le preferenze in Senato. La legge elettorale, approvata a Montecitorio, arriverà a Palazzo Madama la prossima settimana. La riforma prevede l'obbligo dell'indicazione del candidato premier e un premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42%. Ma prendere più voti potrebbe non bastare per vincere. Andrea Lucatello.
11: Potrebbe bastare lo 0,01% per ribaltare il risultato di un'elezione. È il paradosso che rischia di trasformarsi nel tallone d'Achille del cosiddetto Melonellum, la nuova legge elettorale approvata alla Camera. Secondo alcuni costituzionalisti, infatti, il meccanismo previsto dalla riforma potrebbe assegnare il premio di maggioranza a una coalizione arrivata seconda. Come? I voti delle liste alleate che non superano il 3%, salvo il miglior perdente, vengono cancellati dal conteggio della coalizione. Il risultato è che un'alleanza che ha preso più voti potrebbe vedersi scavalcata da un'altra con meno consenso e finire addirittura all'opposizione. Ora la maggioranza è davanti a un bivio: correggere la norma al Senato oppure lasciare che sia la Corte Costituzionale a pronunciarsi sul possibile bacco.

0: La legge.
1: Sei il più grande di tutti, ci manchi già, il commosso messaggio del Verona per Osvaldo Bagnoli, morto a 91 anni. L'allenatore guidò l'Hellas alla vittoria dello storico scudetto del 1985. Prossima edizione di Capital News alle 14.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

This Way, Thelma Houston su Radio Capital, 13:07, Fattore C, c'è ovviamente Fosca Donati, c'è Maurino Belgeri, c'è Lindo Vena, c'è Mary Cacciola e da lunedì torna anche Flavio Cercato, tranquilli, quindi finalmente ci sarà il ricongiungimento. Allora, questa parte

parte quest'ora la dedichiamo un po' a dei viaggi, un po' particolari, diciamo, un po' esclusivi. Però, ragazzi, per noi gente ricca è così che funziona. Allora, dai 200.000 euro in su. In questo caso 200.000 euro in su, però vi dico, è una roba pazzesca, perché è veramente esclusiva. Sapete che il 12 agosto ci sarà l'eclissi totale di sole che attraverserà l'Atlantico settentrionale e parte dell'Europa. Allora, questo ovviamente è uno spettacolo per tutti, regalerà a milioni di persone appunto pochi minuti di oscurità in pieno giorno, ma c'è un posto ben preciso, cioè la Spagna e le isole Baleari saranno quelle che avranno proprio la visione più totale di questo fenomeno. Allora, una catena internazionale ha deciso di fare un pacchetto che però è talmente esclusivo che è solamente per due persone, quantomeno per due prenotazioni, quindi magari due coppie o due famiglie, tipo. Uno è in un hotel di questa catena a Maiorca e l'altro è a Minorca. Si parte dai 200.000 euro per l'appunto. Che cosa c'è però dentro questo di così speciale? Allora, intanto vi vengono a prendere a casa con una macchina bella di quelle, insomma, serie. Vi portano in un aeroporto, al vostro aeroporto di partenza, e vi fanno salire in un jet privato, ok? Da lì arrivate dove dovete arrivare, a Maiorca, Minorca, ci sono ovviamente altre persone che vi prendono e vi portano nell'hotel che avete scelto. Attenzione, non le camere in qualunque, non c'è la camera, che ne so, doppia comfort, deluxe, no, è direttamente, anzi scusate, deluxe, ma è direttamente, sono le suite presidenziali. Quindi, volendo, anche la famiglia ci può stare. Soggiorno comprende 4 notti, avete anche l'autista a vostra completa disposizione 24 ore su 24, concierge, e nella notte, proprio la sera in cui ci sarà la giornata in cui ci sarà l'eclissi totale di sole, non è che lo vedete da terra, andate su dei mega yacht e lo andrete a vedere proprio in mezzo alle acque, diciamo un po' più lontano dalla riva, proprio per evitare che ci siano problematiche di qualunque tipo e di qualunque genere nella vostra visuale. Quindi ovviamente avrete anche gli occhialini, quelli che servono per non farvi male agli occhi, ovviamente per vedere il sole che si oscurerà. Questo succede solo lì, nel senso che poi, se invece la volete vedere, la potete vedere anche in Italia, potete vedere in Europa, ma si oscurerà un po'. Invece lì, per modici 200.000 euro, avete tutto sto servizio.

0: In Your Eyes, Peter Gabriel, Houston Dur, 13-15 minuti ed ora anche la versione live di questa canzone, bellissima. Parlavamo di viaggi, di astroturismo in realtà, che ormai è diventata una cosa come l'enogastroturismo, insomma, cioè, se no, adesso c'è anche questa branca del turismo. A proposito dell'eclisse.
1: È sempre affascinante come un evento naturale, che la natura ce lo regala gratis a tutti, arrivano i sapientoni e lo fanno diventare exclusive.
0: Però se c'è gente che comunque sia è appassionata e se lo può permettere, beati loro, io non ho mai nulla da ridire. Poi sono appunto due soli, cioè non è manco 10 persone, cioè 10 persone forse se sono famiglie da 5 a 5, ma insomma sui presidenziali non lo so. Questo per quel che riguarda l'eclissi solare, ma attenzione, facciamo un upgrade, perché c'è sempre l'upgrade. Vogliamo fare un hotel con vista terra, con la gravità ridotta e il check-in quando lo facciamo nel 2032? Praticamente l'idea è di questo Skyler Chan, che ha 22 anni ed è fondatore, ha fondato nel 2025 GRU, cioè Galactic Resource Utilization Space, e il primo passo sarà proprio una struttura gonfiabile. Lui vuole fare una sorta di hotel sulla Luna, e quindi la prima struttura sarà gonfiabile, trasportata dalla Terra e pensata per pochi ospiti anche lì. Poi verrà la costruzione. La convinzione di Chan è che il turismo spaziale d'élite possa diventare la leva più rapida per avviare anche una vera economia lunare. Ma diamogli fastidio pure alla Luna, senza dipendere solo appunto dai governi. Le prenotazioni sono aperte già da quest'anno, anche qui ragazzi datevi una mossa. Allora, intanto dovete inviare $1,000 e quelli sono come si fondo perduto, cioè se va va, se non va amen. Poi nel 2027 tramite asta privata si selezioneranno i primi ospiti. Comunque diciamo che 1,000 sono così. Poi c'è da lasciare un deposito di 250.000 a $1,000,000, poi quello lo decidete voi, diciamo quanto volete.

0: lasciare di caparra. Dice: ma come si costruisce? Gli fanno proprio l'intervista, un hotel sulla Luna. Ma dice: problemi sono quattro. Figuriamoci: assenza di atmosfera, escursioni termiche estreme, radiazioni e micrometeoriti. Boh, adesso. Dice: come lo volete fare? Come li volete costruire? Dice: ma pensiamo di prendere la polvere lunare, la regolite, e poi la mischiamo con un geopolimero e praticamente viene fuori un materiale rigido, resistente, simile al calcestruzzo. Ma all'interno comunque ci sarà un ambiente gonfiabile proprio pensato per garantire pressione e controllo termico. Ma si va avanti, ovviamente. La prima versione sarà pensata per quattro ospiti, avrà per noi un costo di $416,000 che dovete aggiungere a tutto quello che avete dato già di caparra. Vabbè. Ma a parte questo, dici, che esperienza sarà questa prima camera lunare? Dice: ma l'analogia sarà proprio uguale a quella terrestre, un po' vicina a una stanza di hotel in un campo base in Antartide. Chi non va nella base del campo? Dice: che cosa vedono dalla finestra? La Terra che sorge, che è molto più grande di quanto lo possiate vedere nelle varie fotografie, non lo metto in dubbio. Dice: ma avete già scelto la zona dove costruire? Il polo sud lunare è molto interessante, ok?
1: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non

due serate di puro spettacolo insieme a Bruno Mars, proprio le due serate scorse qui a Milano, sono state fantastiche, di grande spettacolo. Del resto lui, oltre ad essere un bravissimo cantante, proprio un grande intrattenitore. Volevo salutare Luigi, che ci ha mandato la foto, porello, mamma mia, la foto del suo cruscotto. Bello, grazie che ascolti Radio Capital, ma c'è la temperatura, 49 gradi. Allora, forza e coraggio, e credo il massimo fino a domani, mi dicevi Linda, dove, in realtà oggi già a Milano si respirava un po', perché ieri sera qui ha tirato giù un po' di acqua, quindi già stamattina si respirava un po'. Dai, forza su, non so da dove ci ha mandato la foto Luigi, ma ti siamo molto vicini. Io spero che tu abbia un'aria condizionata almeno in macchina, perché se no, sì, ce l'ha, messa a 22, bravo.

0: Fattore C con Mary Cacciola. Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix Luca De Gennaro siamo qui non in ordine alfabetico ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su aniplenitude.com.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su Stroili.com.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario.

0: pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
2: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
1: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
2: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
1: Quindi raccontano anche storie assurde.
3: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
2: E allora do la soluzione.
1: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro...
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Romagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Radio Capital. Solo bella musica.
10: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: meraviglia.
1: Sunny, 13:37, questa è Radio Capital, e più sunny di così si muore. Luigi, per l'appunto, che prima ci ha mandato la foto della temperatura della sua macchina, insomma, di 49 gradi. Grazie a Roberto, che invece dice fa veramente caldo. Giulianova, provincia di Teramo, anche lui 43,7. Del resto, diciamo, questo dovrebbe essere il momento 13, 38, 14 del PM.

0: sacco del caldo, ma c'è sempre qualcuno che, come dire, c'ha sempre da ridire.
1: Mary, 49 gradi ci sono quando entri in macchina dopo averla lasciata al sole, è normale, da nessuna parte ci sono 49 gradi, forse in Sudafrica.
0: Grazie. Allora, Ansa, la Sardegna sulla graticola, 47 gradi nell'Oristanese e nel Nuorese. Oppure Unione Sarda, Fornace, Sardegna, la massima supera i 47 gradi. E ancora Rai News, caldo senza tregua, a Ollastra 47,2, temperature roventi tra Oristanese e Campidano. Cagliari Today, ancora caldo estremo in Sardegna dopo i 47,2, oggi si rischiano picchi fino a 48 gradi. Grazie quindi Gianluca. Non è che proprio uno si sveglia la mattina e dice sì, io mi sveglio la mattina e dico veramente fesserie, però ogni tanto. E con te Luigi, e con te Gianluca, ringrazio anche Paolo, Serginio e Marco che sono stati tra i più simpatici quest'oggi a mandare i messaggi, perché poi a una certa te scatta, capito, il nervo, capito, la vena che te si chiude e quindi rispondi.

0: La mia città, Luca Carboni, su Radio Capital. Infatti di temperature di città ne sono arrivate tantissime proprio a quest'ora. Intanto vogliamo però risentire il messaggio di Gianluca che faceva riferimento a un tachimetro che segnava, che è arrivato a noi, i 49 gradi.
1: Mary, 49 gradi ci sono quando entri in macchina dopo averla lasciata al sole. Sì. È normale, da nessuna parte ci sono 49 gradi, forse in Sudafrica,
0: che dove peraltro è inverno e abbiamo una massima di 23 gradi e una minima di 11 gradi. Ma attenzione, ti risponde Francesca.
2: Ciao Mary. Ciao. Io sono Francesca e chiamo dalla provincia di Cagliari. Sì. Stamattina la mia macchina era parcheggiata fortunatamente all'ombra.

0: Adesso sono andata a prenderla, era ancora all'ombra. Nonostante questo, sul tachimetro della macchina sì, segnano 42 gradi centigradi. Quindi Gianluca, in Sardegna ci sono 42 gradi all'ombra, sotto il sole cocente del centro Sardegna ce ne saranno almeno 50.000. Sì, è così. Incredibile ma vero. Qualcuno a volte ne sa più di te.
1: Quanto vi amo. Finiamo però con la persona di cui mi sono follemente innamorata.
2: Mary, ma meno male che non nevica. Ma tutte le immagini spallare la neve con sto caldo.
1: Vabbè. C'è un amore meraviglioso, vabbè. Beh, lo so, ogni tanto purtroppo ogni tanto la vena mi si chiude e quindi poi rispondo. Ma non per altro, cioè ci sono delle evidenze, cioè scrivere solamente per non è una cosa bellissima.

0: Heart nella versione di Elton John e Dua Lipa dei Pnaur Mix. Pnau, produttori. Allora, il vostro fine settimana continua anche su Radio Capital, tra pochissimo con Mixo e con Luca De Gennaro, e noi ci sentiamo lunedì alle 12. Ciao!
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: In collaborazione con Radio Capital.

0: Appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
5: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
7: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola corrente.

0: a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: Informazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte. Percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita, ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic?
8: La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. È stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver inseguito e ucciso due rapinatori. Dovrà costituirsi in carcere. La moglie del gioielliere ha depositato la domanda di grazia. Un operaio di 38 anni è morto dopo un incidente sul lavoro che è avvenuto ieri mattina in provincia di Ferrara. La vittima era ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere precipitata da un'altezza di circa 8 metri mentre eseguiva lavori di manutenzione sul tetto di un'azienda. Le accuse di Donald Trump alla Cina hanno sottratto dati agli elettori americani. Per il capo della Casa Bianca, Pechino ha usato un'unità speciale creata per interferire nelle elezioni. Parlando alla Nazione, Trump ha annunciato la declassificazione di documenti che provano la vulnerabilità del sistema elettorale americano e ha spiegato che a partire dal 2020 la Repubblica Popolare Cinese ha commesso la più grande violazione di dati elettorali della storia, acquisendo in modo illecito informazioni su 220 milioni di elettori statunitensi.
10: They show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
9: Nel Regno Unito, Andy Barnum è stato confermato nuovo leader del Partito Laburista, prende il posto di Keir Starmer, lo sostituirà anche come primo ministro a partire da lunedì. Starmer è stato costretto a dimettersi travolto da diversi scandali, primo su tutti quello della scelta come ambasciatore di Mendelssohn, indagato per il coinvolgimento negli Epstein Files. La professoressa cambia sesso e nome e il Ministero dell'Istruzione va in tilt. Il caso a Ravenna, al Miur, era sfuggito il cambio anagrafico dell'insegnante, gli è stato sospeso il bonus della carta docente. I giudici hanno rimediato all'errore ministeriale ordinando l'immediato pagamento di 3 annualità più circa 3.000 euro di spese legali. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 15.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Ancora un po' di instabilità sulle Alpi e al nord-est, ma il caldo è il totale protagonista. Nel corso del pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche rovescio, soprattutto in montagna al nord, mentre sul resto del paese il tempo resterà per lo più stabile e caldissimo. In serata e nella prossima notte qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare ancora le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in pianura. Sempre buono al centro-sud, massime oltre i 40 gradi al meridione. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sì, me lo vedo un alieno con i suoi 1000 tentacoli, che ne so che cosa hanno gli alieni, le braccia, le gambe, i tentacoli. Preso benissimo, mentre ascolta Bob Marley. Perché diciamo questa cosa qui dell'alieno?
1: Perché oggi abbiamo in scaletta le canzoni che voi ci avete suggerito per il Power to the People, con il paletto che noi vi abbiamo dato lunedì, che è la canzone che farei ascoltare ad un extraterrestre.
0: Esatto.
1: Ma il reggae, ce lo diceva Sara, per esempio, giusto? Dice, perché il reggae unisce l'universo. E questo effettivamente.
0: Sì.
1: Allora, forse alcuni di voi si ricorderanno e hanno la memoria più lucida della mia, ma io mi ricordo che quando è venuto fuori la moda del cyberpunk,
0: sì,
1: no? Cioè, e c'erano i romanzi cyberpunk.
0: Sì.

0: anche i romanzi di William Gibson,
1: come no?
0: Di cui tutti parlavano, tutti leggevano.
1: Certo.
0: E c'era questo personaggio di un romanzo che non di cui non mi ricordo il titolo, ma sicuramente voi qualcuno se lo ricorderà, che era un rasta spaziale.
1: No, non me lo ricordo neanch'io. Che cos'era?
0: Era un personaggio con i dreadlocks che tipo guidava una navicella spaziale, rasta nello spazio.
1: Stupendo.
0: Era bellissima questa cosa.
1: Bellissima l'immagine.
0: Se ve lo ricordate, 342-342-2190, come si chiamava quel libro? Perché so che mi ricordo che era di William Gibson, però non mi ricordo il titolo. Come

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Sono le 14.08, buon pomeriggio, caldissimo pomeriggio, oggi venerdì 17 luglio pure, perché se qualcuno è scaramantico si tocca un po' di qua e di là, noi non lo siamo, vero? Tu non lo sei,
2: no,
1: io non,
2: io
1: per zero proprio. Cioè,
2: io l'unico problema che ho, non so come mai, è col gatto nero.
1: È col gatto nero,
2: sì,
1: poverini.
2: A parte Message in a Bottle, vabbè, quello è un altro discorso, ma il mio personale.
1: Ma poveri gatti,
2: senso,
1: neri.
2: Message in a Bottle è una canzone che porta sfiga a me, non agli altri, mentre invece la faccenda è il gatto nero che attraversa la strada. Che è una di quelle cose che si è sempre detto.
1: Sì, proprio uno stereotipo.
2: È l'unica cosa che io, quando vedo un gatto nero,
1: lo,
2: che mi
1: lo temi.
2: Un po' lo temo.
1: No.
2: Poi
1: è...
2: il fatto di passare sotto le scale, questa roba qui, mi frega niente.
1: Neanche a me. Proprio.
2: Venerdì 17.
1: Ma per carità, ma sono veramente medievali. Già
2: il
1: abbiamo troppo
2: nero.
1: Medioevo nelle nostre vite.
2: Sì, esatto. Il gatto nero, qualche pensieruccio me lo dà. Dopodiché, io ho avuto un gatto nero tanti anni fa.
1: Certo.
2: Che si chiamava Jimmy. Jimmy come Jimi Hendrix, con una M sole e con la I finale. Grandissimo gatto, che era nero, per cui chissà quante volte mi ha attraversato la strada.
1: Certo.
2: Però comunque
1: ci dicono che il libro di cui facevi cenno è Neuromanter, ovvero Neuromanter in italiano. Grazie ad Antonio, grazie a, insomma, tutti voi che avete segnalato questo libro. Oggi è Power to the People, essendo venerdì, quindi accontentiamo le vostre richieste. Che bella storiella, e con tante belle canzoni. Sì.
2: Che è sempre passato di modissima, però andarsi a ripescare il romanzo di William Gibson è bellissimo.
1: Da rileggere, sì. La canzone da far ascoltare, appunto, un extraterrestre, detto anche alieno. La prossima richiesta è quella di Luigi, ma anche di Simona, ma anche Angelo, che vorrebbero,
2: e anche non... Marida, e anche Andrea,
1: ecco.
2: E anche Sabrina, un sacco di gente.
1: Mamma mia, devo dire che, come, cioè, dovremmo far ascoltare a un alieno una canzone di un altro alieno, perché
2: sì.
1: David Bowie
2: era... che tra l'altro ha fatto canzoni su Space Oddity, Starman,
1: Love, cioè, the Alien,
2: cioè, esattamente, cioè il mondo degli alieni,
1: ma
2: della,
1: sì, l'ha sempre
2: stelle,
1: frequentato.
2: Del cosmo è sempre stata, sempre avuto una grande affascinato molto David Bowie, tant'è che addirittura il suo alter ego era Ziggy Stardust, che era l'uomo dello spazio.
1: La canzone di oggi lo rappresenta al massimo, e da far ascoltare a un alieno è questo capolavoro.

0: Che poi mi sembra assolutamente democratico, perlomeno, il fatto di ammettere che è praticamente ovvio che possano esistere altre forme di vita. Hanno ragione i Blue, certo, Vertigo, bellissima sta canzone.
1: Il Blue Vertigo, la richiesta era di Vince, e loro hanno cominciato ieri ad Asti,
0: sì,
1: il loro tour estivo, che arriverà da queste parti in Puglia al Cinzella Festival il 26 luglio. La sera prima ci saranno i nostri amici Kerala Dust, i nostri preferiti, e la sera dopo Nicolò Fabile.
0: Vai, vai a vederli Kerala Dust.
1: Certo che vado, assolutamente, sono già lì, mi sono già prenotato un posto in transenna per il Cinzella Festival, 25 luglio Kerala Dust, 26 Blue Vertigo, 27
0: bene,
1: Nicolò
0: bene.
1: Fabile.
0: Tra l'altro, ogni tanto ci sono i potenti della terra, ultimamente l'ha spifferato Obama, Barack Obama, no? Il presidente statunitense, ha lasciato trapelare qualche cosa sull'esistenza di altre forme di vita, di
1: Obama,
0: forme alien. Sì, sì.
1: Ah, okay.
0: Però poi non confermano mai, cioè, io non lo so, in quest'area 51, che è quella zona in mezzo al nulla del deserto americano, dove c'è la base, pare che ci siano proprio degli alieni morti, chiaramente, no? Tenuti lì così. Qualcuno prima o poi ce lo dirà sta storia qui. Di cosa hanno paura? Che,
1: allora,
0: che ci spaventiamo?
1: Cari amici ascoltatori e ascoltatrici di Radio Gabriel, se avete avvistato un alieno, ditecelo. Io sto leggendo il libro che presenterò domenica a una rassegna letteraria Ostuni su Renzo Arbore. E Renzo Arbore ha avvistato un alieno.
0: Vedi?
1: Cioè, nella sua vita, tra le cose che ha fatto, ha anche visto un alieno.
0: Sì,
1: quindi, se volete.
0: Cioè, circolava anche della buona droga all'epoca.
1: Il nostro ascoltatore Enrico ci dice che è nel romanzo La matrice spezzata di Bruce Sterling, che era un altro grande autore del cyberpunk, che ci sono i personaggi degli astronauti Rasta, dicevamo prima.
0: Che belli.
1: Vabbè. Oh, Emerson, Lake and Palmer, ragazzi.
0: Sì.
1: Altro che,
0: Mattia da Cremona richiede un classico di Emerson, Lake and Palmer.
2: Welcome back, my friends.
0: Ecco, welcome back, my friends, to the show that never ends.

0: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
1: La musica di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
0: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20, Radio Capital. Solo bella musica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi di

0: possibili.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: C'è una teoria, è tutto sommato abbastanza condivisibile, per cui questo pezzo, Bohemian Rhapsody, sarebbe stato il modo per dire ai genitori, ma al mondo intero, da parte di Freddie Mercury, di fare il suo coming out. I just killed a man, e sarebbe lui stesso, no? Ho ucciso un uomo, ho ucciso quello che ero prima. Ha fatto il suo cammino.
1: C'era bisogno di 8 minuti di roba per dire.
0: Ma ragazzi, erano gli anni 70, non si usava. Poi lui arrivava da una famiglia tradizionale.
1: Ma sì,
0: del di Zanzibar, insomma.
1: Avercene di canzoni del genere.
0: Ma scherzi, questa è la richiesta di Giuseppe, Anna, Ken, Vanna, Maria, Ilaria, veramente una valanga di voi. Brave, bravi. Sono andato a vedere un po' il contenuto di quel disco d'oro che è stato lanciato nello spazio, il Golden Record, con testimonianze di noi terrestri per eventuali approcci con
1: degli alieni.
0: Che
1: un disco d'oro di che forma? Nel senso, cos'è? Un CD?
0: No,
1: un vinile,
0: credo sia
1: un mini disc, una roba.
0: No, credo sia un CD.
1: Digitale. Un CD.
0: Okay. Un disco per grammofono, quindi proprio un vinile.
1: Figurati se gli alieni hanno il grammofono.
0: Ma
1: c'hanno il naso a trombetta, mica il giradischi.
0: Ma che ne so? Comunque non c'è un cavolo di roba italiana, se non i saluti di 4 secondi, saluto e Massorot, tipo una roba del genere.
1: E chi è che ha detto? Detti da chi?
0: Ma
1: da Bocelli,
0: so.
1: Cioè da uno famoso.
0: È cantato, proprio un saluto. Di musica c'è Bach. Poi c'è musiche tradizionali africane dallo Zaire, dal Senegal, dall'Australia.
1: Quelli,
0: musica aborigena.
1: Gliela suggeriti Paletta.
0: Paletta
1: ci dice un paio
0: lui.
1: Di canzoni africane.
0: Esatto.
1: Sì, vabbè, faccio io.
0: Per gli Stati Uniti c'è Johnny B. Goode di Chuck Berry, ma c'è anche una canton dei Navajo, quindi dei nativi americani. Per l'Austria c'è Mozart. Per la Germania c'è

0: Bach, ma assurdo che non ci sia nessuno, niente.
1: Un Verdi, un Rossini, niente.
0: Ma proprio c'è della Bulgaria.
1: Un Giorgio Moroder, potevano mettere Giorgio Moroder.
0: Potevano metterlo.
1: Che cacchio.
0: E lo mettiamo noi, lo mettiamo.
1: Come rappresentante dell'eccellenza territoriale della musica italiana.
0: Assurdo, sì.
1: Che cacchio.
0: Non c'è niente.
1: Per fortuna che ce l'ha chiesto Alberto da Mondovì, From Here to Eternity, di Giorgio Moroder. Come canzone da far sentire gli alieni, e noi lo mettiamo questo insieme a I Feel Love, insomma, e tutte le altre cose,
0: sì,
1: sul disco d'oro per gli alieni, e poi vediamo cosa ci dicono.
0: Esatto.

0: un'esperienza mistica ascoltare questo pezzo a tutto volume in cuffia, perché c'è un pampottaggio che ti manda fuori, ragazzi, un capolavoro assoluto, 1977, ma non esisteva una roba del genere, un suono del genere.
1: E poi questa cosa che sentiamo sotto nella versione mix per DJ dura un quarto d'ora.
0: Sì,
1: cioè,
0: stupendo,
1: questa base,
0: mamma mia,
1: super acida, fantastica.
0: Che capolavoro, Donna Summer, I Feel Love. Chiaramente dietro c'era George Moroder anche in questo caso.
1: La Roberto, richiesta... Robert dice agli alieni non serve far conoscere Moroder perché lui è uno di loro, è un alieno.
0: Secondo Antonio, che mi ha mandato il messaggio al 342-342-2190, dice: buon pomeriggio, certo che esistono gli alieni e sono tra noi. E tu, Mixo, sei uno di loro. Aiuto.
1: Porca miseria, non lo sapevo. Vedi che uno non lo sa di essere circondato dagli alieni. Ma sono 50 anni che ti conosco e non sapevo che eri un alieno.
0: No,
1: devo venirlo a sapere così da un ascoltatore.
0: Hai capito?
1: Ok.
0: I Feel Love. Lo prendo come un complimento, eh.
1: Ma certo, ovviamente. I Feel Love era una richiesta di Teresa e la sua richiesta era giustificata dicendo: per dimostrare che possiamo fare l'amore insieme.
0: Con gli alieni.
2: Ui, che pigna! Che pigna tremenda!
0: Chissà come fanno l'amore gli alieni, poi dipende quale alieno.
1: Dipende da quale alieno, cioè non è con Marziano, dipende sempre dal bar di Guerre Stellari.
0: Esatto.
1: Quelli che vanno al bar di Guerre Stellari magari si rimorchiano tra un venusiano e un plutoniano.
0: Esatto.
1: Che chissà come fanno l'amore insieme.
0: Per esempio, l'aliena travestita di Mars Attacks, quella che va alla Casa Bianca. Beh, quella lì è veramente fantastica, ragazzi. Che poi dietro, cioè sotto, ci sono questi piccoli alieni con quel cervello verdastro enorme di quel film geniale di Tim Burton. Che ridere.
1: Allora, Cristina ci ha richiesto, e anche Flavio ci hanno richiesto, Impressioni di settembre della PFM come canzone da presentire agli alieni.
0: Ma intanto
1: ce la riascoltiamo noi, che è una bella canzone.
0: Esatto.

0: E qui comincia il finale con un po' di robe al contrario, come facevano i Beatles. Strawberry Fields Forever, richiesta da Daniela da Pinerolo, pura poesia per le orecchie umane e anche per quelle aliene, dice. E a proposito di Beatles, lasciatevi ricordare che giovedì prossimo continua, c'è un'altra data di quelle che faccio in giro per l'Italia per raccontare Revolver, l'album dei Beatles a 60 anni dalla sua uscita, dopo il successo della serata con la band del Castello Sforzesco. Saremo invece alla balconata Giannetta di Conversano.
1: Conversano è scusate l'ignoranza, dov'è?
0: È ovviamente in Puglia, ma Conversano è nel ventre perché Conversano è il posto dove c'è la sede di Radio Norba, che è la radio più forte della Puglia,
1: che salutiamo
0: proprio lì.
1: Non solo dalla Puglia, perché è una radio molto famosa in tutta l'Italia. Bravi, ciao amici di Radio Norba.
0: Quindi ci vediamo a Conversano giovedì 23 dalle 19 alla balconata Giannetta per raccontare di Revolver.
1: Ho sempre stimato Radio Norba, non si sa mai, del domani non c'è certezza. Quindi ciao amici di Radio Norba. A proposito di Beatles che abbiamo appena ascoltato, non hanno messo neanche un pezzo su quel disco lì lanciato nello spazio. No, dell'Inghilterra hanno messo un pezzo di folk tradizionale che non lo conoscono neanche loro. Io non so chi l'ha.
0: Ma chi è che ha fatto la scaletta? Luca Sacchi dello spazio. Quello che è il responsabile della scaletta del disco.
1: Sicuramente non Luca Sacchi, perché Sacchi
0: avrebbe messo delle canzoni più belle.
1: Sicuro, perlomeno più conosciute, non lo so, conosciute da noi, rappresentative. Cioè, cosa gli mandi una roba folk che ascoltano soltanto quelli che hanno 250 anni? Mandagli un pezzo di Beatles, no? Che perlomeno ascoltano quelli che ne hanno 100, un po' più giovani, non lo so.
0: E se volete saperne di più dei Beatles, venite tutti a conversare.
1: No, basta.
0: Ne approfitto. Ragazzi.
1: Leggermente, sì.
0: Una cosa faccio, almeno che ci venga la gente.
1: Va bene.
0: Ci sentiamo le news?
1: Certo.
2: Capital Party. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. Il meglio della dance selezionato da

0: sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
8: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti.

0: Visita Prima, a cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Le notizie delle 15 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. La moglie di Mario Roggero ha formalmente presentato la domanda di grazia per il marito, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere, dopo aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo al termine di un inseguimento all'esterno della sua gioielleria. Proprio in questi minuti Roggero è diretto verso il carcere di Bollate del Milanese per costituirsi. Fermato l'automobilista che ieri in provincia di Torino ha ucciso un pedone dopo una discussione in strada. Silvia Mobili.
6: Una lite per questioni di viabilità. Un automobilista ha ucciso un uomo di 80 anni a Collegno. La vittima stava parlando con un'altra persona in strada quando è arrivata un'auto guidata da un uomo che ha iniziato a suonare il clacson per poter proseguire la sua marcia. Da lì è nata una discussione. L'automobilista, 60 anni, è sceso con un coltello e ha colpito a morte il pedone. All'aggressione era presente anche il figlio della vittima, che è rimasto ferito lievemente al braccio. L'automobilista è poi risalito in macchina ed è subito ripartito dandosi alla fuga. Ma nella notte è stato identificato e fermato.
5: Il tasso di inflazione annuale in area euro si è attestato al 2,8% a giugno, in calo rispetto al 3,2% di maggio. A giugno dello scorso anno era al 2%, secondo i dati Eurostat. Un gesto di onestà e civiltà arriva da Catania, dove una ragazza ha trovato 500 euro in banconote a uno sportello bancomat e le ha portate alla polizia. Gli agenti sono risaliti a chi aveva effettuato il prelievo prima di lei, un anziano, e lo hanno così risarcito. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
10: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
9: OVS. Love people, not labels.

0: perlomeno un messaggio bello chiaro e anche pacifista: in the name of love, nel nome dell'amore, arriviamo e ci facciamo insomma un bel rapporto con gli alieni. U2, Pride, questa è la richiesta di Tina. Nel frattempo Valentina, restauratrice, grande rispetto per chi restaura perché è un lavoro veramente certosino, sta restaurando, mi sembra, il retro di una statua, forse di una Madonna, non lo so. Con questo caldo ci vuole un bel coraggio. Brava cara, complimenti.
1: Dalla caldissima Sicilia sta facendo questo lavoro di restauro. Nel frattempo, prima noi ci siamo chiesti, perché noi ovviamente siamo ragazzi di una certa età, per cui non pensiamo mai di interpellare l'intelligenza artificiale sulle cose, perché per me può anche non esistere. Mentre invece c'è chi lo fa, perché ci siamo chiesti: come mai non c'è un pezzo dei Beatles nel The Golden Records, no, del Voyager che va nello spazio? Lo ha chiesto per noi un ascoltatore che si chiama Patrick, e la risposta è che il team guidato da Carl Sagan aveva scelto Here Comes the Sun dei Beatles per il Voyager Golden Records. I Beatles, diciamo, viventi e i loro eredi erano d'accordo, ma la casa discografica che detiene i diritti ha bloccato tutto perché ha chiesto troppi soldi.
0: Fosse un'operazione commerciale.
1: Cioè, la NASA non aveva il budget per...
0: Sì, ma mi chiedo, ma scusa, mettono la canzone su un disco che va nello spazio e mica lo vendono nei negozi.
1: Certamente, infatti è tutto assurdo questa cosa, è tutto sbagliato. Praticamente richiesero una cifra per i diritti che superava l'intero budget stanziato dalla NASA per il progetto. Io non voglio sapere qual era l'intero budget stanziato dalla NASA per mandare un cacchio di disco nello spazio.
0: Ma dovresti essere orgoglioso che ti mandano il tuo disco nello spazio.
1: È una roba assolutamente folle. Vabbè.
0: Sì, dai.
1: Allora, che questa canzone è un po' didascalica, però effettivamente Giacomo da Gradara e anche Tiziana e anche altri ce l'hanno richiesto, perché raccogliere in un unico brano varie sfaccettature della creatività musicale terrestre è una cosa, anche Ivan, è una cosa che questa canzone effettivamente è riuscita a fare nel passato. E quindi all'alieno facciamo ascoltare Music di John Miles, che dice tutto.

0: richiesta un po' didascalica per gli alieni, per ascoltare Figli delle Stelle, però ci sta Antonio da Cervaro, provincia di Frosinone.
1: Ah, non lo so, guarda, è proprio la geografia.
0: No, no, ma mi dice Paletta che è e Frosinone. È ancora in giro, Alan Sorrenti, dopo essere venuto da noi a Radio Capital qualche mese fa per raccontarci proprio della ripubblicazione rimasterizzata dell'album Figli delle Stelle, sta facendo concerti in giro, sarà in provincia di Sassari il 20 luglio, poi a Perugia, poi a Catania, poi a Noto, Selinunte, bravo, insomma, grande Alan Sorrenti, massimo rispetto.
1: Del 77 era sto pezzo qua, come Feel Love di Donna Summer.
0: Qualcuno ci ha chiesto via messaggio al 342-342-2190 se abbiamo intenzione di andare a vedere Bob Dylan, che ieri ha annunciato, a me almeno sono stati annunciati dei concerti italiani sia a Roma che a Milano in novembre. Io sinceramente te non vai neanche a vedere Litfiba, che ti invitano di persona ad andare.
1: Ho capito, ma c'erano 2000 gradi, stavo attraversando la Cristoforo Colombo per tornare a casa, ha avuto un mancamento, come dicono le signore, bene.
0: Nella vita ci sono quelli che si fanno il mazzo per andare a vedere i concerti, quelli che invece invitati ad andare a vedere i concerti, ragazzi, dicono no grazie, fa troppo caldo.
1: Con 2000 gradi non si poteva, veramente. Mentre attraversavo la Colombo ho avuto uno svenimento, sembravo un'eroina
0: Gloria
1: romantica.
0: Swanson.
1: Sì, esatto.
0: Un po' Gloria Swanson, che c'è gli svenimenti sulla Colombo, è un po' poco poetico averlo sulla Colombo anziché su Sunset Boulevard.
1: Ma decisamente, insomma, più o meno. È un'autostrada la Colombo, perché non è mai stato a Roma, ci sono 10 corsie, è una cosa veramente. Noi stiamo qui, la sede della radio, al numero 90.
0: Qualcuno di Cristoforo Colombo.
1: Sì, qualcuno volesse scrivere una lettera come si faceva un tempo.
0: Oppure se qualcuno volesse andare ad aspettare Mixo sotto la radio, perché io non sono a Roma, ma Mixo sì. Per cui Mixo dopo qualche minuto, dopo le 16,
1: dipende.
0: Esce e va, va a farsi le passeggiate lì in zona. Per cui se qualcuno vuole aspettare Mixo, dire Mixo. Invece di venire, allora io dico a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, anche ieri sera a Savelletri a Porto Rubino, un sacco di gentilissimi, carinissimi, fantastici ascoltatori che vengono lì, ciao che bello, vi ascolto tutti i giorni eccetera, perché non porti Mixo in Puglia? Io direi, ragazzi, tanto non ci viene in Puglia. C'è poco da dire che tanto massimo rispetto per Radio Nord, che
1: massimo rispetto per la Puglia, però io d'estate, quando schiatto veramente di caldo, preferisco andare in montagna,
0: Sai che ieri sera ho incontrato una coppia di ascoltatori che erano di lì, proprio di Savelletri, quindi pugliesi, che dicono noi siamo d'accordo con Mixo perché anche noi piace andare in montagna.
1: Vedi?
0: Ed erano gente di mare, gente cresciuta.
1: Ma guarda, sarà sempre
0: sulle scogliere, però volevano andare in montagna come te, pensa che bello.
1: Visto le previsioni non a breve termine ma a lungo termine, di anni e anni, sarà sempre più caldo e quindi la montagna sarà sempre più invitante, perché voglio dire, andare al mare sarà veramente impossibile. Allora, agli alieni, per questo il paletto di oggi, la canzone che faresti ascoltare a un extraterrestre, a un alieno, sono arrivate tantissime segnalazioni, molte un po' didascaliche, che parlano, canzoni che parlano di spazio eccetera eccetera, ma altre decisamente più romantiche, tipo questo capolavoro di Nick Cave, Into My Arms.

0: sontuosissimo pezzo di Zucchero che quando si mette di buzzo buono, ragazzi, scrive delle canzoni. Questa è veramente bellissima, poi arrangiata, mamma mia. Dune Mosse, chi è che la richiedeva? Anna di Domodossola.
1: Sì, esattamente, Anna di Domodossola. Stavo cercando di recuperare la storia avventurosissima di come Miles Davis suonò in questo brano, però con una storia stranissima, nel senso che erano andati, Miles Davis aveva detto ok, suono il brano Dune Mosse, Zucchero e il suo produttore vanno a New York, perdono su un taxi il nastro con la canzone.
0: Oddio.
1: È successo un casino, non so bene cosa sia successo alla fine, ma è una di quelle avventure nel mondo della musica.
0: Penso un po'.
1: Questa
0: senti, mandiamo un saluto a Lella, perché col marito Piero sono al lavoro nella loro gelateria, che in questo periodo è effettivamente uno dei posti più appetibili.
1: Certo.
0: Guarda, io voglio chiedere una cosa: in commercio, a livello proprio industriale, siccome adoro più che altro non ho il gelato, il sorbetto al mandarino, ne trovassi uno che sa di mandarino.
1: Cioè, allora chiediamo ai nostri amici gelatai che ci stanno ascoltando. Il sorbetto di mandarino è di mandarino? Cioè, che cosa come fate a fare?
0: Cioè, io lo so fare il sorbetto, è una roba allucinante, lunghissima, perché devi muoverlo continuamente, lo metti nel freezer, poi lo tiri fuori, lo scuoti, poi lo metti dentro. Insomma, è complicato. Però non riesco a trovare un sorbetto di mandarino che sappia di mandarino.
1: Questo è il problema di oggi.
0: Di Mixo,
1: di Mixo è il sorbetto di mandarino, come fa a sapere di mandarino? Ditecelo, gelatai all'ascolto.
0: Esatto. Grazie.
2: Radio Capital Yacht Rock.
3: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: C'è una parte di te che si nasconde.
12: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
11: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
12: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
11: E quando le maschere cadono.
12: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
11: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
12: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
17: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sono Paola da Palermo. E allora, Mixo, se vuoi mangiare un buon sorbetto al mandarino, devi venire in Sicilia, devi venire a Palermo. E non faccio nomi, pubblicità e quant'altro. Vieni a Palermo. Ciao!
1: Ma quando
2: comodissimo.
1: Mai, ma quello manca attraverso la Colombo. A Palermo, Paola, non ce la facciamo.
2: Il mio nuovo soprannome dopo vecchia ciabatta è culo di piombo.
1: Così, andiamo bene, uno dopo l'altro. Esatto. Invece, un sacco di messaggi sono arrivati per il tuo, diciamo, busillis del giorno. Il problema: come fare a trovare un buon sorbetto al mandarino? Non si trova d'estate.
2: In effetti, è un frutto invernale.
1: Il sorbetto deve essere fatto con la frutta di stagione e il mandarino è un frutto invernale. Sì. E comunque, i sorbetti, molti ci hanno scritto che vengono fatti col mandarino tardivo di Ciaculli.
2: Sì, che non so se è in Sicilia.
1: Non so, però credo
2: di sì.
1: Il mandarino per fare il sorbetto migliore è il tardivo di Ciaculli.
2: Provincia di Palermo, mi dà la conferma alla siciliana doc che è Stefania qua. Questa allora, era Comfortably Numb dei Pink Floyd, la richiesta di Joe L, che ringraziamo. Mandiamo anche un saluto a Rosanna, che sta festeggiando l'11° anniversario di matrimonio a Modica, a proposito di Sicilia, insieme a suo marito Beppe, sono in piscina e ci stanno ascoltando. Bravi, che bravi.
1: Bravi che festeggiate l'anniversario di matrimonio. Peppe ci ha detto: salutate mia moglie Rosanna perché lei è una vostra fan. Come dire, a me non me ne frega niente, vi mando il messaggio. Esatto. E mia moglie ama ascoltarvi. Grazie mille.
2: Un pezzo per gli alieni da un altro alieno, il nostro Franco Battiato. La richiesta di Fiorenzo, ma anche di Rita da Catania, sempre Sicilia, quindi con questo capolavoro di Franco Battiato che si chiama No Time, No Space.

0: Ragazzi, che perdita che sono stati Franco Battiato, Pinola. Per quanto mi riguarda è una perdita anche di amicizia, perché veramente ho avuto l'onore di essere amico di entrambi, ma anche dal punto di vista artistico è stata una perdita incommensurabile.
1: Franco Battiato era con Time and Space, l'aveva richiesto Fiorenzo, e poi anche Rita da Catania e Fulvia da Domodosso l'avevano chiesto altri brani di Battiato, mentre invece Napoli è di Pino Daniele.
0: Che bella.
1: Era Giulia da Roma, ma con il cuore a Napoli, che dice: sono sicura che si emozionerebbe fino alle lacrime, come succede a me quando ascolto questo grande capolavoro della musica mondiale.
0: Un alieno così eventuale, certo. Sì, sì, ma sì, senza dubbio, ragazzi.
1: L'alieno eventuale.
0: Beh, sì, ragazzi.
1: Caro, volevo dirti che ti hanno portato dei bellissimi omaggi, perché sapendo la tua passione per la Puglia e per il movimento, qui gli amici dell'Info Point della Proloco di San Vito dei Normanni mi hanno portato questi bellissimi volumetti. Dice: questi sono per Mixo. Uno si chiama Puglia in bici, guarda, è proprio il tuo.
0: Bello.
1: È preciso.
0: Bello, mi piace andare in bicicletta.
1: Tutti gli itinerari della Puglia in bici.
0: Grazie.
1: Poi insomma. Un po' di informazioni, così almeno ti piacerà.
0: Pure qualche fico secco, grazie. Fichi secchi, adoro.
1: Arrivano anche i fichi secchi.
0: Guarda, vogliamo chiudere non in bellezza di più, veramente agli alieni facciamo sentire questa cosa qui. Oh yes.

0: non so se sono in grado di parlare, perché veramente va bene.
1: Ti sei commosso per la pensiero?
0: Sì.
1: Mamma mia, quanto sei sensibile. Mai avrei pensato di far dice Mimmo, nostro ascoltatore, rientro in macchina, mi sto sparando va pensiero a tutto volume, mai avrei pensato di farlo. C'è una persona che stava passando in questo momento dal paese di origine di Giuseppe Verdi, quindi gli è capitato di ascoltare Verdi in macchina mentre passava da lì. Insomma, vedi, questo succede quando si ascoltano cose inusuali alla radio, come
0: la potenza,
1: facciamo noi.
0: La potenza della musica, ragazzi, vi salutiamo.
1: Va pensiero di 1842, perché noi mettiamo solo classici, ovviamente.
0: Ci sentiamo lunedì,
1: buon weekend a tutti, ragazzi. Grazie,
0: ciao.
1: Alex, grazie Stefania, grazie Jenny, ciao Mixo.
0: Ciao,
1: mi raccomando,
0: ciao.
1: Rimetti tranquillo. Infatti,
2: è stupendo, suoni, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti!
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
3: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
2: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
3: Ascolto tutti i giorni Miti da sfatare.
2: Quindi raccontano anche storie assurde.
4: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
3: E allora do la soluzione.
2: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
3: Vinsero battaglie grazie alla loro...
4: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Le notizie alle 16. Buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. È atteso al carcere di Bollate tra meno di mezz'ora Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni, 9 mesi per aver inseguito e ucciso due ladri dopo una rapina. La moglie ha fatto istanza per la grazia. Giorgia Meloni interviene sul caso, attacca i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto, scrive in un post la Premier. Un 49enne è morto, folgorato dai cavi dell'alta tensione in provincia di Mantova. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha toccato un cavo elettrico, la scarica lo ha mandato in arresto cardiaco. Indagini sul caporalato nel settore della moda. Accertamenti della Procura di Milano sui subappalti dei grandi marchi, da Chanel a Bulgari. Imma Baccellieri.
8: In un capannone a Pero, in provincia di Milano, gli operai lavoravano giorno e notte, quasi tutti cinesi, senza permesso di soggiorno e senza contratto. Nello stesso capannone i carabinieri hanno trovato abiti e borse delle principali griff dell'alta moda. Il PM della Procura di Milano, Paolo Storari, ha firmato un ordine di esibizione nei confronti di società come Chanel, Cucinelli, Moncler e Bulgari. Non sono indagati, ma dovranno spiegare il loro coinvolgimento nella catena produttiva. Molti marchi che si servono di società intermediarie che a loro volta assegnano lavori in subappalto ad aziende che sfruttano operai in nero. A Varese, in un'altra ispezione, trovati lavoratori irregolari, pagati a cottimo e macchinari privi di sistemi di protezione.
7: Mosca replica alle accuse di Donald Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa, lo facciamo con fermezza, dice il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi. Ci aspettiamo che nessuno cerchi di interferire nei nostri affari interni. Siamo allo sport. Spalletti chiede i rinforzi. Siamo lontani dallo scudetto, dice l'allenatore bianconero nella prima conferenza stampa della nuova stagione, memore dei fallimenti della stagione passata. Ecco le sue impressioni a caldo dopo l'incontro con i giocatori.
9: Li ho ritrovati consapevoli di ciò che non siamo riusciti a fare nello scorso campionato, ma altrettanto consapevoli di quelle che sono le nostre possibilità e di quello che possiamo andare a fare.
7: Max Verstappen fa segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. Sul tracciato di Spa, il pilota della Red Bull precede le due Ferrari, quella di Lewis Hamilton a 145 millesimi e quella di Charles Leclerc a 207 millesimi. Sesto crono per il leader del campionato Antonelli con Mercedes, seconde libere alle 17. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 17.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore serali e notturne qualche fenomeno temporalesco potrebbe interessare le Alpi e le Prealpi orientali, con isolati sconfinamenti in alta pianura. Nella mattinata di domani bel tempo su quasi tutto il paese, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est, nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio temporale, poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da Il

0: meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Sommersi dai vostri messaggi spontanei arrivati sul Boss e la sua versione infuocata di Because the Night. Daniele, se cominci col Boss, dopo cosa metti? Daniele, ne abbiamo tanta di roba buona oggi, tanta. Because the Night, Bruce Springsteen. Because the Night ha tutta una storia, lo sapete, no? Brano di Springsteen che stava facendo per il suo album Darkness on the Edge of Town, ma non ce ne veniva fuori, non era proprio così convinto dalla canzone, non stava riuscendo come voleva. Il suo produttore dice: senti Bruce, qua di fianco, nello studio qua di fianco, c'è Patti Smith e sto producendo anche il suo album, facciamolo ascoltare a Patti Smith che magari arriva alla quadra della canzone. Patti Smith ha ascoltato la canzone, non era convintissima, però ci ha lavorato, è uscito quello che è uscito poi col successo clamoroso di Patti Smith. Pensate che anno, quell'anno era il 1978, Springsteen non era ancora famosissimo, tutto sommato doveva ancora esplodere con gli album poi, con The River, con Born in the USA eccetera. Pensate quell'anno 1978, 2 marzo esce Because the Night di Patti Smith, scritta anche da Bruce Springsteen. Il 23 maggio esce Prove It All Night, il 2 giugno esce Darkness on the Edge of Town, una primavera del 78 meravigliosa per il grande Boss, che oggi ci ha aperto la seconda parte di Capital Records. Ciao amici, sono Marco Biondi, ben ritrovati, c'è Maurino in regia, ciao Maurino, c'è Elisa in redazione, ciao Elisa. Springsteen famoso per i suoi concerti interminabili, lunghissimi, quanti ne avete visti amici? C'è chi ne ha visti più di 200, conosco persone che ne ha viste più di 250 anche in giro per il mondo. Ma a parte quello, ieri noi in realtà abbiamo celebrato l'anniversario del concerto più corto in assoluto, che durava sì e no un secondo, ed era quello dei White Stripes, fatto in Canada, e oggi voglio parlare proprio di concerti. Andiamo su un tipo di concerti diverso, concerti corti. A volte uno resta deluso da un concerto, era corto, però ha suonato solo un'ora, ha fatto solo 40 minuti, ha fatto solo un'ora e 20. E allora amici, confrontiamoci, visto che l'estate è stagione di concerti, ok, abbiamo visto i concerti belli, il primo concerto che avete visto, abbiamo trattato varie cose, ma di concerti brutti ne avete visti? Ve ne sono capitati? Perché a volte uno resta deluso per varie cose. Vabbè, se sei deluso perché c'è l'impianto audio, la location non si presta benissimo al suono, ok, vabbè, questa è un'altra cosa. Ma siete rimasti delusi mai da un artista o da una band per il suo concerto? Magari voi eravate lì proprio per vedere uno dei vostri preferiti e poi dal vivo, boh. Dai, confrontiamoci su questa cosa. 342-342-2190. Anch'io ne ho avuti dei concerti che mi hanno un po' deluso, anche Maurino, secondo me, anche Elisa, vero? Ci sono, poi vi diremo anche i nostri, ma io voglio sapere per i vostri. 3, 4,

0: Cure, prima erano i Cranberries invece con Just My Imagination, doppietta oggi dedicata al 1999. Mentre stavo ascoltando i vostri vocali e leggendo i vostri messaggi, fra i concerti più brutti che avete visto, o meglio, i più brutti, quelli che vi hanno deluso, a volte la delusione può nascere da varie cose, perché tu aspetti una cosa e ne arriva un'altra, a volte il cantante magari ha un calo di voce proprio quella sera lì, a volte c'è un problema di organizzazione, insomma. Vedi, Iapo ha molto semplice, Iapo, questo è il nick che mi esce, mai deluso io dai concerti, anche perché gli unici concerti che ho visto sono stati di Vasco Rossi. Vabbè, troppo facile così, bisogna variare un po' nella vita, caro Iapo. Allora, sentiamo un po' di vocali, sentiamo Max per cominciare.
1: Ciao, sono Max da Varese. Il concerto di Bob Dylan al Forum a Milano di una ventina d'anni fa, adesso esattamente non mi ricordo, solamente ero andato con delle aspettative che non ho poi ritrovato.
0: Vabbè, insomma, Dylan sì, a volte delude, lo so, è vero.
2: Sentiamo, allora, io l'ultimo concerto che ho visto è stato quello di Bruno Mars martedì, ed è stato fantastico, nella top 3 dei concerti più belli della mia vita. E il concerto che invece mi ha deluso di più è stato quello dei Negramaro a Barletta qualche anno fa, perché San Giorgi steccava. Ciao, sono Menico da Molfetta.
0: Lui è di solito molto bravo dal vivo, magari ha qualche problema alla voce, mi viene da pensare. Sentiamo anche, volevo sentire questo, Giulia, vai.
3: Ciao Giulia, dalle Valli del Natisone, Friuli Venezia Giulia. Allora, a parte che stasera vado a vedermi Subsonica a Pordenone e loro non mi hanno mai delusa, mi viene in mente il concerto dei Radiohead. No, proprio non mi sono piaciuti dal vivo, molto bravi loro, ma dal vivo non rendono, secondo me. Ciao
0: Giulia, dividono un po' in effetti. Sentiamo l'ultimo.
4: Sì, come no. Gary Holt è da solo allo Smeraldo, quello che una volta a Milano era il Teatro Smeraldo, e mi sono addormentata.
0: Ma no,
4: lui bellissimo, voce stupenda, forse per quello mi sono addormentata
0: al concerto di Daryl Hall. Ma dai, quali sono i concerti che vi hanno deluso, che insomma vi aspettavate di più e siete usciti con un po' di amaro in bocca?

completamente nei loro concerti, no? Correggetemi se sbaglio, può darsi che magari qualche volta abbiano toppato anche loro. Concerti che vi hanno deluso, ne leggo qualcuno ancora velocemente. Daniela, purtroppo i REM a Bagnoli nel luglio del 2003, una performance algida e molto frettolosa. Poi Arturo, concerto dei Placebo a Mantova, delusione totale, loro due meri esecutori dall'inizio alla fine del concerto, immobili davanti ai microfoni senza nessuna interazione col pubblico. Questo è Arturo da Martina Franca. Beh, non tutti gli artisti vogliono interagire col pubblico, ci sono quelli che arrivano, fanno il loro concerto, non dicono manco ciao, poi può essere discutibile la scelta sicuramente. Concerti che vi hanno deluso di più, amici? 342 342 2190. This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su ford.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi option.

0: pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Capital Red Carpet.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Capital Red Carpet.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Beh, a proposito di Bee Gees, questi sono i Bee Gees chiaramente, c'è un documentario che rappresenta un loro concerto bellissimo da vedere. Loro erano tanta roba dal vivo, assolutamente. Questo era un loro brano di tanti anni fa chiamato I Started a Joke. Allora, devo dire, il più citato fra le delusioni ai concerti per vari motivi è Bob Dylan. Però torno sul discorso un attimo di prima. Si lamentava, molti di voi si lamentano della mancata interazione dell'artista col pubblico, e volevo leggere il messaggio di Claudio che dice: ma questa storia che bisogna interagire per forza col pubblico, anche no, Miles Davis non salutava né all'inizio né alla fine del concerto, non diceva una parola e suonava quasi sempre di spalle al pubblico, ma la sua musica interagiva.

0: agiva e come. Ecco, sono d'accordo con Claudio, l'interazione non è che ci deve essere per forza. Se il concerto è meraviglioso e tu parli con la tua musica eccetera eccetera, ben venga. Poi chiaramente dipende da concerto a concerto, da artista ad artista. Se vai a vedere, che ne so, i Coldplay, che hanno questo concerto così coinvolgente, così divertente, anche ti aspetti che Chris Martin interagisca. Non me lo aspetto da Miles Davis probabilmente, no? Dipende anche dal genere eccetera. Comunque, concerti deludenti ancora, quello di Jamiroquai a Lucca, dice Stefano da Bologna. Volevo sentire ancora un po' la vostra voce, sentire qualche messaggio. Giusi, vai.
1: Giusi da Como.
0: Dimmi.
1: Allora, i concerti più belli sono stati U2 nel 2005 all'Olimpico, poi vabbè i Coldplay nel 2023 a San Siro e anche Bruno Mars. Martedì sono stata anche lì. Il più deludente è stato i Jamiroquai, ecco, nel 2011 fuori tappa. È stato fatto un concerto a Monza, veramente deludente.
0: Io l'ho visto negli anni 90 Jamiroquai a Reggio Emilia, mamma mia, concertone di 2 ore e mezza anche invece. Vabbè, insomma. Oscar, dimmi tu.
2: Ciao. Dai, ragazzi. Allora, fine anni 70, primi 80, non ricordo esattamente, Sister Sledge a Milano al Teatro Nuovo, davanti a 50 persone al massimo. Un'ora scarsa di concerto, un sabato pomeriggio in cui loro hanno fatto finta di cantare quasi per forza. Grossa delusione. Fortuna che mi avevano regalato il biglietto e non ho pagato nulla.
0: No, insomma, era l'apice del successo anche all'epoca. Vabbè, 50 persone, magari una si lascia un po' accadere, anche se secondo me il professionismo ti fa fare il concerto meraviglioso della vita anche davanti a una persona. Questo è come lo intendo io. Dai, concerti che vi hanno deluso, amici, 342 342 2190.

Vedi che poi spuntano anche gli amici che spontaneamente fanno riferimento ai concerti di Prince. Lui penso che difficilmente abbia deluso. Daniela da Roma, a proposito di Prince, concerto meraviglioso al Palall'Automatica di Roma qualche anno prima che ci lasciasse purtroppo. Lui grande artista, assolutamente, d'accordissimo, d'accordissimo. Beh, stiamo parlando dei concerti che vi hanno deluso nella vita. C'è sempre qualcuno che può deludere, ma in realtà stiamo suonando tutti i brani di grandi performer dal vivo, eh. Questo lo è anche Prince, naturalmente, e anche il prossimo, amici, perché attenzione, sta arrivando il domandone, e il domandone che arriverà fra pochissimo oggi riguarda un grande artista italiano che è in tour proprio in questi giorni. Andatelo a vedere perché ha uno show fantastico anche questa volta. Sto parlando di Caparezza.

0: Caparezza, una chiave. Questo è il grande Caparezza trovato su Radio Capital. Amici, allora, sì, Loris, hai ragione. Il più grande Caparezza offre uno spettacolo nello spettacolo. Sì, andatelo a vedere, è in giro a suonare. Allora, questa sera, fra l'altro, oggi è il 17, giusto? Sì, stasera Caparezza è a Servigliano, in provincia di Fermo. Poi domani, sabato, Francavilla al Mare. Poi venerdì 24 sarà a Genova. Sabato 25 a Cattolica. Poi Campobasso, Lecce, Catania, Palermo, Carrara, Brescia, Udine, Alghero, Bari, Caserta, per tutta l'estate. Insomma, Caparezza è in giro, andatelo a vedere, lo show nuovo pare sia veramente incredibile. Allora, domandone su Caparezza però, amici, prendete il vostro cellulare, tenetelo vicino, perché Caparezza, prima di diventare famoso in Italia con questo nome, ok, lui aveva già pubblicato due album, ottenuto un buon successo anche in alcuni stati all'estero, usando però un altro nome. Non si faceva chiamare Caparezza all'inizio. Qual era questo nome, ve lo ricordate? Risposta A: a inizio carriera Caparezza si faceva chiamare DJ Mickey? Oppure risposta B: si faceva chiamare Mickey Mix? Oppure risposta C: si faceva chiamare invece KM? Mandatemi un vocale con la vostra risposta esatta al 342-342-2190. Dai, tra poco arrivano le news.
1: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital. Let's start. You're tuned into Radio Capital Funky Town.
2: Funky Town. Funky Town.

0: Disco and Rare Groove on Radio Capital.
1: Funky Town. Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: In collaborazione con Radio Capital.

0: Appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte come hamburger di vitello 2 per 100 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su Opel.

0: Autostore.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Le notizie delle 17 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Mario Roggero si è presentato nel carcere di Bollate nel Milanese, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere, inizia così la sua detenzione. Poche ore fa la moglie ha presentato formalmente la domanda di grazia nelle ore dello scontro tra la maggioranza che la chiede al Presidente della Repubblica e l'opposizione che parla di vergognosa strumentalizzazione. Intanto, dopo le bocciature della Camera sulle preferenze, è arrivato ieri il primo sì alla legge elettorale. La riforma prevede l'obbligo dell'indicazione del candidato premier e un corposo premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42%, ma c'è un emendamento che può far vincere chi prende meno voti. Andrea Lucatello.
2: Potrebbe bastare lo 0,01% per ribaltare il risultato di un'elezione. È il paradosso che rischia di trasformarsi nel tallone d'Achille del cosiddetto Melonellum, la nuova legge elettorale approvata alla Camera. Secondo alcuni costituzionalisti, infatti, il meccanismo previsto dalla riforma potrebbe assegnare il premio di maggioranza a una coalizione arrivata seconda. Come? I voti delle liste alleate che non superano il 3%, salvo il miglior perdente, vengono cancellati dal conteggio della coalizione. Il risultato è che un'alleanza che ha preso più voti potrebbe vedersi scavalcata da un'altra con meno consenso e finire addirittura all'opposizione. Ora la maggioranza è davanti a un bivio: correggere la norma al Senato oppure lasciare che sia la Corte Costituzionale a pronunciarsi sul possibile bacco della legge.
1: Un operaio di 43 anni della provincia di Udine è morto in un incidente sul lavoro lungo i binari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dipendente di una ditta esterna, è sceso da un mezzo ma è inciampato, finendo sotto un altro convoglio in transito che proveniva dall'opposta direzione. L'impatto gli è stato fatale. Le case di comunità vengono utilizzate poco o per nulla e i pronto soccorso continuano a soffrire per troppi ingressi. Riccardo Quadrano.
3: Avviati con i fondi del PNRR, le strutture che dovrebbero servire ad alleviare le congestioni dei pronto soccorso nei casi non urgenti funzionano solo in parte. Sul nostro territorio le case di comunità sono al momento 1200, in crescita rispetto a quelle attive lo scorso dicembre, con presenza più massiccia in Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte. Ma non tutti, anche persone che abitano in prossimità, ne sono a conoscenza. Tra i servizi previsti, visite specialistiche ed esami diagnostici, garantiti però solo in un terzo dei casi. Col paradosso che se un medico di base presente in struttura prescrive un'ecografia, per ottenerla occorre comunque prenotarsi al CUP, che rimanda alle liste di attesa regionali. Nulla che non succeda già ora all'esterno. E con pochi professionisti a disposizione, il rischio è che piazzandoli nelle case di comunità si lasciano scoperti gli altri ambulatori.
1: Subito un infortunio in apertura di preparazione per il Napoli. Il difensore Buongiorno ha un problema al ginocchio che gli impedirà di allenarsi. Non si esclude al momento l'intervento chirurgico. Capital News torna alle 18.
0: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese. Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: brano Baby Love Me Like You Do era anno di grazia 1978 e nei club, nelle discoteche in giro per il mondo si ballava questa canzone di General Johnson. General Johnson è uno che molti magari lo associano al soul, ha avuto dei buoni successi nei decenni scorsi, soprattutto negli Stati Uniti, insomma, ma poi ha avuto una carriera solista che l'ha portato anche ad avere questo brano che qualcuno di voi sicuramente lo ricorda. General Johnson, l'altro lo dice, ma General Johnson, bel nome d'arte, magari un po' comune rispetto ad altri generali, ma in realtà general, la parola generale non era un nome d'arte, era proprio l'anagrafe. Lui all'anagrafe è chiamato Norman General Johnson, come se tu chiami tuo figlio Maurino Sergente Belgeri. No, così. Generale. General Johnson ritrovato oggi su Radio Capital. Amici, avevamo lasciato però il domandone in sospeso prima delle news con Caparezza, e allora dobbiamo andare a dare un rispostone alla domanda che riguardava Caparezza. Vi avevo chiesto qual era il nome che usava Caparezza a inizio carriera. Era DJ Mickey, era Mickey Mix o era KM? Beh, intanto tantissimi avete risposto, in tantissimi avete indovinato. Prendiamo la risposta di Donatella da Cattolica. Facevamo riferimento a Caparezza, che presto sarà Cattolica per una data, e Donatella parte proprio da lì. Vai.
1: Ciao, Donatella da Cattolica. Tra l'altro sabato prossimo c'ho già il biglietto da un anno, da esattamente dal 25 di settembre, che era il mio compleanno, e quindi del 2025, ecco, Mickey Mix, lui era assolutamente Mickey Mix, e grazie per...

0: per aver passato la chiave, che è un brano stupendo e mi commuove dall'intensità del testo. Ciao!
1: Grazie Donatella, grazie per il tuo messaggio, bello allegro, brava! Beh, Mickey Mix si fece due festival di Sanremo, anzi uno realmente nel primo anno, la prima volta fece Sanremo Giovani ma non passò la selezione per arrivare al vero festival, e poi invece nel 97 fece il festival di Sanremo con E la notte se ne va, tra l'altro brano che tanti non sanno, in Italia non ebbe nessuna risonanza, ma all'estero, in Francia, rimase per 12 settimane in classifica fra i più venduti, raggiungendo anche la 19ª posizione, e successivamente entrò in classifica anche in Svezia. Quindi come Mickey Mix in Italia l'abbiamo ignorato in realtà, però in Svezia e in Francia ha avuto una buona risonanza, era l'inizio di tutto, poi vabbè, poi si è trasformato in Caparezza e da lì è diventato uno dei nostri supereroi preferiti, vero Capa? Allora, parte l'ultima ora di Capital Records, amici, 17:11 minuti, Marco Biondi al microfono, siamo in diretta, Maurino in regia, Elisa in redazione, subito gioco dei 5 elementi, sapete che ultimamente, essendo estate, andiamo a ripescare anche alcune cose estive di un po' di anni fa. Sarà così anche oggi? Non lo so. Questo è il primo elemento sonoro. Cos'è? Riascoltiamolo. Non lo so, cos'è? È riconoscibile secondo voi? Riascoltiamo ancora una volta. 342 342 2190. Cos'è? Di chi è questa voce? Qual è la canzone?

Edoardo Bennato, ogni favola è un gioco. Bennato che sta per festeggiare fra poco i suoi 80 anni, compirà gli anni fra poco, il 23 di luglio, saremo qua per fargli gli auguri. Fra l'altro lunedì 20 luglio lui si farà il suo primo Circo Massimo come concerto, quindi un bel momento, andatelo a sentire al Circo Massimo. Edoardo Bennato, ripeto, il 20 di luglio, lunedì. Fra l'altro c'è una bella intervista su Messaggero con Bennato, dove lui racconta tante cose del suo passato e, parlando dei suoi inizi, dice: era appena uscito Non farti cadere le braccia, il suo primo album, e dopo 2 o 3 settimane dall'uscita, racconta lui, il direttore mi chiamò in ufficio, il direttore della casa discografica, e gli disse: Bennato, i programmatori della RAI dicono che la sua voce è sgraziata e che le canzoni non possono passare in radio, mi faccia il piacere, torni a studiare e si tolga dalle scatole. E lui che ha fatto? Si è rimboccato le maniche, è andato a Londra e si è fatto tutta una storia che l'ha portato dove è arrivato. Grande Bennato, su Radio Capital stiamo giocando invece al gioco dei 5 elementi. Avete riconosciuto dopo il primo elemento che era questo? Riascoltiamo il primo? Ascoltiamo il secondo elemento sonoro. Beh, questo è già più facile però, riascoltiamolo. Ce la possiamo fare, dai, ce la possiamo fare. Non è difficile oggi, amici, non è difficile. Volevo salutare Dedo da Grottaglie, è stato il primo a indovinare subito nome della voce, delle voci, anzi, diciamo, e anche titolo della canzone. Bravo Dedo, tocca a voi adesso. 342-342-2190. Intanto, novità, l'abbiamo già ascoltata più volte e la riascoltiamo. È il brano di Noah Kahan.

0: Parlavamo proprio prima di Jamiroquai, che è rimasto un po' deluso in concerto, altri invece che sono rimasti entusiasti, ma il concerto che ho visto io era assolutamente positivo. Poi capita magari uno nella vita quella sera lì magari non è in formissima per qualche motivo e tu sei lì proprio quella sera a vederlo, succede insomma. Questa era Jamiroquai, Little L su Radio Capital. Stiamo giocando col gioco dei cinque elementi, amici. Tanti avete indovinato, ma tanti avete sbagliato però, non pensavo tutti questi errori. Ascoltiamo il terzo elemento sonoro prima, che non ha le voci ma non fa niente, riascoltiamolo. Allora, tra poco faremo il riepilogo dei primi tre elementi sonori ascoltati. Le voci che avete ascoltato, dico, nomi che avete fatto voi sono sbagliati, non sono le voci di Mel & Kim, che era un famoso duo degli anni Ottanta. Non è la voce di Spagna, non è la voce degli Eight Wonder, non è neanche di Tracy Spencer, non è di Kylie Minogue, non è dei Dead or Alive e non è di Belinda Carlisle, anche perché qua a cantare sono più di una. Sono tre, per l'esattezza, ok? Quindi parliamo di un trio femminile britannico. Questa è l'indicazione che vi do e questa è una cover di un grande brano che ebbe già un grande successo negli anni 60. Ma qua mi fermo. Di chi sto parlando e qual è la canzone? Fate un bel vocale per annunciare voi l'ultimo brano di oggi di Capital Records al 342-342-2190.
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Sarà forse questo il TG0?
3: Ma forse che forse.
2: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
3: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
2: Può darsi, può darsi.
3: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
1: TG0.
2: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
3: Peter Gabriel.
2: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
1: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi

0: oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
16: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
17: E a noi che ci piacciono tanto!
16: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vedi, questo era un trio, il trio delle Supremes con You Keep Me Hanging On, era il 1966, e invece chi canta l'ultimo di oggi di Capitol Records è un trio femminile pure, però il brano è del 1986, quindi dal 66 all'86 sono passati tanti anni, la società è cambiata, la musica è cambiata, ma qual è questo trio femminile? Sara, ce lo dici tu?
1: Ciao Marco, sono Sara dall'autostrada verso sud. Il gruppo è Bananarama, è un pezzo del 1986, che è l'anno in cui sono nata io, e ovviamente non svelo il titolo, per cui ci sentiamo quando mi richiami. Ciao.
0: Vabbè, sarà qualcun altro ad annunciarlo sicuramente, e sono le Bananarama, sì, anche loro erano in tre, le Bananarama fra l'altro esistono ancora, sono in due oggi, ma comunque hanno fatto brani nuovi ultimamente, sono in giro comunque a fare concerti, sono assolutamente ancora attive. Bananarama 1986, che brano ci avevano queste? Che cover avevano fatto quell'anno? Vogliamo riascoltare i primi tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento? Questo era il primo. Questo è il secondo. Questo è il terzo. E arriva anche il quarto. Vabbè, questo, cosa dice? She's got it? È quella roba lì. Sentiamo ancora. Dai amici, fate il vostro vocale. Adesso tocca a voi però, Adesso bisogna entrare nel vivo del gioco. Fuori la voce, dite il vostro nome, la città da dove ci chiamate, annunciate alle Bananarama e annunciate il titolo esatto della canzone per annunciare voi l'ultimo di Capitol Records. Dai, su.

Sei bella davvero, grande canzone di Motta, ritrovata su Radio Capital. Siamo quasi alla fine di Capital Records Amici, ma attenzione, c'è il quinto elemento sonoro da ascoltare, l'ultimo per ascoltare come comincia il brano di oggi che chiuderà Capital Records. Comincia così, e questo attacco di chitarra era così anche nell'originale del 1969, ma questa è la cover dell'86, risentiamo? Ultima chiamata per fare il vostro vocale al 342 342 2190, ora o mai più.

0: Sweet About Me, siamo così alla fine di Capitol Records, amici, anche per oggi. Rossano, annuncia tu oggi l'ultimo di Capitol Records, dai.
1: Buonasera Capital, buonasera agli ascoltatori, Rossano da Osimo che annuncia l'ultimo della puntata e l'ultimo della settimana. Si tratta della cover del pezzo Venus, certo un po' più commerciale, un po' più pop, ma che ebbe molto successo nei primi anni '80, delle Bananarama. Io mi ricordo un amico mio che mi fece una cassetta dove c'era appunto questa canzone che poi sentivo nel mio Walkman. Ciao a tutti e buon weekend.

0: Ja Baby She's Got It, Banana Rana, Venus, canzone fra l'altro che grazie a questa versione tornò al numero uno anche della classifica americana all'epoca dei più venduti. Qui era quando le Banana Rama vennero prodotte poi da Stott Aitken and Waterman, un trio di produttori che erano quelli dietro il successo di Rick Astley, per esempio, dietro il successo di Kylie Minogue. Furono loro a lanciare proprio questi personaggi, all'epoca erano un po' dei Remida, dove mettevano loro le mani, i brani funzionavano veramente a livello europeo e spesso volentieri anche a livello mondiale. Allora, era l'ultimo di oggi, amici, Bananarama, Venus, grazie per aver giocato con noi, grazie soprattutto per essere rimasti all'ascolto anche oggi di Capital Records. Io ringrazio Elisa che è in redazione, grazie Eli, ringrazio Maurino che era in regia. Adesso arrivano le ultimissime news e poi gli amici del TG Zero con Capital Records. Ci ritroviamo, per quanto mi riguarda, lunedì nuovamente ore 16 e sempre solo Radio Capital. Da Marco Biondi è tutto, buon weekend amici.
1: Ma davvero?

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene il tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
9: Esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida sulla selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
14: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
17: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
18: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
19: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
18: 13.750 euro?
19: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
20: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Mario Roggero è in carcere a Bollate prima di costituirsi. Il gioielliere di Cuneo ha commentato la condanna a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori. È un ergastolo, mi aspetto la grazia, ha detto il 72enne. Mattarella lo ha fatto con Minetti, si metta una mano sulla coscienza. Così Roggero. Intanto il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria per la richiesta della grazia da presentare al Presidente della Repubblica. Un operaio di 43 anni della provincia di Udine è morto in un incidente sul lavoro lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. Secondo

0: Una prima ricostruzione, l'uomo dipendente di una ditta è sceso da un mezzo ma è inciampato, è finito sotto un altro convoglio in transito senza passeggeri che proveniva dalla opposta direzione. In Liguria è morta l'undicenne rimasta bloccata nel bocchettone della piscina a Sestri Levante vicino a Savona, invece un quindicenne è rimasto folgorato. Antonio Cristiano.
1: Il ragazzo di Saronno era in vacanza a Spotorno sulla riviera di Ponente, ospite di un amico e la sua famiglia. Era al Luna Park del paese che, spiega il sindaco, c'è da 20 anni ed è gestito sempre dalle stesse persone. Il quindicenne ha usato il calciometro, una sorta di punchball da colpire con i piedi. Prima di calciare si è sfilato una scarpa, rimasto a piedi nudi, è entrato a contatto con una parte della struttura della giostra. Prima dell'incidente c'era stato un temporale, secondo la prima ricostruzione l'acqua ha raggiunto la centralina elettrica dell'impianto, per questo il ragazzo è rimasto folgorato. Per 3 ore i medici dell'ospedale San Paolo di Savona hanno provato a rianimarlo, inutilmente.
0: Almeno 12 persone sono state uccise oggi dai bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza, l'episodio più grave è avvenuto nel campo profughi di Nuseirat, dove un bombardamento durante un funerale ha provocato 7 morti, 22 feriti, secondo fonti sanitarie palestinesi. Allerta tsunami in Messico dopo un terremoto di magnitudo 7.4 avvertito vicino alla costa dello stato del Chiapas. Il sisma ha fatto oscillare gli edifici in Guatemala e nel Salvador. Siamo allo sport, Spalletti chiede rinforzi, siamo lontani dallo scudetto, dice l'allenatore bianconero nella prima conferenza stampa della nuova stagione, memore dei fallimenti di quella passata. Sentiamo Spalletti.
2: Ci sono state prestazioni di assoluto livello, come però ci sono state prestazioni al di sotto di quelle che possiamo permetterci, ed è proprio lavorando su questi difetti che poi dobbiamo andare a preparare la prossima stagione.
0: Tra poco il TG0, prossimo appuntamento con Capital News alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto
8: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sono questi gli Who, e come si intitola questa canzone? Who are you? Gli Who, Who are you?
1: No, chi? I chi sarebbero? I chi?
0: Buonasera, benvenuti al TG0.
2: Bill Gates vuole oscurare il sole.
3: Why not?
4: Con Donald Trump c'erano delle affinità.
5: Islamic Republic of Japan.
3: Why not?
6: God bless America.
7: Mentre lei è a giocare con il plastico del ponte.
8: Era stata contattata dal popolo dei pleiadiani.
9: C'è tanta felicità.
10: TG0.
11: Questa è la missione che becca come il cucù.
0: Eccoci qui a chiusura della settimana. Sarà una puntata speciale innanzitutto perché dobbiamo fare un gran finale per la nostra Giulia, la stagista, che oggi conclude il suo percorso.
1: Beh, grande Giulia Pesaro, che ci ha portato anche una ottima merendona.
0: Sì,
1: siamo
0: fatto
1: molto
0: merenda,
1: soddisfatti con la pancia piena.
0: Boom, 400 boom. Calorie in un boccone, ma era
1: voleva,
0: tutto buonissimo.
1: Ci voleva,
0: grazie Giulia, grazie. Emanuele Denina, Simone Girasole, Edoardo Buffoni,
1: Doris Zaccone.
0: Ci siamo tutti pronti a raccontarvi le tante cose che stanno accadendo. Sarà una puntata densa, piena di notizie.
1: Sì. Puntatona questa di venerdì 17, lo so.
0: No, è tranquillo, è buono venerdì 17, è buono, soprattutto se è luglio, è buonissimo.
1: A luglio. Cioè si scarica,
0: si
1: questa potenza.
0: Sì, più d'autunno, d'inverno, ma
1: luglio va bene,
0: fa impressione.
1: Se lo dici te.
0: Allora sentite un po', a proposito di finali, no?
1: Sì.
0: Il finale di percorso di Giulia, la finale dei mondiali che sta per arrivare, sarà domenica. Sai che anche a New York
1: sei
0: c'è
1: tesa?
0: Sei tesa
1: per l'Argentina Spagna?
0: Però non me la perderò per niente al mondo, questo devo dirlo, anche da non appassionatissima di calcio.
1: Domenica ore 21.
0: Anche a New York hanno il problema del caldo torrido, sono giornate da bollini rossi, neri, però pare che domenica forse qualcosa potrebbe cambiare. Il sindaco Mamdani, che sarà ovviamente presente allo stadio di New York dove si chiuderà questo torneo, come ospite d'onore e anche padrone di casa, ha messo in vendita dei tagliandi tipo a pochi dollari per regalarli ai residenti da più di 15 anni a New York. Ha detto, voi
1: una specie
0: siete...
1: di lotteria.
0: Sì, infatti è a sorteggio, diciamo
1: è
0: così.
1: A sorteggio. In realtà il MetLife Stadium, che è un enorme stadio per il football americano, è considerato lo stadio di New York, ma in realtà è oltre il confine con New Jersey. Io ci sono stato, è mezz'ora di trenino locale da Manhattan, in mezz'ora ti portano sotto questo

0: fa impressione.
1: È enorme, sì, sì. Ci ho visto un concerto io
0: e
1: lì.
0: Infatti stavo dicendo, ma che ci sei andato
1: a
0: fare?
1: Ho visto
0: lo
1: un concerto nel 2015 di uno dei miei gruppi, guarda, uno dei miei gruppi preferiti. Sono andato là apposta da Roma, ci sono andato.
0: E
1: ho visto un concerto.
0: I Rolling Stones.
1: No.
0: I Beatles non poteva essere.
1: I Coldplay, no.
0: No.
1: I
0: Depeche Mode, no.
1: No, gli One Direction.
0: Oh, però.
1: Ti giuro, sono andato a vedere i One Direction nel New Jersey. Era successo che si capitava lì, eravamo lì in vacanza e mia figlia, allora 14enne, papà, ci sono i One Direction a mezz'ora da qui. E io speravo non ci fossero dei biglietti disponibili, c'erano e non costavano nemmeno tanto.
0: E quindi sei dovuto andare.
1: Io non ho visto niente, cioè uno stadio non vedi niente, cioè il palco era 8
0: talmente
1: chilometri.
0: Grande,
1: sì.
0: Certo.
1: Tipo
0: no.
1: quelli di ultimo al Pit 6.
0: Di più. No, c'erano i biglietti perché appunto è sconfinato. Per cui
1: è sconfinato.
0: Comunque sarà la prima volta che una partita di calcio così importante, una finale dei mondiali, a un certo punto sarà interrotta per mezz'ora.
1: Per mezz'ora, ragazzi, cioè questa è una cosa che infatti pone anche problemi di carattere di riscaldamento. Le squadre che stanno lì nella finale dei mondiali aspetti mezz'ora.
0: E perché cosa aspettano? Per vedere una parata di stelle e
1: sì,
0: di
1: perché
0: cantanti.
1: Hanno riprodotto proprio il tipico show dell'halftime show. Del Super Bowl di football americano, lo hanno messo anche per il calcio, no? Perché quindi devono montare un palco come l'halftime show, poi chi si deve esibire in questo halftime show?
0: Shakira, Madonna, Justin Bieber, i Coldplay, tra l'altro
1: i BTS, i coreani, quindi tutto questo, capisci, monta, fai, smonta, non è un quarto d'ora,
0: sì,
1: sarà
0: diciamo,
1: mezz'ora.
0: Non è il cantautore con la chitarrina sul palco, è tutta un grandissimo show. Ci sarà anche Laura Pausini, che però non farà parte di quella mezz'ora, non si esibirà durante quella mezz'ora, ma prima che inizi la partita vera e propria.
1: Alle 19:30 ore italiane parte tutta la cerimoniona di chiusura dei mondiali, a cui appunto parteciperà anche la nostra Laura Pausini insieme a Robbie Williams, poi Coldplay che tu dicevi, ci sarà il direttore d'orchestra Dudamel, anche Tom Cruise farà un'apparizione secondo me abbastanza acrobatica come fa lui.
0: Sì, ci sono tutti.
1: E poi c'è Donald, ragazzi.
0: C'è Donald, Donald con Infantino, invece manca Milei, presidente argentino. Non ci va perché assisterà alla gara dalla residenza presidenziale. Lui fa così per scaramanzia con tutte le partite dell'Argentina. Ha fatto così e quindi non si vedrà. Invece la Spagna ha presente tutta la famiglia reale al completo.
1: Re Felipe
0: c'è con tutta la famiglia. E pensa se Trump sarà costretto in qualche modo a premiare la Spagna, della quale aveva detto una causa persa, questa nazione è una causa persa.
1: Non danno i soldi per la difesa, non danno le basi militari per far volare i caccia, hanno riconosciuto la Palestina, niente.
0: E invece magari gli toccherà consegnare questa coppa. Va bene, saremo a vedere, sarà un grande weekend, un po' di politica, un po' di sport, un po' di spettacolo, un po' tutto ammischiato. A Radio Capital Maniac, Michael Sembello.

0: Eccola qua, Maniac, canzone simbolo, no, degli anni Ottanta, quel fantastico, favoloso film che era Flashdance. Allora, al TG0 di oggi dobbiamo tornare sul caso Roggero, perché non si sono fermate le polemiche, ma in più c'è proprio il fatto che appunto Mario Roggero si è consegnato, è entrato in carcere proprio in questi minuti.
1: Il gioielliere Mario Roggero, sì, Doris, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per omicidio volontario dei due rapinatori e per averne ferito un terzo, ebbene sì, è arrivato nel carcere di Bollate, siamo vicino a Milano, alle 16.45 per consegnarsi. Ieri avevamo detto che stava entrando in carcere, in realtà lui aveva ancora una notte da poter stare libero, e poi dopo si è consegnato nel carcere di Bollate e ora è, insomma, sta iniziando a scontare la sua condanna. Roggero ha fatto delle dichiarazioni entrando, accompagnato dalla moglie e da un genero, lui ha due figlie, e ha detto lei è pentito di quanto ha fatto, ha detto sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni. Poi si è rivolto direttamente al capo dello Stato e ha detto il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato Nicole Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Questo è il massimo per i delinquenti che sono facilitati a continuare a rapinare e a rubare, tanto sono impuniti e anche risarciti.
0: Da conferenza stampa.
1: Come si può sentire uno che sta entrando per 15 anni a 72 anni? È un ergastolo, penso di subire un'ingiustizia. Queste sono le dichiarazioni di Roggero, che ormai parla come un leader politico, d'altronde da molti partiti politici è proprio, diciamo, osannato come un leader politico, e mette in mezzo proprio lo stesso Mattarella, no?
0: Sì.
1: Ricordiamo la questione della grazia, che ieri appunto il ministro della giustizia Nordio ha avviato le procedure per la concessione della grazia, ma Mattarella ha invitato Nordio a darsi una calmata e ha detto sì, ma è una mia prerogativa, decido io, e oggi Nordio comunque è tornato a chiedere a iniziare questa istruttoria per la grazia. Ma la grazia, ragazzi, la condanna c'è stata due giorni fa. Ma le grazie non si danno a due giorni da una condanna. La grazia è un procedimento in mano al capo dello Stato che fa delle valutazioni. Devono passare dei mesi. Devi vedere come si comporta il condannato in carcere. Magari ci può essere una riduzione della pena. Si devono leggere le sentenze anche della Cassazione. Cioè, tirare non per la giacchetta, per la giaccona Mattarella così è è un'azione di propaganda politica. Mattarella ha già graziato parzialmente delle persone. Tipo, c'era la guardia giurata Massimo Zen, veneta, che è stata graziata nello scorso ottobre da Mattarella, che gli ha ridotto la pena da 9 anni a 3 dopo 3 anni di carcere, guardia giurata che aveva sparato contro dei rapinatori di un bancomat, ok? Quindi non è che c'è una preclusione rispetto a dare delle grazie anche parziali, ma tutto deve essere fatto con i tempi che sono in mano al capo dello Stato. Io trovo indegno e ignobile tirare Mattarella per una questione di propaganda, perché ci si fa belli a prendere le parti di questo gioielliere Roggero. Lascia

0: dello stare Mattarella, che farà le sue valutazioni con calma e con grande equilibrio, come lui è abituato a fare. Cioè, questo è il punto, se no diventa la quarta camera, cioè capito, abbiamo 3 gradi di giudizio e poi la politica diventa, lo sai che ti dico, 3 gradi di giudizio dei giudici, non ce ne frega niente, dai, diamogli la grazia, a noi non ci importa niente, ci vuole rispetto sia per il capo dello Stato che per la magistratura.
1: Sì,
0: e che così. I tempi siano maturi.
1: Anche
0: lui che tira per la giacchetta così nelle dichiarazioni prima di entrare in carcere il capo dello Stato, secondo me non si mette in una situazione facile, secondo me. Vogliamo sentire Roggero, sentiamo.
2: Viva la giustizia italiana, ergastolo.
3: Penso di subire un'ingiustizia.
2: Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
3: Cosa direbbe Mattarella?
2: Insomma, ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella,
4: ragazzi,
2: dovrebbe mettersi in mano la conoscenza.
5: Poi si aspetta quindi una grazia.
2: Io non aspetterei una grazia.
6: Non si sente un po' pentito per il gesto che ha commesso?
2: Certamente, diciamo che effettivamente col senno di poi, proprio a trovarsi in più momento.
0: Queste sono le frasi di Roggero che
1: fa impressione di mettersi una mano sulla coscienza. Mattarella,
0: ma chi sei? Questo è un duplice omicidio volontario. Tra l'altro, la cosa dello scafista, vogliamo spiegarla brevemente. Ha graziato uno scafista che ha ucciso 30 persone. È una storia molto complessa di un giovane nordafricano che è stato condannato come scafista di una nave dove ci furono una barca dove ci furono dei morti. Ha fatto 10 anni di carcere, poi nuove carte che sono emerse dall'inchiesta lo hanno scagionato come scafista, era uno che aveva preso un passaggio su quella barca, e di fronte a queste nuove evidenze del processo, dopo 10 anni di carcere che si è fatto sto ragazzo, Mattarella ha deciso di dargli uno sconto e farlo uscire. L'ha fatto uscire l'anno scorso come la guardia giurata, diciamo, no? Quindi attenzione anche a dire le cose, sennò passano dei messaggi che non sono veri.
1: Allora, tra poco, perché questo caso Roggero è veramente il caso del momento, forse è il primo della nuova campagna elettorale,
0: esatto.
1: Appena cominciata, questo è proprio il capofila di tutte le questioni che sentiremo da qui al prossimo anno. Allora, tra poco qui al TG0 vi facciamo sentire proprio delle voci che riguardano le polemiche di cui abbiamo parlato dai diretti.

0: Il è caldissimo intorno alla vicenda Roggero.
1: Ci state scrivendo in tantissimi,
0: ma
1: con
0: tanti, tanti
1: opinioni a 360 gradi, come
0: però
1: è normale
0: tutte,
1: che sia.
0: Tutte molto su di tono. E,
1: di
0: questo,
1: tono
0: e questo spiega, no, questo che secondo me spiega perché la politica ci si sta infilando proprio di pancia.
1: Sì, la destra,
0: a tuffo.
1: Diciamo, in questo
0: sì,
1: caso.
0: Sì, la destra in questo caso, perché è una faccenda che ovviamente ci colpisce tutti.
1: E tu hai fatto molto bene, secondo me, Doris, a sottolineare il fatto che siamo già in campagna elettorale. È un caso che emoziona, è un caso che divide, un caso che fa serrare le fila di quelli pro e di quelli contro. Allora sentite i leader della destra come sono montati su questo caso. Partiamo da Tajani, Forza Italia.
2: Sì, io aderisco.
1: Aderisco, dice, no?
2: Dei gruppi parlamentari di Forza Italia e degli altri partiti centrodestra e del presidente della regione Piemonte Cirio di chiedere la grazia per Mario Roggero, un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni. È intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società. Poi sarà il Presidente della Repubblica ovviamente a decidere, ma ritengo sia giusto compiere questo passo.
1: Quindi il passo è i gruppi parlamentari di Forza Italia unitamente chiedono la grazia e quindi dicono: Mattarella, rispondi, diamo questa grazia subito, come se Mattarella fosse un quarto grado di giudizio, ma non è così. Senti invece Salvini. Salvini è il leader che forse da più tempo ha fatto una battaglia sulla la difesa è sempre legittima.
3: Conto che la giustizia sia giustizia con la G maiuscola, non come quella che ieri ha mandato in galera un 72enne che per una vita ha lavorato e che si è difeso e ha difeso se stesso, sua moglie e sua figlia da dei rapinatori. Quindi quella per me non è giustizia e conto che l'intero centrodestra si faccia promotore della richiesta di grazia per Mario Roggero, perché dopo una vita di lavoro passare anni in carcere a 72 anni dopo essere stato aggredito e rapinato non penso sia giusto. Non è possibile avere un padre, un marito e un nonno che invece di stare con i nipotini da stanotte sta in galera, perché in galera ci devono stare i delinquenti veri, non quelli che si difendono a fronte di un'aggressione.
1: E questo è, ricordiamo che la legge sulla legittima difesa è già stata allargata su input di Salvini, ma non al punto, secondo i giudici, da giustificare un fatto, un inseguimento dei rapinatori fuori dalla gioielleria con, diciamo appunto, colpi sparati a bruciapelo con la propria pistola sui loro corpi, perché questo è il senso della cosa. Chiudiamo con Vannacci.
4: Io sto con Mario Roggero. E lo dico di fronte a questa istituzione che dovrebbe garantire libertà e democrazia.
1: Sarebbe l'Europa.
4: Un uomo, un padre di famiglia, un lavoratore che oggi si trova in carcere perché una banda di criminali sono entrati nel suo negozio. Mario, noi non molliamo. Non mollare neanche tu.
1: Eccolo qua, ora fa un po' lo candidano, però pare che non si possa candidarlo, lo dico ironicamente, per via della legge Severino. Sei condannato in via definitiva, non puoi essere candidato in Parlamento. Vedremo, questa roba è solo all'inizio. Sai, molti ci stanno scrivendo, per esempio Stefano ha scritto, insomma, mettersi nei panni di una persona che lavora e riceve le rapine, bisogna capire cosa ha provato, bisogna passarci. Stefano, in effetti è proprio così. È vero che se non fosse arrivati a fargli la rapina tutto questo non sarebbe successo, però diciamo uno stato di diritto deve dirti una cosa molto semplice, che non puoi farti giustizia da te, anche in un momento di comprensibilissimo momento di basta, non ce la faccio più, io questi li accoppo, io questi li ammazzo, non lo puoi fare, se no altrimenti diventerebbe questo paese un far west, e ovviamente questo non può essere consentito.
0: È proprio così. Ma allora, il caso specifico posso dire che può far discutere tanto, perché è vero che a 72 anni ed essere condannato a 14 corrisponde ad un ergastolo, forse è tanto.
1: Sì. Beh, se hai ucciso due persone, omicidio volontario.
0: C'è la questione del risarcimento. La cosa che davvero mi fa proprio rabbia è che la politica, invece di affrontare con serietà questo problema della sicurezza di un gioielliere che appunto non deve subire tutte queste aggressioni nel suo negozio, invece di occuparsene in maniera seria e dirci oggi, domani, fra una settimana, che cosa intende fare di concreto, fa soltanto propaganda, perché questo sta facendo la politica dal mio punto di vista, sale su questo carro per fare propaganda. Non è così che avremo meno rapine e non è così che difenderemo i tanti Mario Roggero che credo ci siano stati e spero di no, ma purtroppo
1: ci saranno.
0: Allora, che la politica invece di fare propaganda e basta si
1: metta. Beh, la politica è la destra, è una parte della politica che fa propaganda in queste ore.
0: Ne riparleremo.
5: Radio Capital Yacht Rock.
6: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock.

0: Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 16 al 25 luglio, 550 pezzi disponibili.
12: C'è una parte di te che si nasconde.
13: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
12: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
13: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
12: E quando le maschere cadono.
13: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
12: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
13: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
17: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
18: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
20: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
21: Ragazzi, picnic?
22: La montagna mette una fame.
20: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Jackie De Shannon, What the World Needs Now Is Love, quello di cui il mondo ha bisogno ora. Beh, è amore, secondo me è vero, solo che detto suona male. Sì, vabbè, amore. Questa è Radio Capital e questo è il TG0 e siamo tornati anche oggi sul caso Mario Roggero, con tutte le polemiche e con tutto anche il carico di dolore e di rabbia che questa storia tira fuori un po' in tutti noi, e poi ciascuno vede le sue ragioni prevalere sulle altre. Però volevo sapere che cosa ha detto Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio.
1: Allora è intervenuta in realtà non parlando di grazia, perché secondo me lei non ci si mette in questa roba con Mattarella. Ricordiamo che però pochi giorni fa Giorgia Meloni aveva detto: noi vogliamo eleggere un presidente non di sinistra, inteso Mattarella è di sinistra. Vabbè, ma questa è una cosa politica. Ha scritto: mi aggredisci, mi difendo e dovrei risarcirti io? Non è giusto. Infatti lei dice: con l'ultimo disegno di legge sicurezza, il governo Meloni, introduciamo una regola di puro buonsenso. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, no? Basta paradossi. Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque. Il caso appunto Roggero è questo, che lui è stato condannato duplice omicidio volontario anche a risarcire le famiglie dei due rapinatori morti. Penso che la cifra complessiva si aggiri sul milione di euro, 700.000 euro insomma, e 300.000 l'ha già dati e dovrà dare, e lo stesso Roggero ha detto: ma io insomma ora devo vendere delle attività per risarcire. Molti vedono in questo risarcimento una cosa ingiusta. Giorgia Meloni dice: ora abbiamo ritoccato la legge di modo che dai prossimi casi in poi non si debba più risarcire. Bisogna vedere insomma se ci sono dei profili di costituzionalità in questa legge, perché comunque sia, se tu sei condannato per un omicidio volontario, i familiari della vittima di quell'omicidio comunque è vero che stava facendo una rapina, però insomma non so quanto può essere, diciamo, varata questa

0: La legge però vedremo, però era per dire questa cosa sui soldi, no? Che,
1: sì, esatto.
0: Che sta ballando anche nel caso Roggero, c'è anche questo caso economico.
1: Esatto. Allora, oggi mi ha
0: comunque scusa, questi sono, posso dire una cosa un
1: dai,
0: po'.
1: Dai, di una cosa.
0: Non voglio sembrare così. Qui parliamo di due persone che sono morte. Allora, io una cosa che mi fa impressione è il pensiero che quando si parla di queste due persone che sono morte, rapinatori, se non stavano lì stavano bene, lo so, se non facevano quella la rapina nessuno gli sparava, lo so, ma sono due persone che sono morte per in conseguenza della rapina che hanno fatto. Ma esiste o no una sproporzione tra andare a rapinare una gioielleria ed essere uccisi? Oppure siamo ormai arrivati a un livello che non ci importa se due persone sono morte, anche se sono morte in una circostanza di cui loro sono in parte colpevoli? Cioè non ce ne frega più niente? Siamo arrivati a questo? Queste due vite non contano niente. Siamo arrivati al fatto che queste due vite non contano niente. Conta soltanto che questo signore non deve andare in galera, deve ricevere una grazia. Quelle due vite non ci importano niente. A me questa cosa mi mette un po' i brividi. Mi mette i brividi.
1: Hai perfettamente ragione.
0: Finisco qua.
1: Ragione, anche perché
0: sono persone, sono delle famiglie che non c'entrano niente con le malefatte di queste persone. Questo, uno dei due morti, aveva 44 anni e aveva un figlio piccolo. Questo sono storie di persone, storie di criminali, storie di persone per bene. Ma un conto è subire una rapina, un conto è morire. Poi dopodiché mi direte che sono buonista, che sono così, che sono sentimentale, che non capisco niente, sì. Allora vacci te, vai a fare le rapine, se non facevano la rapina non li toccava, scusa lo sfogo, ma
1: no.
0: Per me una vita umana è sempre una vita umana, per me.
1: È una bellissima riflessione che secondo me hai toccato un punto che ci sta un po' sfuggendo di mano, cioè siamo arrivati a un carico di rabbia, di paura sulla quale si soffia ovviamente la politica e certa politica soffia, tale che davvero non distinguiamo una rapina, quindi ti tolgo qualcosa, degli oggetti che tu ti sei guadagnato e invece ti rincorro per strada e ti ammazzo, e quello va bene.
0: Il Far West.
1: Va bene. Non va bene, cioè è una riflessione, non si può dire questa
0: paura,
1: cosa.
0: La paura, tu dici, esiste perché il problema di sicurezza esiste, perché le rapine esistono e bisogna essere seri e prendere dei provvedimenti per queste cose che non vanno bene e non fare solo propaganda.
1: Quindi, cioè, qualcuno dice "No, ma uno che fa rapine non ha scuse, cioè deve essere ammazzato, quindi mettiamo la pena di morte". Allora mettiamo la pena
0: però
1: di morte.
0: Però la pena di morte nei paesi in cui c'è la pena di morte, pensiamo agli Stati Uniti.
1: Non si va per una rapina, non ti danno la pena di morte per una rapina.
0: Poi comunque c'è un giudice che stabilisce la pena di morte. Roggero ha eseguito la sua condanna a morte come un boia con la sua pistola per strada. Questo è, cioè non è così nei paesi in cui c'è la pena, cioè comunque
1: secondo me dovremmo riflettere al netto della paura che tutti possiamo sentire.

0: TG0, 18 e 48 minuti, venerdì 17 di luglio, e proprio, mamma mia, mi fa impressione pensare che siano passati 25 anni.
1: Dal G8 di Genova, no?
0: Sì, 25 anni fa, in questi giorni praticamente, altre giornate torride, mi ricordo che ero davanti alla televisione perché non potevo credere a quello che stava accadendo, e mi ha molto colpito oggi leggere le parole su Repubblica, ad esempio, ma anche su altri quotidiani. Il racconto che ne fa Mario Placanica, che era il carabiniere,
1: giovanissimo carabiniere che sparò contro Carlo Giuliani
0: e che lo uccise.
1: Giuliani, la foto resta, no? In canottiera con l'estintore in mano, pronto a lanciarlo contro la camionetta dei carabinieri che era rimasta isolata e in fiamme in piazza Limonda.
0: Esattamente, lui aveva 20 anni, oggi parla appunto, concede questa intervista 25 anni dopo e dice: quel giorno a Genova sono morto anch'io, il G8 ha distrutto la mia vita, l'arma dei carabinieri mi ha abbandonato, troppe menzogne su quello che accadde allora. Lui era inesperto, spaventato, no? Quindi anche qui stiamo parlando di emozioni non controllate, di tanta paura.
1: Questo è stato il G8 di Genova, che era nato appunto come una grande manifestazione no global, si diceva all'epoca, contro i grandi della terra che si riunirono a Genova in quei giorni, e che però finì con un massacro ingiustificato, a parte la morte di Carlo Giuliani, comunque delle forze dell'ordine che erano arrivate lì da tutta Italia contro i manifestanti spesso e volentieri pacifici. E una degli episodi più brutti del G8 di Genova fu il massacro della notte della famosa macelleria messicana, così fu definita la scuola Diaz. La scuola Diaz era una scuola che era rimasta aperta per far sì che i manifestanti giunti da ogni parte del mondo con i saccapelli dormissero lì, e fu fatta una spedizione punitiva da parte di reparti di polizia che di notte arrivarono con i manganelli e picchiarono decine di persone molto molto duramente. Non ci scappò un altro morto proprio per un miracolo. Volevo solo dire questa cosa, appunto si parlava di risarcimenti prima, il caso Roggero. Lo sapete che ci sono più di un milione di euro, vari milioni di euro, che noi contribuenti stiamo pagando al posto dei poliziotti condannati per la scuola Diaz? È un articolo che ho letto di Marco Preve su Repubblica, è una storia che va avanti

0: Da tantissimo, cioè i poliziotti che furono messi sotto processo per aver picchiato alla scuola Diaz a Genova praticamente ottennero una copertura delle spese giudiziarie da parte del Ministero dell'Interno. Siete poliziotti, vi tuteliamo noi. Ok, però poi dopo le condanne ovviamente la spesa giudiziaria dovrebbe essere in carico alla persona condannata. Punto numero uno. Punto numero due, i risarcimenti alle vittime. Tu hai picchiato uno studente, una studentessa
1: che non c'entrava nulla,
0: che non c'entravano niente, tu devi essere, no, c'è un risarcimento, e anche questi risarcimenti i poliziotti non li stanno pagando, stanno facendo a distanza di 25 anni ricorsi su ricorsi su ricorsi, e di fatto quindi tutte queste spese sono a carico dell'erario, quindi di noi contribuenti. Pensa che storia che ti fa rabbia. Sappiamo poi che molti di quei poliziotti, anche dirigenti nella notte della Diaz, hanno fatto carriera. Il caso è quello per esempio di Francesco Gratteri, non è parente di Nicola Gratteri, condannato a 4 anni, ex capo dell'anticrimine, diventò capo dell'anticrimine anni dopo, e lo sai dove lavora ora? È pensionato, è un consulente di Eurolink, la società controllata da WeBuild incaricata di progettare il ponte di Messina.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Vedi le carriere poi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, allora ricordiamo, c'è anche un bel film che racconta che cosa accadde nella scuola Diaz proprio al G8 del 2001, perché vennero attaccati questi...
0: Diaz si chiama il film, pazzesco.
1: Diaz si chiama,
0: sì,
1: così,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Vennero attaccati questi ragazzi che dormivano lì perché erano andati alle manifestazioni, perché si disse nascondono delle armi, e quindi arrivarono 300 poliziotti tutti insieme a freddo, cominciarono a manganellare, lo dico per quelli che non c'erano,
0: certo,
1: tipo la nostra Giulia,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: non ne
0: sì.
1: sa niente, a freddo, no? Spaccando teste, denti, gambe, cioè facendo proprio veramente sangue.
0: E una delle cose più detestabili fu, che cosa si scoprì?
1: Che non c'erano le armi, che erano state messe apposta,
0: esatto.
1: E quindi che era,
0: era
1: proprio un'imboscata. Guardatevelo quel film se per caso ve lo siete perso.

0: TG0.
1: Noi siamo persone ben educate.
0: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah Wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aeree, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shuffle.

0: Marta, che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani, dal lunedì al venerdì dalle 20, Radio Capital, solo bella musica.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
1: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale.

0: Panasonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Ogni sempre al tuo paese.
10: Oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
11: Hai dimenticato i costumi da bagno.
10: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
12: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Le notizie alle 19, buonasera da Simone Di Gregorio. Lo scenario torna teso in Medio Oriente con Donald Trump che comunica a Israele l'invio di altre decine di aerei per il rifornimento in volo in vista di una possibile espansione delle operazioni militari contro l'Iran. Ne dà notizia il sito statunitense Axios. L'Iran minaccia gli americani. Ci avviciniamo all'ora X di un'operazione contro le unità navali statunitensi, avverte il comando militare della Marina dei Pasdaran. In Italia Mario Roggero si è costituito, intanto la moglie presenta domanda di grazia. Roberto Ciuti.
14: È entrato nel carcere di Bollate nel Milanese alle 16.40, 10 minuti dopo il previsto, anche perché si è fermato a parlare con i giornalisti, a cui ha detto tra l'altro di sentirsi vittima di un'ingiustizia, che più di 14 anni per lui, 72enne, equivalgono all'ergastolo, e rivolgendosi direttamente al presidente Mattarella, con modi al limite della provocazione. Si metta le mani sulla coscienza, ha dato la grazie a Minetti. Poco prima la moglie aveva presentato domanda formale per l'atto di clemenza e il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria attivando i magistrati. Immaginare che Mattarella in queste ore si senta tirato per la giacca non sembra un'assurdità.
13: Vasto incendio in provincia di Nuoro, in azione 2 Canadair, 4 elicotteri per spegnere il rogo molto vicino alle case. In questa giornata da Bollino Rosso per il caldo si registrano incendi in Sardegna, anche in provincia di Oristano, nell'Ogliastra, in provincia di Sassari e vicino a Cagliari. È stato escluso il rischio tsunami in Messico dopo una prima valutazione del possibile impatto di un terremoto di magnitudo 7.3 registrato al largo del Chiapas. Lo riferisce El País Mexico. Il sisma aveva fatto tremare la terra in Guatemala e nel Salvador. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
15: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
16: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
15: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
18: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: Take It Easy, è una dichiarazione di intenti questa, con gli Eagles abbiamo voluto cominciare questa seconda ora del TG0. Edo, ti prego, alleggeriamo un po', perché
1: questo banjo ci alleggerisce.
0: Questo ci alleggerisce
1: e
0: moltissimo.
1: E come possiamo noi alleggerire se non parlando di Donald Trump?
0: No, vabbè. No, rispetto, vabbè, sì, rispetto alle notizie della italiane ora, di oggi, sì, alle tante polemiche che ci circondano per quanto riguarda casa nostra, è alleggerimento. È alleggerimento.
1: Pensa come stiamo.
0: Fermati lì, fammi salutare Simone Girasole, Emanuele De Nina, Giulia Pesola, Edoardo Buffoni,
1: Doris Zaccone.
0: Quelli di prima, uguali, identici.
1: Uguali, identici.
0: Non ci siamo alzati neanche per prendere un goccio d'acqua. Siamo quelli proprio di prima, identici, uguali. Allora, senti un po', perché Trump un po' ci fa preoccupare, un po' ci fa ridere.
1: No, oddio, ridere con Donald Trump. Intanto vogliamo vedere domenica sera alla consegna della Coppa del Mondo.
0: Lui preferirebbe Argentina, secondo me.
1: Anche se non c'è Milei, no? Tu hai scoperto che non c'è Milei, ma c'è Re Felipe di Spagna. E ora vediamo che succede. Vabbè, quindi questa cerimonia di domenica sera. Ma noi abbiamo Donald Trump e Benjamin Netanyahu, Stati Uniti e Israele, che hanno tutti e due dei voti importanti in autunno. Perché Netanyahu c'ha il 27 ottobre, ci sono le elezioni per il Parlamento, è una repubblica parlamentare, quella israeliana, per cui potrebbe non essere più da novembre il premier israeliano. Netanyahu, qui ragazzi, è un grande cambiamento. Lui vorrebbe essere, si ricandida per l'ennesima volta, però i sondaggi dicono che sta sotto. Quindi che si può inventare Netanyahu a questo punto, che ha un sacco di processi per corruzione, ancora non ha fatto avviare l'inchiesta sulla sicurezza del 7 ottobre, lì è anche tutta da scrivere quella storia lì del 7 ottobre, no? L'attacco di Hamas, il pogrom, però la sicurezza come si è svolta? Vabbè, quindi diciamo che sotto con i sondaggi. Si dice che la ministra dell'interno sta vagliando se non mettere una riduzione degli arrivi dei voli all'aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion, che è l'aeroporto principale di Israele, nei giorni prima del voto, perché si teme che molti cittadini israeliani che vivono all'estero e vogliono andare in Israele per votare contro Netanyahu, si teme che arrivino, e quindi vuole ridurre i voli per non farli sbarcare.
0: Come la potrebbe giustificare questa cosa?
1: Non si sa. Comunque. E invece Donald Trump ha le elezioni di midterm a novembre, il secondo martedì di novembre. Rischia di perdere la maggioranza in Parlamento. Se perdi la maggioranza in Parlamento, il presidente diventa quella che si dice un'anatra zoppa, cioè praticamente non c'hai la maggioranza, per cui alcune leggi non le puoi far passare. Sarebbe un bel guaio.
0: E lui è già molto intimorito da questa cosa, perché da molto si dice tanto le perderà, i sondaggi lo vedono in picchiata libera, e quindi cosa si inventa?
1: Stai cominciando a dire, ma sto sistema non funziona bene di voto, è tutto un imbroglio.
0: Io ve lo dico, allora, ve lo dico prima, così poi non mi potete dire che ve l'ho detto troppo tardi.
1: Lui già sapete che nel 2020 ha contestato duramente le elezioni di Joe Biden, che lui ha perso con tanto di assalto al congresso da lui fomentato, ci sono proprio i video in cui lui l'ha fomentato, va bene. Comunque diciamo che ora, oggi ha fatto una conferenza stampa in cui Trump ha detto: guardate che il voto del 2020, per esempio, è stato anche inquinato dal fatto che i cinesi, il governo cinese,

0: ha rubato i dati di 220 milioni di cittadini americani e ha interferito sul voto, la Cina.
1: Ma come,
0: e qui tutti
1: cioè
0: quanti hanno detto ammazza
1: fatto?
0: Che scoop. Ecco, però non c'è nessun supporto, diciamo, a questa notizia. Sembra che sia una mega fake news buttarla sui cinesi, però è un modo per dire comunque poi stai cominciando a dire il voto per corrispondenza non va bene, il voto per online non va bene, dobbiamo cambiare delle regole. Allora lui non può cambiare le regole perché per quanto riguarda le elezioni ogni stato fa da sé, in America c'è il federalismo, però stai cominciando a dire questo sistema non funziona. Molti pensano, che lo conoscono bene, che potrebbero essere tutti delle argomentazioni per poi, se perde a novembre, dire no ragazzi,
1: io
0: c'è stato
1: detto
0: il mega imbroglio. E lì però ragazzi si apre uno scenario veramente da colpo di stato. Lo stanno dicendo anche dei repubblicani, che potrebbe esserci un colpo di stato a novembre di Donald Trump, che non accetta la sconfitta parlamentare. Attenzione,
1: no,
0: novembre, mese caldissimo.
1: A me sembra un po' tanto pensare al colpo di stato. Tu, vabbè, nessuno di noi ha la sfera di cristallo, quindi uno che ne sa, però al colpo di stato, io credo che in questi due anni, cioè, l'America è ancora una democrazia oppure no?
0: Ma scusa, ma l'hai visto il ministro della guerra suo, Hegseth,
1: sì,
0: che ora
1: sì
0: vuole fare le iniezioni di testosterone ai soldati?
1: Sì, sì, no, l'ho visto.
0: Cioè,
1: l'ho
0: ti
1: visto.
0: Rendi conto che gente che c'è?
1: No,
0: sono capaci di tutto.
1: Lo
0: questi.
1: So, però quello che hai detto, però, mi soffermerei su quello, anche i repubblicani cominciano ad essere un po' critici.
0: Lo sai qual è il punto? Che se lui perde la maggioranza, il Congresso potrebbe incominciare a fare delle inchieste, specialmente su tutti i soldi che lui ha guadagnato in questi due anni. Sai,
1: che
0: la
1: sono
0: famiglia,
1: tantissimi,
0: fatto un sacco
1: che
0: di
1: sono tantissimi. Uno dice, ma questo è matto, per niente matto, no? Per niente matto, follow the money e ti accorgerai che
0: arrivi sempre a Trump.
1: Arrivi sempre a Trump, quindi ne ha fatti tantissimi di soldi, mentre noi ogni tanto ci butta un po' di fumo negli occhi. Questa è Radio Capital e questi sono gli Ure.

0: Must Be an Angel su Radio Capital, 19:17 minuti. Buonasera, benvenuti al TG0. Se vi siete messi all'ascolto solo ora, dove state andando? In vacanza magari?
1: Di che colore è la vostra automobile?
0: Bella
1: perché
0: domanda.
1: Perché faccio questa domanda così?
0: Questa domanda per portarci tutti quanti con un colpo di bacchetta, come solo la radio sa fare, ad Ashgabat.
1: Dove siamo
0: se siamo ad Ashgabat? La capitale remota di una remota
1: Repubblica dell'Asia centrale.
0: Tutte le Stan.
1: Quindi questa è la capitale del
0: Turkmenistan.
1: Perché la sono Turkmenistan.
0: E quello non è Stan.
1: Kazakistan.
0: Kazakistan. E poi abbiamo il Kirghizistan.
1: Uzbekistan, allora, Turkmenistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan
0: e me ne manca una.
1: Tagikistan.
0: Eccoli qua. Perché andiamo lì con la macchina? Perché c'è una notizia assurda che sembra quelle cose strano ma vero, ma è così. Cioè, nella capitale appunto del Turkmenistan,
1: e parliamo di una città di
0: 5,6 milioni di abitanti,
1: quindi
0: una grandissima città, non ci sono auto che non siano bianche o molto molto chiare.
1: Sono tutte bianche,
0: sì.
1: Tutte, i taxi, le auto private, le auto governative, non si sfugge.
0: Allora,
1: non
0: uno dice sfugge. Ma perché? Vi piacciono in modo particolare le auto di questo colore? No, in realtà è proprio, c'è una legge, no? Una regola che vieta l'importazione dentro questa città di auto di altri colori. E quindi anche, cioè, uno dice non me la voglio cambiare l'auto. Da quando è entrata in vigore questa regola, chi non ha voluto cambiare l'auto l'ha rifatta ridipingere, perché non si può proprio, cioè l'auto nera non esiste, l'auto rossa nemmeno.
1: No, il presidente dell'epoca del 2018, Gurbanguly Berdimuhamedov, c'è un nome, cose così, niente, lui peraltro ex dentista, quindi forse c'ha fissato col bianco, praticamente ha vietato l'importazione di auto che non fossero bianche, e poi viene di fatto precluso l'accesso in città ai veicoli che non fossero bianchi, quindi molti proprietari furono costretti a riverniciare la propria automobile.
0: Sì.
1: Dopodiché a un certo punto hanno cominciato a importare solo auto bianche, e da lì via.
0: Allora, c'entrerà col fatto che è una città dominata dal bianco, perché praticamente è entrata anche nel Guinness dei primati per il maggior numero di edifici costruiti di marmo, con il marmo bianco, e quindi è tutta armonizzata su questo colore.
1: Unità stilistica,
0: sì. Non basta che l'auto sia bianca, deve anche essere pulita. Se per caso tu arrivi in città con l'auto un po' sporca di sabbia del deserto,
1: che
0: bodo
1: è un
0: bom,
1: paese col deserto,
0: bodo bom, multa.
1: No, prima passi dal lavaggio e poi mi entri in città. Non è che mi fai la cosa, non sia mai
0: è
1: che
0: strano.
1: Hai capito?
0: Secondo te è una cos'è? Uno sghiribizzo?
1: È la dittatura, Doris.
0: È una dittatura.
1: Gli piace il bianco, tutti col bianco.
0: È anche vero che è una città particolarmente calda, quindi se tu hai l'auto bianca un po' ti aiuta, diciamo.
1: Però
0: che ti aiuta.
1: Abbiamo scoperto questa roba qui, che in fondo noi volontariamente non siamo così lontani, no?
0: No,
1: allora,
0: è vero.
1: Facciamo questo quiz.
0: Facciamo un sondaggio.
1: Qual è il colore secondo voi più diffuso delle automobili in Italia?
0: Dai, bravo. E poi diteci di che colore è la vostra auto, così vediamo se rientrate.
1: No, colori...

0: strani, dice che vede un colore strano.
1: Qual è il colore? Guardatevi intorno se state guidando. Anzi, no, se state guidando, no, se siete accanto.
0: Domanda, ma io me la posso dipingere come pare a me? No, l'automobile.
1: Credo che costi tantissimo, forse sì, però.
0: Ma col pennello.
1: Comunque la mia auto è blu, la tua?
0: Ah, l'auto blu, sei una politica.
1: Io sì,
0: eh?
1: Sì.
0: Ah,

0: bravissima Birth con Più in alto su Radio Capital alle 19:24 minuti al TG0, colori delle auto. Non ci sono sorprese, secondo me, nessuna sorpresa.
1: Diciamo che bianco, grigio argento e nero se la combattono, qualche volta vince uno, vince l'altro, e in totale questi tre colori spenti in qualche modo, bianco, nero e grigio,
0: sì, neutri,
1: coprono i tre quarti delle automobili in Italia ma anche nel mondo, la tendenza è mondiale. Sentiamo qualche messaggio.
2: E allora la mia Dian 6 cavalli arancione non può circolare?
1: Accidenti, dai.
0: Bella questo la è il Turkmenistan.
3: Ciao, secondo me il colore più diffuso è grigio. Io ho una bellissima, sì, 500 rosa perla. Barbara da Verbagna.
0: Bravissima Barbara, brava.
4: Ciao Radio Capital, Massimo da Palermo.
1: Ciao.
4: Auto bianca perché a Palermo fa molto caldo e quindi questa assorbe meno raggi solari.
1: Ok.
4: Buon pomeriggio a tutti.
1: Quindi, scusate, fermi tutti, quindi è al contrario dei vestiti.
0: Al contrario dei vestiti, no, ma anche per i vestiti va bene, però...
1: No, niente,
0: lascia perdere, perché ieri vi abbiamo detto che a sorpresa i vestiti neri, no, sì, il vestito nero, sì, assorbe meglio il colore del corpo.
1: Ma
0: e lo
1: fuori,
0: butta fuori,
1: okay.
0: Vabbè, no, lascia
1: però
0: perdere.
1: Per
0: l'automobile va bene bianca, bianco, nei posti, okay, particolarmente caldi. Ma, e quindi poi
5: secondo
0: ancora
5: me l'auto più usata è colore argento,
1: sì,
5: e o nera, ma penso argento. La mia è un blu notte.
0: Vedi?
1: Bello.
0: Bella blu notte.
6: La mia auto, sì, è nera, come credo lo siano la maggior parte di quelle che circolano. Forse tutte nere non sono, ma tante scure di sicuro. Michele Pistoia.
0: Che poi si sporca tanto l'auto.
7: Ciao Radio
0: nera.
7: Capital, Paolo da Modena. Allora, secondo me il colore più diffuso, purtroppo, perché è un po' triste, è il grigio nelle sue varie tonalità.
1: Sì.
7: La mia auto è bianca, ma soprattutto adesso dirò a mio marito che voglio applicare un po' di leggi della capitale del Turkmenistan, soprattutto

0: tutto quella che obbliga a tenere le macchine pulite.
1: Brava, bravissima. No, sta facendo, è in grande, grande dissenso di buffoni.
2: Cioè, ora mettiamo anche l'obbligo che deve essere l'auto pulita. No?
1: Beh, a te l'auto pulita.
2: Perché a te dà fastidio che un altro c'ha l'auto sporca. Un altro.
1: No, un altro, evidentemente la usano in comune quest'auto, quindi mi dà fastidio se
2: in quel senso lì.
1: Sì, credo che sia per quello, perché quando poi
2: io vado male perché

0: Ma te l'ho prestata per un mese l'automobile.
1: Ce l'hai bianca, ce l'hai
0: te
1: bianca.
0: Te l'ho prestata per un mese la mia automobilina e tu non ti ricordi più.
1: Beh, però come te l'ho restituita la tua automobilina?
0: Un gioiello. Allora, praticamente prima era bianca, sì. Me l'ha restituita a Doris che era
1: brillava.
0: Bianca, sì, proprio
1: blu, bianco muro,
0: di
1: bianco
0: più,
1: muro.
0: Bianco di più.
1: Bianco, bianco più del bianco.
0: Bianco Turkmenistan. Bianco Turkmenistan.
1: Tutta bella lavata e profumata. Sì. Senti un po', allora, quindi la classifica dei colori più scelti per le auto sono grigio, nero, bianco, argento, blu e attenzione, c'è il sorpasso del verde. Europa, Medio Oriente e Africa, il verde sta crescendo tantissimo.
0: Attenzione.
1: Ha superato il rosso e sta diventando il simbolo del passaggio verso tonalità più legate alla natura. Ma c'è una tendenza che io, ragazzi, io vi ci sono, le hai viste mai le auto opache? Nero opaco.
0: L'Audi nero opaca.
1: Ma l'avete mai vista un'Audi nero opaca?
0: Tipo canna.

0: Ma Doris come Geolie.
1: Una canzone.
0: Doris come Geolie.
1: L'auto
0: nera,
1: anche
0: opaca.
1: Se non è un Audi, nero, opaca, fa una paura.
0: Proprio proiettile.
1: Cioè proprio, proprio aiuto. Io con la mia utilitaria.
0: Ah, non la vuoi te, non la vuoi te.
1: No,
0: nero,
1: no, no, no, ah, no, non la voglio. Però, però se uno ce l'ha.
0: Scusa,
1: vedi,
0: ma l'auto
1: benissimo.
0: Quella fatta mimetica?
1: Dice le auto opache sembrano le pentole antiaderenti. Un po' è vero.
0: Un po' è vero.
1: Un po'.
0: Prova
1: no.
0: A cucinarci un uovo sopra con sto caldo.
1: Secondo me ci riesci. Guarda, sì, esperimento sì. Che si può fare.
2: Capital Party. Capital Party. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. Il meglio della dance.

0: ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncia promozionale.

0: kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria. Kia. Movement that
1: inspires. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo.

0: Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Roni, non ci sono paragoni.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Romagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: poi Marina Rei ne fece la versione italiana Primavera, che forse ricorderete,
1: no?
0: Real Thing, You to Me Are Everything, su Radio Capital e al TG0.
1: È arrivato il momento del venerdì in cui
0: finalmente diamo delle buone notizie, buffoni. Dovremmo fare addirittura una sigla e una musica che ti fa capire che
1: perché
0: è tutto vero,
1: tutto vero, poi rinfrescano anche buone notizie, rinfrescano. Cattive notizie fanno venire ancora più caldo.
0: Mamma mia, cattive notizie proprio danno vibrazioni negative. Allora, chi è il portatore sano di buone notizie in questa trasmissione? Matteo Giusti, che è un giornalista, analista politico, freelance, collabora per tante testate importanti ed è soprattutto speciale amico di Radio Capital. Ciao Matteo, buonasera, benvenuto.
2: Buonasera a voi, è sempre un piacere sentirvi.
1: Rinfrescaci un po', dacci, perché tu insomma segui notizie in tutti i continenti, cosa ci spari questa sera per risollevarci nell'umore?
2: Beh, ci facciamo un po' il giro del mondo e cominciamo dall'Indonesia e la Malesia, che hanno deciso di bandire il trasporto turistico sugli elefanti indiani. È una notizia fresca, gli elefanti non sono a rischio estinzione, però è provato che insomma l'utilizzo turistico e non quello di lavoro, perché c'è anche una parte utilizzata a livello di lavoro, era semplicemente una tortura, e quindi dopo proteste di diversi gruppi ambientalisti e animalisti hanno deciso di risparmiargli almeno questa fatica, questa umiliazione inutile.
1: Quindi il classico castelletto montato sopra il dorso dell'elefante, in cui si sale con una scala e poi si viene scarrozzato in giro, diciamo.
0: Esattamente.
1: L'ho fatto anch'io in Sri Lanka,
0: ecco,
1: una
0: vedi?
1: Mezz'oretta sull'elefante con i miei figli, così.
0: Ed è stato divertente o scomodissimo?
1: Ammetto. Ma tu su un cammello ci sei
0: sul
1: messa?
0: Cammello, sì, allora, sono salita sul cammello in quel del Cairo, comunque alle piramidi, insomma, quindi sì, più o meno paragonabile. A quello.
1: Vabbè,
0: quindi
1: però,
0: Malesia e Thailandia hai detto?
2: E Indonesia.
1: Vabbè, comunque ci sta per rispetto agli animali, ovviamente.
0: Ci sta. E poi ancora.
2: Sempre nel mondo animale, i Paesi Bassi hanno deciso di bandire i fuochi d'artificio perché spaventano i cagnolini. Ma questa in Italia, soprattutto sotto le festività e diciamo a Napoli, mi sembra improbabile che riusciremo mai ad applicarlo.
0: Allora, grande applauso per i Paesi Bassi, questa mi sembra veramente una notizia di grandissima civiltà.
1: Sì.
0: I fuochi d'artificio veramente sarebbero vietati anche a Roma. Ti ricordi? Tutti gli anni a Capodanno c'è l'ordinanza del comune che dice: no, i fuochi d'artificio spaventano gli animali, non vanno bene. Poi la gente se ne frega, li spara lo stesso.
1: Matteo ci ha dato una notizia ulteriore, cioè che nei Paesi Bassi fanno i fuochi d'artificio. Non me li immaginavo così a sparacchiare. Però in realtà è vero, un po' in tutto il mondo si usano, dai, ci vuole buon senso anche in questo.
0: E poi ancora buone notizie, Matteo, queste due mi sono piaciute molto.
2: Lasciamo solo momentaneamente il mondo animale, perché la Francia obbligherà tutti i supermercati a regalare il cibo invenduto a chi ne ha bisogno, che può andarci sia personalmente che recarsi in centri specializzati dove troverà cibo gratis tutti i giorni.
0: Vedi, questa...
1: Ok, qui diciamo viene formalizzato quel sistema che c'è comunque, no, del reso, anche in Italia ci sono dei circuiti virtuosi,
0: go,
1: no?
0: Cioè...
1: Sì, o comunque anche ovviamente ci sono i supermercati che comunque non buttano via le cose, però in Francia, Matteo, diventa proprio una legge ufficiale.
2: Obbligo, sono obbligati, quindi hanno fatto un ulteriore passo che questo mi sembra sarebbe doveroso seguire anche per noi, visto che siamo già sulla strada giusta.
1: Sì,
0: questo è bellissimo, quindi non si butta niente, e ci saranno modi per distribuirli alle mense e dove ce n'è, c'è bisogno. Avevi detto temporaneamente via gli animali?
2: Sì,
0: ce n'è
2: perché,
0: un'altra.
2: No, ce n'è un'altra.
0: Ti dico solo che Edoardo sta soffrendo perché dice
1: perché
0: troppo.
1: Che sono il nemico degli animali?
0: No,
1: io ho tre gatti, ti sottolineo.
0: Ecco, tre gatti, allora vale.
2: Perché l'Italia ha deciso che si potrà essere assenti al lavoro per una documentata malattia del proprio animale domestico, e questa è una cosa secondo me bellissima.
0: Questa è una notizia bomba, questa è scoop.
1: Aspetta, quindi proprio in Italia, cioè così porto il certificato del veterinario,
0: cioè ti stai assumendo la responsabilità,
1: c'ho
0: Matteo Giusti, di quello che dici.
1: C'ho il cagnolino con diciamo che ne so
0: deve essere operato.
2: Stressato? No, perché sennò non andremo più a lavorare.
1: Certo, esatto. Quindi cose serie, roba seria.
0: Ma da quando questo, Matteo? Ora?
2: Allora, questo

0: dovrebbe essere applicato dal gennaio 27.
1: Dal gennaio 27, se abbiamo un animale domestico certificatamente bisognoso di un'operazione o una cura, che bisogna portarlo, immagino, in una clinica, in un ospedale veterinario, possiamo prenderci. È bellissima allora, questa notizia.
2: Faccio due, faccio due commenti su questa notizia di Matteo. La prima, bello, giusto, perché comunque ormai gli animali di affezione, gli animali domestici sono come dei familiari.
1: E adesso arriva il ma. Adesso arriva il ma.
2: Fioccano i certificati, i certificatori.
1: Lo so.
2: C'ho il pangolino, c'ho il canarino che deve essere operato. C'ho il gatto che c'ha. Vabbè, dai. Però questo fa parte delle costume, del malcostume.
1: Questo è il malcostume.
2: E non c'entrano gli animali.
1: Possono esserci falsi certificati anche per i parenti, per la 104. Per
2: ma che stai dicendo? Ma
1: no,
2: in Italia.
1: No, in Italia
2: ma che stai scherzando?
1: A me sembra una grande notizia. Matteo Giusti, sei sempre una garanzia. Una garanzia di notizie buone da dare, soprattutto il venerdì 17 di luglio. Grazie per essere stato con noi, Matteo.
0: Grazie a voi, buon lavoro e naturalmente vi seguo come sempre.
3: TG0

0: la zanzara, ecco, poi sei definito un animale domestico.
1: È un problema logistico. Però, la zanzara.
0: Tecnicamente
1: no.
0: Sì.
1: Tecnicamente
0: vive in casa.
1: Non è di affezione, non sicuramente è di affezione. Non è un animale d'affezione.
0: È
1: di infezione. Le zanzare sono problematiche moltissimo ed è questo un periodo che tu ti spruzzi.
0: Ma ti posso dire una cosa? Io per esempio vengo a casa mia nel condominio, fanno d'estate una volta al mese, spruzzano antizanzare. Oh, giorno dopo più di prima. Si nutrono, nutrono questi insetti.
1: Anche la questione delle come si chiamano?
0: Della bonifica.
1: Sì, della bonifica. No, adesso non mi viene in mente.
0: Disinfestazione. Disinzanzarizzazione.
1: I condomini si dividono in quelli che le vogliono e quelli che non le vogliono, perché purtroppo alcuni prodotti usati possono uccidere le api che sono a rischio, che invece non vanno uccise. Quindi insomma anche.
0: Ma le api nel condominio pure?
1: No, però se tu in un'area verde fai la disinfestazione, non è che quella è mirata e va solo alle zanzare.
0: Ho capito, Doris, però
1: lo
0: così,
1: so. Allora,
0: però ho capito,
1: allora, se non vuoi parlare di animali, dillo. Lui c'ha 3 gatti, però tutte le volte che uno dice una cosa sugli animali...
0: Colpisci la zanzara e colpisci l'ape.
1: Allora, però poi la zanzara, vedi, per il karma colpisce te.
0: Sì.
1: Adesso non so se tu sei uno di quelli che piacciono le zanzare.
0: Medio.
1: Perché ci sono persone tipo Denina, le zanzare se lo mangiano proprio col coltello e forchetta, no?
0: No, loro già lo sanno.
1: Cioè,
0: se noi siamo tutti insieme
1: tanto.
0: Con Giulia, con Simone, noi vanno subito.
1: Sì.
0: Sai che ci sono? Hanno fatto uno studio per cui ci sono delle persone che come attrazione dalle zanzare, perché sono molto attraenti per le zanzare, possono essere colpiti nella stessa stanza 100 volte di più che un'altra persona Y che invece ha una chimica che non le attrae.
1: Ecco,
0: 100 a 1.
1: Mi interessa sapere come mai questo succede per la scienza, perché un tempo si diceva banalmente il sangue dolce, non c'entra niente, il sangue è uguale per più o meno per tutti,
0: esatto,
1: no? È composto di quelle cose lì.
0: Ma sostanzialmente è una questione di quanto sei grande come essere umano.
1: Cioè quanto sei corpulento?
0: Corpulento, perché comunque emani più, comunque c'è cioè più superficie, quindi più superficie che può essere sudata e la zanzara sente il sudore, quindi ti percepisce di più. Banalmente se sei grande ti percepisce di più.
1: Sì, infatti quando siamo sudati siamo più attaccati.
0: Esatto, anche la tua temperatura corporea le attira, quindi diciamo quando siamo sudati e accaldati, d'estate siamo sudati e accaldati e quindi eccoci qui. Poi c'è anche roba genetica, comunque dico, e poi anche di che tipo di microorganismi ci sono sulla nostra pelle, e questa è poi una questione che ognuno ha i suoi, diciamo così, no? Per cui ci sono dei metabolismi che in qualche modo attraggono più le zanzare, e in generale comunque, anche tornando al discorso dell'essere corpulenti, Doris, più anidride carbonica emetti, perché magari hai i polmoni grandi, respiri tanto e più la zanzara sente l'anidride carbonica e viene attirata come un radar. Anidride carbonica uguale essere da andare a ciucciare il sangue.
1: Sì,
0: sono le femmine delle zanzare
1: certo,
0: che si nutrono il nostro sangue per potersi riprodurre.
1: Esattamente, quindi hanno bisogno di una temperatura abbastanza costante tra i 25 e i 30 gradi. Insomma,
0: le donne incinte, per esempio, che hanno più calore corporeo, avendo poi anche il feto, sono anche loro più bersagliate.
1: Quindi viene
0: zanzare.
1: Fuori questo identikit, signore, sì. Non è ancora finita. Allora, corpulenti, sudati, caldi.
0: Esatto.
1: E molto emittenti anidride carbonica. Questo è un po' l'identikit dell'essere umano più adorato, più amato dalle zanzare. Incide molto anche l'alimentazione.
0: Sì, perché il fatto dei microorganismi che ci sono sulla nostra pelle sono dovuti anche a cosa mangiamo, che poi escono fuori, no? E quindi ci sono tutta una serie di cibi che vanno bene, cioè nel senso che in qualche modo il pesce, per esempio, altera il pH del sudore rendendolo sgradevole alle zanzare. Vai di pesce, vai di sogliola, così.
1: Esatto,
0: oppure
1: esatto.
0: Anche il pompelmo, l'aglio, il basilico, la salvia, l'alloro, la menta, il pepe nero, il peperoncino, vanno tutti bene questi,
1: sì.
0: Riso e cereali, coriandolo in foglie.
1: Ecco perché non mi pungono, perché
0: capito?
1: Mangio tanto coriandolo.
0: E dragoncello, paprika e curcuma vanno bene, quindi ti cospargi il corpo di curcuma e a quel punto stai a postissimo.
1: Invece ci sono anche quelli che vanno male, cioè nel senso che più mangi quelle cose lì e bevi quelle cose, peggio è. La birra, ad esempio, l'abbiamo detto qualche tempo fa.
0: Sì.
1: Bere birra è un fattore di attrazione per le zanzare, perché l'alcol in generale provoca un aumento della temperatura corporea, e poi in combinazione con l'acido lattico prodotto dal corpo dopo l'assunzione, insomma, crea un territorio fertile. Ma poi c'è anche ad esempio il malto d'orzo, sempre nella birra. Poi
0: il latte,
1: il fruttosio, il maltosio alza il pH della cute e lo rende di un odore molto gradevole alle zanzare.
0: Latte.

0: formaggi stagionati, fritti, carne, uova, molluschi e crostacei, ostriche, cozze e frattaglie. Ragazzi, allora, niente, basta con queste frattaglie, però,
1: basta con queste frattaglie, no. tante verdurine,
0: Giulia,
1: tanti
0: che
1: pompelmi.
0: Dici con le frattaglie? Che dici? Non...
1: Mamma mia, poi d'estate con questo caldo. Va bene, noi vi abbiamo raccontato un po' cosa dovete fare. Poi vedete, voi se vi vestite di nero sappiate che sarete attaccati di più.
0: Noi le dritte ve le abbiamo date.
1: Cioè, noi tutte le sere siamo qui a distribuire consigli. Poi se li volete seguire, altrimenti fate voi.
2: Una canzone col tempo.

0: canzone per te e come non è vero sei te.
1: Bellissima. Vasco Rossi, la nostra ultima canzone di questa sera al TG0, caro Edoardo Buffoni.
2: Doris, ma la settimana prossima noi ci siamo sempre, no? Va
1: certo,
2: avanti il TG0.
1: Ma ci siamo anche quella dopo ancora, ti do questa notizia. No, ci siamo, vi accompagniamo per tutto il mese e niente, godetevi questo fine settimana caldissimo, ma poi si cominceranno ad abbassare le temperature,
2: possiate
1: come vi abbiamo detto.
2: Immergervi in acque fresche.
1: Fresche, cristalline. Ci risentiamo lunedì a partire dalle 18. Baci grandissimi a Giulia Pesola, tutto l'amore del mondo e tantissimi
2: ciao,
1: auguri
2: Giulia.
1: Per il tuo futuro. Simone Girasole, Emanuele Denina, il direttore Edoardo Buffoni.
2: La direttora Doris Zaccone.
1: Tra pochissimo Massimo Oldani, buon weekend.
3: TG0. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.

0: E il signor Alessandro Volta?
1: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 300 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
2: In collaborazione con Radio Capital.

0: Gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
8: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
13: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. È nel carcere di Bollate del milanese Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso dopo un inseguimento due rapinatori. Prima di costituirsi, Roggero è stato piuttosto polemico.
17: Viva la giustizia italiana, penso di subire un'ingiustizia. Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
16: Poi Roggero si è rivolto direttamente al presidente della Repubblica Mattarella.
17: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza. Io me l'aspetterei una grazia.
16: La moglie di Roggero ha depositato la domanda di grazia e il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria. Mosca replica le accuse di Trump che ha incluso la Russia nella lista delle minacce per le elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa, lo facciamo con fermezza, dice il portavoce del Cremlino Peskov. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi. Un 49enne è morto folgorato dai cavi dell'alta tensione.

0: provincia di Mantova. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha toccato un cavo elettrico, la scarica lo ha mandato in arresto cardiaco. Un gesto di onestà e civiltà arriva da Catania, dove una ragazza ha trovato 500 euro in banconote a uno sportello bancomat e le ha portate alla polizia. Gli agenti sono risaliti a chi aveva effettuato il prelievo prima di lei, un anziano, e lo hanno risarcito. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore qualche addensamento residuo tra Alpi e Prealpi orientali. Nella mattinata di domani bel tempo, da segnalare solo qualche addensamento al nord-est nonché su Liguria e Toscana, ma con fenomeni solo sui rilievi alpini orientali. In giornata tempo più instabile sul Triveneto e sull'Emilia Romagna, con rischio di qualche rovescio o temporale. Poche variazioni altrove, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: So Give Me the Night, George Benson, questo Capital, cos'è, 1980, un brano raffinatissimo, molto sofisticato, sulla scia appunto dell'era della disco. C'era tutto lo sfarzo, tutto il luccichio, per cui il produttore Quincy Jones stava diventando famoso. Benson, diciamo, stava un po' allontanando dalla formula abituale degli anni 70, grazie a Quincy Jones, che aveva inserito alcuni elementi che erano un'assoluta novità: l'effetto eco sul riff di chitarra di Benson, poi diciamo quella doppia chitarra con Lee Ritenour che dava al suono quella tridimensionalità che poi naturalmente trovava sbocco nelle armonie vocali di Patty Austin, con queste parti in scherzo durante le strofe. E probabilmente anche una delle interpretazioni più naturali, meno ammiccanti di George Benson, era Give Me the Night, 1980, George Benson, Intro the Vibe, qui su Radio Capital con Oldani, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon weekend al termine di questa settimana molto calda a Milano, anche se questa notte ha piovuto, quindi ha abbassato un po' la temperatura. Tra l'altro un incendio misterioso questa mattina proprio in piazza del Duomo, in Vittorio Emanuele, di fianco al Duomo, appunto di fianco alla Rinascente. Vi aspettano due ore di soul, di funk, di R&B, con alcuni classici come Quincy Jones, che ho evocato poco.

Quincy Jones, che ho evocato poco fa, album dell'81 intitolato The Dude. Diciamo, Quincy ha cambiato il mondo della musica, l'ha fatto nel pop, nel jazz, nell'R&B. The Dude è il mio disco preferito di Quincy Jones in assoluto, e è un album che porterei nel mio nuovo appartamento su Marte, sul pianeta Marte. Oggi è uscito il nuovo album di Seed intitolato Bird. Questo è My Love su Capitol e Vibe.

Che incanto, Sid di Internet con Bird, il suo nuovo album, questa era My Love. Oggi è uscito l'album di Sid Bird e anche l'album di Steve Lacy intitolato Yeah, che sono i due Internet. Tra l'altro sono tornati a parlare gli Internet dopo 8 anni in un'intervista e hanno detto che appunto uscirà un album il prossimo anno, un album dopo 5 anni dall'ultimo.

in vibe con alcuni classici come questo di Brian McKnight, Anytime, cos'è, anni 90, fine anni 90, e poi una novità, quella di poco fa di Seed, che del gruppo Internet fa parte insieme a Steve Lacy e anche Matt Marchant, che sono tornati a parlare del progetto che uscirà appunto nel 2027, tanto per concedere la possibilità della promozione a questi due album che sono usciti oggi, Bird di Seed e poi naturalmente Oh Yeah di Steve Lacy, che magari ascolteremo più tardi, anche perché c'è un bellissimo duetto con molto intimo con Erykah Badu. Questo è un album di tributo agli Earth, Wind & Fire, e a cantare il repertorio c'era Shaq Khan, che lo apriva con Shining Star, Angie Stone, Kirk Franklin, Lala Hathaway, Michelle DeGiocello, Mint Condition, Music Soul Child, e poi lui, Dwayne Lay su Capital.

continuo a pensare che tutte le canzoni di Earth, Wind & Fire possono cantarle tutti e sarebbero dei capolavori comunque. Questa è Interpretations, Celebrating the Music for Earth, Wind & Fire. Una ventina di anni fa molti artisti R&B dell'epoca si cimentavano sul patrimonio che ci ha lasciato Maurice White e gli Earth, Wind & Fire. Questa era That's the Way of the World. Se vi piacciono gli Earth, Wind & Fire vi consiglio di cercare

degli Ordine Fai, To Be Celestial versus That's the Weight, peso e non modo, of the world. Questa invece era That's the Way of the World, nella versione appunto di 2LA. Oggi è uscito anche l'album di Masego intitolato Fix Your Face. Ci sono dei duetti interessantissimi. Per me quello più interessante è quello con Music Soul Child. Questo è Overthinking, Masego su Capital.

0: Il nuovo album di Masego, Fix Your Face, che è anche il nome del tour che lo porterà in Europa. La prima data è a Milano, all'Alcatraz, alla fine di settembre. Fix Your Face, come dice il personaggio di Jalapa Show, io sono a posto così. Overthinking, duetto con Music Soul Child, era Masego, novità su Capital.
1: Vibe. Radio Capital. This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo

0: anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
9: E 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
8: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
9: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
8: Quindi raccontano anche storie assurde.
10: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
9: E allora do la soluzione.
8: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
9: Vinsero battaglie grazie alla loro...
10: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
11: Ufficio Case Smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
15: Ragazzi, picnic?
16: La montagna mette una fame.
14: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Chaka Khan, mi veniva di inserire Chaka Khan, chissà, probabilmente figlio di quella versione all'interno di Bodyguard, la versione di Whitney Houston, la colonna sonora di Bodyguard, in cui recitava il ruolo di una cantante sotto la protezione appunto del bodyguard Kevin Costner. Tra l'altro Whitney Houston c'era in questa versione originale di Chaka Khan, I'm Every Woman, aveva 14 anni e aveva cantato come corista nella versione originale insieme alla madre Cissy Houston, che era una delle migliori coriste dell'epoca, vocalist come dicono gli americani dell'epoca. Questa era la classica canzone che piaceva al pubblico femminile, perché parlava di una donna molto forte, con grande personalità, che si prende cura del proprio partner, sostenendolo, rendendolo una persona migliore, scritta da Ashford and Simpson appunto alla fine degli anni 70, il debutto di Chaka Khan. Ho citato Whitney, eccola.

Whitney Houston for Love of You, canzone bellissima, era una stella internazionale proprio grazie a questo album che ha venduto qualcosa come 10 milioni di copie, ma al di là delle statistiche, che non è cosa mia, ha generato una serie di singoli di successi clamorosi come I Wanna Dance With Somebody, We Didn't Almost Have It All, Long Will Say The Day, e grazie appunto a questa serie di singoli, a questo album, ha raggiunto lo status di stella femminile dell'epoca, grande diva insieme a Celine Dion e Mariah Carey per l'appunto. Questo è il nuovo singolo di Jungle, uscito oggi, si intitola Someday Somewhere.

Il nuovo secolo di Jungle, Sunday Somewhere, tra un mese esatto uscirà il loro album intitolato Sunshine, e a metà novembre invece il concerto, data unica italiana al forum di Assago. Appunto, Jungle, novità, Sunday Somewhere, questa è un'invenzione di Quincy Jones. Abbiamo aperto con lui, chiudiamo la prima ora di The Vibe con lui, Quincy Jones, Anita Baker e dopo anche Michael McDonald, ma soprattutto il gruppo gospel di Winans. Questa è No Need to Worry con Anita Baker.

E non in Sorori, in Italia, in Europa non erano molto conosciuti Winans, l'invenzione di Quincy Jones è di mettere insieme due grandi nomi, Anita Baker e appunto Michael McDonald, che sto per regalarvi ora. E qui c'è tutta l'intensità.

qualità emotiva delle armonie vocali, appunto, dei due, dei Winans ovviamente, unite al messaggio di spiritualità del gospel, poi di fatto ruota tutto attorno a quello. Ora Winans chiude la prima ora di The Vibe con Michael McDonald.

0: The Winans, album del 1987, la produzione di Quincy Jones, il tema dell'inclusione contro il razzismo, appunto, questa bellissima Love Has No Color. Winans e Michael McDonald a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: And I'm vibing.
2: Welcome everybody to another Funky Town night on Radio Capital. Let's start. You're tuned into Radio Capital Funky Town.
3: Funky Town. Funky.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec.

0: che risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: E sì.
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a €479.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a €14,99 e cuscino memory rinfrescante a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
10: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
11: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

Aperto la seconda ora di The Vibe con Morning Dew, il nuovo singolo di Beyoncé che è salito sul palco almeno un paio di volte nella residency dello Yankee Stadium da parte di Jay-Z, che ha avuto diversi ospiti, anche Pharrell, e non a caso ha cantato Excuse Me Miss, una canzone bellissima prodotta appunto da Pharrell Williams, che era sul palco dello Yankee Stadium come Beyoncé, mentre credo nel backstage o tra il pubblico, onestamente non ho capito. C'era Tyler The Creator che se l'è cantata tutta quella Excuse Me Miss di Jay-Z e di Pharrell. Speriamo di vedere Beyoncé in Europa sul palco di Jay-Z. Ci sono due date, la prima quella è il 4 settembre a Londra nello stadio dei Tottenham Hotspurs appunto, e poi il 10 di settembre se non sbaglio a Parigi. Non sappiamo ancora chi salirà sul palco, però c'è un minimo di speranza che ci possa essere appunto la moglie di Jay-Z, Beyoncé Knowles. Siete su Capital, qui la voce invece di Dawata G. Il gruppo è quello di M2May, è la mia preferita.

per Am to May, questo Capital con la voce di Tawata AG, una canzone dal testo esplicito che peraltro è stato cambiato nel video, perché nel video è diverso rispetto a quello che avete ascoltato, in cui c'è la famosa frase "You can lick me everywhere", mentre nel video è diventato "Candy kisses everywhere", diciamo un po' più polite, un po' più un pudico. Era Am to May appunto con Juicy Fruit qui su Capital. Ero in estasi con quella canzone, come ho scritto in una story subito dopo il concerto di Bruno Mars e Anderson .Paak allo stadio di San Siro. I'm doing fine, I'm a cloud nine, sono veramente al settimo cielo, sono veramente in paradiso quando hanno fatto Leave the Door Open. E qui la stessa cosa, quando io sento Juicy Fruit di Am to May sono in un altro pianeta, in stato di benessere. Come d'altra parte anche questa canzone, se quella di prima ha generato il debutto di Notorious B.I.G. con

Di Patrick Adams, perché poi di fatto questo era il gruppo di Patrick Adams che aveva prodotto le Music, Universal Rock Band, molti altri. Se quello di prima, Juicy Fruit di M2M, aveva dato il là alla carriera di Notorious B.I.G. con il debutto Juicy, questa canzone Intimate Connection di Clear, perché di loro stiamo parlando, è stata utilizzata per il remix di California Love, che è un inno della West Coast, con Tupac, Dr. Dre e Roger Troutman per l'appunto. California Love, quella lì appunto. Clear, Intimate Connection su Capital. Questa ragazza ha 19 anni, viene dalla Florida, da Orlando, e qui su Capital con il nuovo singolo molto carino intitolato Doom, Shen Night.

ormai su TikTok con il nuovo singolo intitolato Doom. Questo Capital da Orlando, 19 anni. Prince fino al 94 non è mai arrivato al numero uno in America. All'epoca aveva cambiato il suo nome d'arte nel simbolo impronunciabile ed è arrivato al numero uno in UK con questa.

Prince, che all'epoca organizzò una campagna pubblicitaria molto efficace per promuovere questa canzone. Molte riviste americane pubblicarono appunto la silhouette del suo volto, accompagnato dal messaggio: scapolo d'oro, cerca la ragazza più bella del mondo con cui trascorrere le vacanze. Nel febbraio del 94 il lancio durante il concorso di Miss America sulla CBS, e poi pubblicato il giorno di San Valentino, meglio di così onestamente. Combo! Prince, The Most Beautiful Girl in the World, su Capitol, Johnny Guitar Watson.

0: 70 per Johnny Gator Watson, che ha vissuto il periodo di forma straordinario in quel periodo. Neanche George Clinton e Bootsy Collins riuscivano a eguagliarlo. La macchina del P-Funk cominciava un po' a perdere pezzi e a esaurire la sua spinta, invece Johnny Gator Watson ha continuato a sfornare quel funk strano, eccentrico, in competizione con Rick James. Tra le altre cose, c'è una dichiarazione che mi ricordo di aver letto da qualche parte, però non mi ricordo onestamente la fonte. Lui veniva spesso paragonato a Jimi Hendrix e Johnny Gator Watson si irritava perché lui sosteneva di suonare la chitarra molto meglio di Jimi Hendrix, e suonava la chitarra stando a testa in giù, proprio sulle mani, e aveva un cavo lunghissimo, 40-50 metri sul palco, e poteva salire in cima alla galleria di un teatro. E queste cose che faceva Jimi Hendrix le faceva molto prima Johnny Gator Watson, a meno stando a quello che diceva lui, che era un grande bluesman degli anni 50. Era Love Jones, Johnny Gator Watson su Capital in Vibe.
1: Vibe, vibe.
2: Radio Capital.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Liquirizia elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a

0: 1,49 euro al chilo.
1: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli.

0: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
1: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
0: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
1: E quando le maschere cadono.
0: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
1: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
0: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

È veramente in stato di grazia questa ragazza. Nomi con What You Want, novità qui su Capital. Questo è l'inizio del decennio 80, con il tentativo da parte dei Temptations di ritrovare la magia che li aveva tenuti in cima alle classifiche negli anni precedenti, anni 60, con le splendide coreografie e i balletti, e poi naturalmente anche negli anni 70. Temptations su Capital. Pow, boom, boom, pow.

Temptations con Power e con la voce di Melvin Franklin, che era il basso naturale appunto del gruppo. Che voce aveva Melvin Franklin? Pazzesco, anche più bassa di Dennis Edwards. Era Power per i Temptations, che hanno lavorato con questo ragazzo Rick James in Standing on the Top. C'era anche Smokey Robinson all'epoca. Questa Garden of Love per Rick James, una vita in contromano, una vita di

Rick James con Big Time dell'album Garden of Love, per appunto un artista che fin dall'inizio ha dato problemi, non so se era diserzione o renitenza alla leva come Muhammad Ali, ma comunque condannato. Poi droga, carcere, successi clamorosi come Super Freak, che sia ben chiaro, e un contratto sontuoso con la Motown che ha discusso in modo molto discutibile con il presidente dell'epoca, ma non era, diciamo, in sé in quel momento. George Smith in duetto con Wizkid.

George Smith, Whiskey dalla Nigeria e con il brano intitolato Live qui su Capital. Queste sono le prove generali del 77 di un successo universale per Bob James, intitolato Angela, che era il tema del telefilm, chiamo telefilm, all'epoca non si chiamava serie, Taxi, con Andy Kaufman e Danny DeVito, e l'album era Touchdown, mentre questo era quello precedente, intitolato Heads. Nightcrawler, Bob James.

Nightcrawler per Bob James. L'album era Heads, che tra l'altro conservo a casa, che avevo acquistato in una bancarella moltissimi anni fa. Tra le altre cose, la copertina del disco, che probabilmente veniva dall'archivio di Radio Milano International, che è stato saccheggiato nel corso degli anni, era una copertina importante, tra l'altro in basso rilievo c'era una monetina americana di 5 cents con il profilo in basso rilievo, come dicevo, di una pelle rossa con un naso importante, evidentemente un collega di Radio Milano International. All'epoca, io nel 77 non c'ero lì, aveva scritto sulla copertina in pennarello rosso ed è rimasto I am Leopard, sottolineando una vaga rassomiglianza con l'indimenticato Leonardo Riceconi, alias aka Leopardo. Sul retro invece di quella copertina di Heads di Bob James c'era un bisonte. Altro jazzista straordinario dal Brasile, Diodato.

0: Se vi ricorda qualcosa, la risposta è molto semplice. Era il 1980, aveva appena prodotto Celebration di Kool & The Gang, era il produttore di Kool & The Gang, quindi ci sono molte somiglianze appunto con quella produzione. Ma questo era l'album di Diodato con Night Cruiser a chiudere l'appuntamento di The Vibe e anche la nostra settimana. Ne mancano due, tra l'altro, alle vacanze. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata e vi auguro anche un buon weekend.
1: The Vibe, it feels good. Radio Capital.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.800.

0: 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
1: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul. Un viaggio iniziato con If You Leave Me Now, dei Chicago, e che prosegue con Breakfast in America, dei Supertramp, e poi Lovely Day, di Bill Withers.

su Radio Capital Yacht Rock, questa era Midnight at the Oasis di Maria Muldaur. La selezione musicale a cura di Gianluca Costella prosegue con Living It Up di Bill LaBounty e poi The Sweetest Taboo di Sade, ispirata all'idea di un amore così forte da sembrare quasi perfetto.

0: Easy di Keith Carradine su Radio Capital Yacht Rock. Dopo la pubblicità, torniamo insieme.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato When the Cookie Jar is Empty di Michael Franks. Ora Wild Horses di Gino Vannelli e poi Dancin' Jones di Nicolette Larson.

su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, Easy Listening, A Sweet Soul, Trouble di Lindsay Buckingham. Adesso Lost in Love degli Air Supply e poi Dreams dei Fleetwood Mac.

don't want to live without it, de Pablo Cruz. Il cui nome non si riferisce a una crociera, ma all'idea di vivere la vita come un viaggio rilassato e avventuroso.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: In collaborazione con Radio Capital.

0: momenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Daniel di Elton John su Radio Capital Yacht Rock. Se queste sonorità fanno parte della tua giornata, trovi la web radio Yacht Rock anche su capital.it e sull'app di Radio Capital. Tra poco, Tell Me You Love Me dei Four Tops. Subito, Take a Little Rhythm di Ali Thompson.

su Radio Capital Yacht Rock. New York State of Mind di Billy Joel. Adesso Night Dreaming degli Earth, Wind and Fire. E poi Hotel California degli Eagles. L'assolo finale di Hotel California è considerato uno dei più celebri nella storia del rock.

0: al basso Bernard Edwards. Ai cori The Emotions. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: Capital Red Carpet.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Capital Red Carpet.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

Questa è Radio Capital Yacht Rock e questi i Simply Red con Say You Love Me. Ora, Make It With You, dei Bread. E poi, The Light Is On, di Christopher Cross.

Radio Capital Yacht Rock. Questa era The Nightfly di Donald Fagen. Proseguiamo con Sarah Smile di Hall & Oates, dedicata da Daryl Hall alla compagna dell'epoca Sarah Allen. E poi Sail On, Sailor dei Beach Boys.

0: Hai ascoltato Alone Again Naturally di Gilbert O'Sullivan su Radio Capital Yacht Rock. Appuntamento alla prossima puntata.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: E per 1 milione di euro, quanto ci ha messo?

0: Il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo.
1: E 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
2: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
1: E ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
2: Quindi raccontano anche storie assurde.
3: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
1: E allora do la soluzione.
2: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
1: Vinsero battaglie grazie alla loro...
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione. One Podcast. La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold.
3: Da questo momento
5: Capital Gold,
3: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
7: C'è una parte di te che si nasconde.
8: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
7: Dietro a una scusa, Dietro una maschera.
8: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
7: E quando le maschere cadono.
8: Con un inedito Rocco Siffredi.

0: in un intenso film di Eleonora Puglia.
1: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
0: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Capital Gold.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
4: Nen. La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: This is
9: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
9: Capital Gold,
10: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
9: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.